0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:04.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persino nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti degli aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.

girl. Girl, I'm under the gun again.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 1 agosto 2026. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:19, ora legale. La luna tramonta alle 8:38 e sorge alle 21:40, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liguori, San Felice e San Pietro Fabre.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 agosto del 1944 entrava in funzione il primo calcolatore aritmetico universale, il Mark One. Pesava 5 tonnellate ed era costituito da 78 macchine calcolatrici collegate tra loro da 800 chilometri di cavi. Lo aveva progettato il fisico Howard Aiken in collaborazione con l'IBM.
0: Benessere naturale.
1: Malva per la colite da stress. Tra le proprietà benefiche della malva ci sono le sue virtù antinfiammatorie che ne rendono il decotto particolarmente adatto a contrastare la colite da stress. Il decotto si prepara con 15 g di foglie di malva e 100 g di acqua. Si fa bollire la malva nell'acqua per 15 minuti, si lascia riposare per altrettanto tempo e quindi si filtra. Nei casi di colite da stress, applicate compresse calde imbevute del decotto sulla zona dello

0: stomaco e lasciatele per 20 minuti.
1: Consigli pratici.
0: Ambienti adatti alle piante. La salute delle nostre piante dipende dalla possibilità di farle crescere in un ambiente adatto alle loro esigenze. I fattori da valutare sono la luminosità, l'esposizione ai venti e il tipo di terreno. Innanzitutto quindi vanno individuate le zone d'ombra, quelle esposte ai venti e la composizione del suolo.
1: Hanno detto?
0: L'errore può andar bene finché siamo giovani, solo non bisogna trascinarselo dietro invecchiando. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola.

0: Lightspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'orosco.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend, nonché inizio d'agosto a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Alfonso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 agosto Nathalie Delon, Giancarlo Giannini, Yves Saint Laurent e il papà di Moby Dick, lo scrittore Melville. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 9° grado del leone, sei popolare tra amici e colleghi, ami dimostrare il tuo saper fare e uno stato di benessere più o meno effettivo. L'orgoglio facilmente potrebbe degenerare in vanità. Un lato positivo di questa caratteristica è una forte necessità di essere generosi e magnanimi. Così anche se ogni tanto sei criticabile, fai del bene al prossimo, molto spesso. La fortuna ti starà sempre accanto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa doppia apertura di weekend e di mese per ognuno di noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Non demordiamo di fronte a qualche difficoltà nelle relazioni familiari o di coppia. Utilizziamo la gentilezza e la cordialità e tutto si supera. L'ambizione ci spinge a fare il primo passo, mostriamo coraggio e la concorrenza si dileguerà in fretta. Toro, la luna in pesci smussa lo spiacevole senso di insoddisfazione in cui talvolta tendiamo a scivolare. Sono le nostre azioni a determinare il successo di un progetto. Non diamo meriti o colpe alla dea bendata. Gemelli, nel caso ci trovassimo a fronteggiare un guazzabuglio di emozioni con l'amato o in famiglia, contiamo sempre fino a 100 prima di aprire bocca. È bastato troppo poco, un banale sguardo o un sorriso per farci perdere il senno, testa sulle spalle. Cancro, poniamo l'accento sulla cura di noi, ritagliamoci del tempo per riflettere e rigenerarci tramite attività rilassanti. Di fronte a un regalo inaspettato, mostriamo sincera gratitudine e ricambiamo magari con un invito a cena. Leone, le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le nostre capacità. Sicurezza, la sicurezza comunque è in netto aumento, la nostra naturale attitudine al comando è un talento che molti ammirano. Vergine, l'efficienza non è mai un problema per noi che con metodo e organizzazione mentale sappiamo affrontare anche i rompicalpi più complessi. Mettiamo il massimo impegno oggi con la luna in opposizione per non perderci dietro a questioni futili. Bilancia, il tempo che una persona cara ci richiede non è mai sprecato. Le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Raggiungiamo un'armonia tra le sensazioni e le azioni. Una gita al mare potrebbe essere il perfetto sunto. Scorpione, oggi sfruttiamo al meglio le nostre abilità, cioè coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. Bene. L'intensità dei sentimenti odierni è un volano per fare promesse e rinnovare l'impegno per il futuro. Sagittario, entriamo in contatto con esperienze diverse. Da ognuna di queste possiamo apprendere qualcosa, dunque eliminiamo pregiudizi e resistenze. La prudenza non deve limitare la comunicazione. Impariamo da e con gli altri invece di stare sulla difensiva. Capricorno, la giornata sorride con una bella luna in sestile, favorite il lavoro e le finanze, i quali finalmente sembrano tornare ai piacevoli livelli di un tempo. Drizziamo le antenne, cerchiamo di ascoltare le esigenze degli altri, colleghi, collaboratori, amici. Acquario, manteniamo un'attitudine positiva, è il segreto per non annoiarci mai. È un giorno in cui resta tutto sospeso, ma noi in questa quiete ci sguazziamo. Parliamo in maniera chiara e diretta per evitare malintesi. Pesci, con partecipazione e ascolto. Questi sono gli ingredienti che la luna nel segno sembra indicarci per vivere una giornata significativa. Nonostante la spiccata sensibilità, occorre inventare modi per esprimere gli stati d'animo in modo costruttivo. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la base per la manipolazione della realtà è la manipolazione delle parole. Se si riesce a controllare il significato delle parole, è possibile controllare le persone che le devono usare. Philip K. Dick.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε di curiosità giornaliera. Manamana.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persino nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo, un settore poi quello delle discoteche che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Manamana.

0: stai.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: It's late at night and you're alone. Find your

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 1 agosto 2026. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:19, ora legale. La luna tramonta alle 8:38 e sorge alle 21:40, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria del Liguori, San Felice e San Pietro Fabre.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 agosto del 1944 entrava in funzione il primo calcolatore aritmetico universale, il Mark One. Pesava 5 tonnellate ed era costituito da 78 macchine calcolatrici collegate tra loro da 800 chilometri di cavi. Lo aveva progettato il fisico Howard Aiken in collaborazione con l'IBM.
0: Benessere naturale.
1: Malva per la colite da stress. Tra le proprietà benefiche della malva ci sono le sue virtù antinfiammatorie che ne rendono il decotto particolarmente adatto a contrastare la colite da stress. Il decotto si prepara con 15 g di foglie di malva e 100 g di acqua. Si fa bollire la malva nell'acqua per 15 minuti, si lascia riposare per altrettanto tempo e quindi si filtra. Nei casi di colite da stress, applicate compresse calde imbevute del decotto sulla zona dello stomaco e lasciatele per 20 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Ambienti adatti alle piante. La salute delle nostre piante dipende dalla possibilità di farle crescere in un ambiente adatto alle loro esigenze. I fattori da valutare sono la luminosità, l'esposizione ai venti e il tipo di terreno. Innanzitutto quindi vanno individuate le zone d'ombra, quelle esposte ai venti e la composizione del suolo.
0: Hanno detto?
1: L'errore può andar bene finché siamo giovani, solo non bisogna trascinarselo dietro invecchiando. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

altre che fan male, canzoni e bambini in cerca di verità, futuri distanti, miti da sfatare.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you.
1: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon inizio di weekend, nonché inizio d'agosto a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Alfonso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 agosto Nathalie Delon, Giancarlo Giannini, Yves Saint Laurent e il papà di Moby Dick, lo scrittore Melville. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado del leone, sei popolare tra amici e colleghi, ami dimostrare il tuo saper fare e uno stato di benessere più o meno effettivo. L'orgoglio facilmente potrebbe degenerare in vanità. Un lato positivo di questa caratteristica è una forte necessità di essere generosi e magnanimi. Così, anche se ogni tanto sei criticabile, fai del bene al prossimo molto spesso. La fortuna ti starà sempre accanto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa doppia apertura di weekend e di mese per ognuno di noi, e cominciamo la visione dall'Ariete. Non demordiamo di fronte a qualche difficoltà nelle relazioni familiari o di coppia. Utilizziamo la gentilezza e la cordialità e tutto si supera. L'ambizione ci spinge a fare il primo passo, mostriamo coraggio e la concorrenza si dileguerà in fretta. Toro, la luna in pesci smussa lo spiacevole senso di insoddisfazione in cui talvolta tendiamo a scivolare. Sono le nostre azioni a determinare il successo di un progetto. Non diamo meriti o colpe alla dea bendata. Gemelli, nel caso ci trovassimo a fronteggiare un guazzabuglio di emozioni con l'amato o in famiglia, contiamo sempre fino a 100 prima di aprire bocca. È bastato troppo poco, un banale sguardo o un sorriso per farci perdere il senno. Testa sulle spalle. Cancro, poniamo l'accento sulla cura di noi, ritagliamoci del tempo per riflettere e rigenerarci tramite attività rilassanti. Di fronte a un regalo inaspettato, mostriamo sincera gratitudine e ricambiamo magari con un invito a cena. Leone, le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le nostre capacità. La sicurezza comunque è in netto aumento. La nostra naturale attitudine al comando è un talento che molti ammirano. Vergine, l'efficienza non è mai un problema per noi che con metodo e organizzazione mentale sappiamo affrontare anche i rompicapi più complessi. Mettiamo il massimo impegno oggi con la luna in opposizione per non perderci dietro a questioni futili. Bilancia, il tempo che una persona cara ci richiede non è mai sprecato. Le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Raggiungiamo un'armonia tra le sensazioni e le azioni. Una gita al mare potrebbe essere il perfetto sunto. Scorpione, oggi sfruttiamo al meglio le nostre abilità, cioè coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. Bene. L'intensità dei sentimenti odierni è un volano per fare promesse e rinnovare l'impegno per il futuro. Sagittario, entriamo in contatto con esperienze diverse. Da ognuna di queste possiamo apprendere qualcosa, dunque eliminiamo pregiudizi e resistenze. La prudenza non deve limitare la comunicazione. Impariamo da e con gli altri invece di stare sulla difensiva. Capricorno, la giornata sorride con una bella luna in sestile, favorite il lavoro e le finanze, i quali finalmente sembrano tornare ai piacevoli livelli di un tempo. Drizziamo le antenne, cerchiamo di ascoltare le esigenze degli altri, colleghi, collaboratori, amici. Acquario, manteniamo un'attitudine positiva, è il segreto per non annoiarci mai. È un giorno in cui resta tutto sospeso, ma noi in questa quiete ci sguazziamo. Parliamo in maniera chiara e diretta per evitare malintesi. Pesci, con partecipazione e ascolto. Questi sono gli ingredienti che la luna nel segno sembra indicarci per vivere una giornata significativa. Nonostante la spiccata sensibilità, occorre inventare modi per esprimere gli stati d'animo in modo costruttivo. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la base per la manipolazione della realtà è la manipolazione delle parole. Se si riesce a controllare il significato delle parole, è possibile controllare le persone che le devono usare. Philip K. Dick.
3: Sono le 6:19.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 1 agosto 2026. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:19, ora legale. La luna tramonta alle 8:38 e sorge alle 21:40, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria del Liguori, San Felice e San Pietro Favre.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 agosto del 1944 entrava in funzione il primo calcolatore aritmetico universale, il Mark One. Pesava 5 tonnellate ed era costituito da 78 macchine calcolatrici collegate tra loro da 800 chilometri di cavi. Lo aveva progettato il fisico Howard Aiken in collaborazione con l'IBM.
0: Benessere naturale.
1: Malva per la colite da stress. Tra le proprietà benefiche della malva ci sono le sue virtù antinfiammatorie che ne rendono il decotto particolarmente adatto a contrastare la colite da stress. Il decotto si prepara con 15 g di foglie di malva e 100 g di acqua. Si fa bollire la malva nell'acqua per 15 minuti, si lascia riposare per altrettanto tempo e quindi si filtra. Nei casi di colite da stress, applicate compresse calde imbevute del decotto sulla zona dello stomaco e lasciatele per 20 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Ambienti adatti alle piante. La salute delle nostre piante dipende dalla possibilità di farle crescere in un ambiente adatto alle loro esigenze. I fattori da valutare sono la luminosità, l'esposizione ai venti e il tipo di terreno. Innanzitutto quindi vanno individuate le zone d'ombra, quelle esposte ai venti e la composizione del suolo.
0: Hanno detto?
1: L'errore può andar bene finché siamo giovani, solo non bisogna trascinarselo dietro invecchiando. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 1 agosto 2026. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:19, ora legale. La luna tramonta alle 8:38 e sorge alle 21:40, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria del Guori, San Felice e San Pietro Favre.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 agosto del 1944 entrava in funzione il primo calcolatore aritmetico universale, il Mark One. Pesava 5 tonnellate ed era costituito da 78 macchine calcolatrici collegate tra loro da 800 chilometri di cavi. Lo aveva progettato il fisico Howard Aiken in collaborazione con l'IBM.
0: Benessere naturale.
1: Malva per la colite da stress. Tra le proprietà benefiche della malva ci sono le sue virtù antinfiammatorie che ne rendono il decotto particolarmente adatto a contrastare la colite da stress. Il decotto si prepara con 15 g di foglie di malva e 100 g di acqua. Si fa bollire la malva nell'acqua per 15 minuti, si lascia riposare per altrettanto tempo e quindi si filtra. Nei casi di colite da stress, applicate compresse calde imbevute del decotto sulla zona dello stomaco e lasciatele per 20 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Ambienti adatti alle piante. La salute delle nostre piante dipende dalla possibilità di farle crescere in un ambiente adatto alle loro esigenze. I fattori da valutare sono la luminosità, l'esposizione ai venti e il tipo di terreno. Innanzitutto quindi vanno individuate le zone d'ombra, quelle esposte ai venti e la composizione del suolo.
0: Hanno detto?
1: L'errore può andar bene finché siamo giovani, solo non bisogna trascinarselo dietro invecchiando. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend, nonché inizio d'agosto a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Alfonso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 agosto Nathalie Delon, Giancarlo Giannini, Yves Saint Laurent e il papà di Moby Dick, lo scrittore Melville. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 9° grado del leone, sei popolare tra amici e colleghi. Ami dimostrare il tuo saper fare e uno stato di benessere più o meno effettivo. L'orgoglio facilmente potrebbe degenerare in vanità. Un lato positivo di questa caratteristica è una forte necessità di essere generosi e magnanimi. Così anche se ogni tanto sei criticabile, fai del bene al prossimo molto spesso. La fortuna ti starà sempre accanto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa doppia apertura di weekend e di mese per ognuno di noi, e cominciamo ora.

0: emozioni con l'amato o in famiglia, contiamo sempre fino a 100 prima di aprire bocca. È bastato troppo poco, un banale sguardo o un sorriso per farci perdere il senno, testa sulle spalle. Cancro, poniamo l'accento sulla cura di noi, ritagliamoci del tempo per riflettere e rigenerarci tramite attività rilassanti. Di fronte a un regalo inaspettato, mostriamo sincera gratitudine e ricambiamo magari con un invito a cena. Leone, le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le nostre capacità. Sicurezza, la sicurezza comunque è in netto aumento, la nostra naturale attitudine al comando è un talento che molti ammirano. Vergine, l'efficienza non è mai un problema per noi che con metodo e organizzazione mentale sappiamo affrontare anche i rompicalpi più complessi. Mettiamo il massimo impegno oggi con la Luna in opposizione per non perderci dietro a questioni futili. Bilancia, il tempo che una persona cara ci richiede non è mai sprecato. Le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Raggiungiamo un'armonia tra le sensazioni e le azioni. Una gita al mare potrebbe essere il perfetto sunto. Scorpione, oggi sfruttiamo al meglio le nostre abilità, cioè coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. Bene! L'intensità dei sentimenti odierni è un volano per fare promesse e rinnovare l'impegno per il futuro. Sagittario, entriamo in contatto con esperienze diverse. Da ognuna di queste possiamo apprendere qualcosa, dunque eliminiamo pregiudizi e resistenze. La prudenza non deve limitare la comunicazione. Impariamo da e con gli altri invece di stare sulla difensiva. Capricorno, la giornata sorride con una bella luna in sestile, favorite il lavoro e le finanze, i quali finalmente sembrano tornare ai piacevoli livelli di un tempo. Drizziamo le antenne, cerchiamo di ascoltare le esigenze degli altri, colleghi, collaboratori, amici. Acquario, manteniamo un'attitudine positiva, è il segreto per non annoiarci mai. È un giorno in cui resta tutto sospeso, ma noi in questa quiete ci sguazziamo. Parliamo in maniera chiara e diretta per evitare malintesi. Pesci, con partecipazione e ascolto. Questi sono gli ingredienti che la luna nel segno sembra indicarci per vivere una giornata significativa. Nonostante la spiccata sensibilità, occorre inventare modi per esprimere gli stati d'animo in modo costruttivo. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: la base per la manipolazione della realtà è la manipolazione delle parole. Se si riesce a controllare il significato delle parole, è possibile controllare le persone che le devono usare. Philip K. Dick.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.

0: right. Sono le 8:02.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petrolieri che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
2: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
1: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città. Un'afa asfissiante coinciderà col grande esodo estivo. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Ventaglie, mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città, dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre.
1: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in lieve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile alla più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%. in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
4: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
1: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20, Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso. Insopprimente, continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.

0: Sono le 9:03.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
2: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19:46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
1: I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo della seconda vittima delle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Nell'ospedale della città siciliana sono stati ricoverati 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni, mentre altri feriti sono stati dislocati in diversi nosocomi. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, ha detto, dovranno fare concessioni. Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo polemiche e veleni, la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
3: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
1: Tennis, si ferma la corsa degli azzurri approdati ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in monta in 3-7 dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Azzurri subito in evidenza, gli europei di nuoto scattati ieri a Parigi. Filippo Pelati conquista l'argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico maschile, in precedenza l'oro del team event dei tuffi formato da Chiara Pelacani, Matteo Santoro, Sara Giodoino Di Maria e Raffaele Pelligra. Sul podio anche Russia e Ucraina. Philip Morris Italia, ecco il diretti protagonista, per già col primo roadshow territoriale al centro gli accordi della filiera del tabacco. Sentiamo.
4: Si è svolta a Perugia la prima tappa del roadshow da 15 anni nei territori guardando al futuro, promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti, un'iniziativa nata per celebrare i 15 anni dalla firma del più importante accordo della filiera tabacchicola in Italia, sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura. Cesare Trippella, direttore Value Chain External Engagement di Philip Morris Italia.
5: Abbiamo fatto un modello efficace, efficiente, ottimizzato, e non è solamente un modello di investimenti, investiamo anche sul futuro, facendo Digital Farmer, che è un programma di formazione digitale per i nostri giovani coltivatori, anche per rendere più attrattivo questo business ai nostri giovani coltivatori e quindi assicurare anche il ricambio generazionale.
4: In Umbria Philip Morris acquista circa il 45% della produzione tabacchicola regionale, con un valore aggiunto annuo pari a 68,3 milioni di euro e un impatto occupazionale stimato in circa 9.500 lavoratori.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso, sopprimente, continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, buon sabato, 1° agosto 2026, inizia il mese delle vacanze, anzi per molti è già iniziato, ma insomma già con luglio, ma agosto normalmente è quello vocato per questa periodo di, è così, questo periodo di rilassamento, di divertimento, di evasione, mi viene da dire, ovviamente senza parlare delle carceri, perché lì sarebbe una parola poco indicata. Siamo qui in diretta da Radio Fly, ovviamente come tutti i sabati in rigoroso modalità radio FM DAB, non andiamo sui social, e vediamo un po' quali sono le notizie. Vi ricordo alle 12.05 la 37esima puntata di Giostrando. Questa mattina andremo a Montisi, pensate, andiamo a conoscere un'altra giostra che non vi dico il nome, lo sentirete dopo con Roberto Parnetti e Roberto Rosati qui da me. Allora, andiamo a vedere subito quali sono le prime pagine quotidiane, partendo dal Corriere della Sera, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it che ci mette a disposizione le prime pagine. Corriere della Sera, migranti, una crisi europea a Ceuta, 50.000 arrivi e 48.000 rimpatri, Sanchez, Spagna sotto attacco, MPS, Banco BPM, stop all'accordo, intesa avanza, spunta Unicredit, addio capitano, la leggenda di Franco Baresi, 1960-2026, bandiera del Milan e del calcio italiano. Il caso, nuovo scontro sulle telefonate del deputato di Fratelli d'Italia Del Mastro, chat in cassaforte e l'opposizione occupa. Vediamo la Repubblica, l'Europa si è fermata a Ceuta, nell'enclave è arrivati exclave, poi spiegheremo che cos'è l'exclave, arrivati 50.000 migranti, 48.000 già rientrati, 57 annegati, l'Italia sospende Schengen con la Spagna, Unione Europea divisa, Sanchez accusa un attacco alla nostra sovranità nazionale, la crisi spinta dal Marocco, l'ombra del favore fatto a Trump. E poi Campi Flegrei, la scossa più forte, ferite da anni con tanta paura, terremoto a Napoli, Franco Baresi capitano per sempre, leggenda del calcio, icona rossonera, se ne va a 66 anni, martedì l'ultimo saluto, Milano il lutto. La Stampa, l'Italia blinda le frontiere, Ceuta entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre il confine, Roma sospende Schengen con la Spagna, Sanchez, la solidarietà è facoltativa, i trattati no. Sisma di magnitudo 4,7, la scossa più forte da 40 anni, l'incubo di Napoli. Trump, accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi, annuncia la Casa Bianca, ma Israele resta ferma. Addio Baresi, per sempre libero, la storica bandiera del Milan, della nazionale, aveva 66 anni. Il Fatto Quotidiano, Meloni flop, più irregolari e meno espulsi di Sanchez, migranti sospende Schengen per occultare i dati disastrosi, l'Italia in guerra con l'Arabia, anti-Iran e Parlamento ignaro. Il Resto del Carlino, Spagna è crisi migratoria e l'Italia chiude le frontiere, addio a Franco Baresi, l'omaggio del mondo alla leggenda rossonera, operato nel 2025 ai polmoni, aveva 66 anni, accordo per Gaza, Hamas è disarmato, Israele lascerà la striscia. Il Messaggero, Italia-Spagna lite sui confini, a Ceuta 50.000 migranti, molti già rimpatriati in Marocco, Roma sospende Schengen, Meloni, niente impatti sul turismo, lira di Madrid, qui meno irregolari che da voi, Trump, Siria, Hamas, al disarma Gaza, i miliziani via Israele. Poi si parla anche del sisma del 4.7, paura Napoli dopo la scossa, crolli e 8 feriti. La Verità. Ora basta, l'Italia chiude le frontiere, il fallimento di Sanchez, Fario, di Schlein e compagni, Abascal, Vox alla Verità, l'Europa va difesa con fermezza anche con l'esercito. Baresi è diventato un mito per onorare i genitori. E poi taglio alto, i poveri del reddito di cittadinanza grillino, 46 milioni di assassini e terroristi in carcere. Andiamo poi a vedere il Giornale. Confini blindati, l'Italia sospende Schengen con Madrid e poi addio Baresi, cuore Milan, il capitano per sempre. Terremoto, paura ai campi flegrei, 10 feriti, danni agli edifici, la scossa più forte da 40 anni. Libero, tutte le novità sulle tasse, tre decreti in arrivo. E poi, volevano rifilarci i migranti. Ceuta invasa, il rosso Sanchez è contestato, promette di cacciare i marocchini. Poi si infuria perché l'Italia blocca Schengen e il PD si schiera con Madrid. Come imparare a vivere senza Baresi? E poi allarme attentato in galleria a Milano. Andiamo a vedere il tempo. Insicurezza democratica. Ogni giorno il PD grida vanvera contro la deriva securitaria, ma il tempo ha raccolto i principali casi di ordine pubblico messi a rischio quando governavano loro. Dal 2013 in poi un inferno. E elenco orrore, il passato della sinistra e già il futuro che è in serbo per noi. Apocalisse Ceuta, saccheggi dopo l'invasione, Meloni sospende Schengen, Sanchez frigna. Vediamo poi il quotidiano comunista, il manifesto L'ora nera. In 50.000 arrivano nell'enclave spagnola di Ceuta nuoto, 48.000 se ne vanno dopo una notte, ma ormai l'intera destra europea e mondiale grida all'invasione e attacca il governo Sanchez. Meloni fa di più, sospende gli accordi di Schengen e cerca la guida del movimento. Trump gioisce, Hamas disarma, ma Israele non intende ritirare l'esercito. L'accordo su Gaza non è così storico. Vediamo adesso il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire, che questa mattina titola A Ceuta e ritorno. Quasi tutti i 50.000 arrivati all'Exave fanno marcia indietro, ma 57 sono annegati. L'Italia chiude le frontiere, rapporti tesi con la Spagna, destre europee schierate con Meloni. Gaza disarma e ritiro, Trump c'è intesa tra Hamas e Israele, però il nodo dei tempi. Addio Don Antonio Mazzi, una vita donata ai ragazzi. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Apocalisse Sanchez, assalto dei migranti a Ceuta, Madrid desolata in Europa, l'Italia sospende Schengen. In primo piano Sanchez contestato a Ceuta, insulti, fischi e dimettiti, lui dà la colpa ai trafficanti e scopre che sono disonesti. Cordoglio unanime per Franco Baresi, Meloni esempio di lealtà, serietà e dedizione. Viva Zapatero, l'illusione del sogno iberico che la sinistra italiana, gli errori di Sanchez e il piano Mattei. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano, e poi torniamo qui e leggeremo la rassegna regionale.

più in alto questo brano di Bert, più in alto. Vabbè, non so dove dovrà arrivare, noi vogliamo alto e andiamo a leggere adesso le notizie della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. E allora, partiamo da Livorno, tassa sui rifiuti, aumento medio del 4%, anche per le imprese. Dai bar ai bagni agli uffici, ecco quanto pagheranno le aziende. Rosignano, regionale 206, in agosto divieto per i mezzi pesanti. Lucca, schianto fatale in autostrada, muore a 28 anni sullo scooter, grave l'uomo che viaggiava insieme a lei sul mezzo a due ruote. Viareggio, spiagge, balneari avvisati, rischiano zero indennizi. Andiamo a leggere San Giuliano, da Pisa Pontedera Empoli. Cavallo di 150 kg viene sbranato da un branco di lupi in un maneggio. Allarme a Metatola, Coldiretti vanno allontanati. Blitz nella palazzina Xene, l'allontanato inquilino abusivo. Andiamo poi a Grosseto, è falsa quella fideiussione, centro sportivo un'altra grana. Il comune sporge denuncia a seguito, poco dopo, della stessa società. Emergenza medici di base, il comune offre incentivi. Da Montecatini, società aperta e subito chiusa per prendere finanziamenti. Attività cancellata 8 giorni dopo l'arrivo del contributo. Da Pistoia, mura, verifiche sulla stabilità, poi la loro valorizzazione. Passiamo a Firenze, la Repubblica, caldo, i medici alla regione, troppi malori, serve un piano. E Viola sfida il Real Madrid, Valdepenas verso l'esordio. Corriere di Siena, Credit Agricole frena MPS. L'istituto francese, abbiamo il 29% di BPM e nessuna comunicazione del progetto di Fuglione, senza di noi non si fa niente. Cavalli da Faglio convocati al ceppo, previsite al ceppo, diramato il calendario dal 6 all'8 di agosto. Allevatori in situazioni di difficoltà, sempre più richieste per i danni dei lupi, allarme lupi in Toscana, e abbiamo visto che addirittura hanno sbranato un cavallo, quindi qualcosa c'è. Corriere Fiorentino, un piano estate contro il caldo, e Fiorentino morto a Barcellona, la versione della polizia catalana. Corriere di Arezzo, la giunta va avanti sulle torri, due palazzi di 9 piani al posto dell'area verde del Giotto, comitato, la nuova amministrazione non ferma l'iter. Non c'è più il cedro del Libano, destino segnato.

trovò l'amore qui, il ricordo di Baresi. La nozze alla Terina con Mauro e l'addio dell'amico Graziani, era un leader naturale. Butari, Blinda Marinoni dirige Firenze Arezzo fino al 2031. Bucchi, il mio Arezzo già pronto per la Coppa. E poi si parla anche della la vicenda di Cortone, ex ospedale abbandonato, nasce comitato di cittadini. Bene, un brano, l'almanacco, e poi ci ritroviamo qui su Punto di Vista.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 1 agosto 2026. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:19, ora legale. La luna tramonta alle 8:38 e sorge alle 21:40, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria del Liguori, San Felice e San Pietro Fabre.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 agosto del 1944 entrava in funzione il primo calcolatore aritmetico universale, il Mark One. Pesava 5 tonnellate ed era costituito da 78 macchine calcolatrici collegate tra loro da 800 chilometri di cavi. Lo aveva progettato il fisico Howard Aiken in collaborazione con l'IBM.
0: Benessere naturale.
1: Malva per la colite da stress. Tra le proprietà benefiche della malva ci sono le sue virtù antinfiammatorie che ne rendono il decotto particolarmente adatto a contrastare la colite.

0: morte da stress. Il decotto si prepara con 15 g di foglie di malva e 100 g di acqua. Si fa bollire la malva nell'acqua per 15 minuti, si lascia riposare per altrettanto tempo e quindi si filtra. Nei casi di colite da stress, applicate compresse calde imbevute del decotto sulla zona dello stomaco e lasciatele per 20 minuti.
1: Consigli pratici.
0: Ambienti adatti alle piante. La salute delle nostre piante dipende dalla possibilità di farle crescere in un ambiente adatto alle loro esigenze. I fattori da valutare sono la luminosità, l'esposizione ai venti e il tipo di terreno. Innanzitutto quindi vanno individuate le zone d'ombra, quelle esposte ai venti e la composizione del suolo.
1: Hanno detto?
0: L'errore può andar bene finché siamo giovani, solo non bisogna trascinarselo dietro invecchiando. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly.
3: E torniamo in onda e andiamo a leggere un po' quelle che sono state le notizie, facciamo un po' di commenti, no? Normalmente facciamo così, nella prima parte leggiamo i titoli nazionali, poi quelli regionali e poi diciamo facciamo un sunto per quanto ci possa essere di interessante, cioè più che altro quelle che sono state le notizie. Lo facciamo con La Nazione, formato cartaceo. Notizia di prima pagina, a parte l'addio a Franco Baresi, questo lo sappiamo, l'omaggio del mondo alla leggenda rossonera. Si era operato nel 2025 a polmoni, aveva 66 anni, era nato infatti nel 2026, quindi diciamo così 1960, grande campione, amante, lo chiamavano il Picinino perché non era grande di fisico, ma ha segnato anche la storia del calcio per un altro motivo, per la grande umanità e il grande senso che riusciva a fare da collante verso gli altri, insomma ce lo ricordiamo in tante occasioni, specialmente nei mondiali del 90 dove era particolarmente amico con Roberto Baggio, che dovete sapere che in quel periodo non è che avesse grandi amici, stava sempre isolato da tutti, insomma lui era un po' quello che era il padrino degli sponsor, cioè il pupillo degli sponsor, ma questa è un'altra storia, ve la racconteranno altri. Io vi parlo di Baresi, che troviamo anche qui nella Nazione di Arezzo, perché lui aveva sposato Maura Lari, che è una figlia di un signor Lari, che era Valerio Lari, qui che abitava a Laterina, ecco perché è legata la storia un po' ad Arezzo. Quindi la scomparsa di questo grande campione è uno dei titoli che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Poi c'è la Spagna, la crisi migratoria, l'Italia chiude le frontiere, tutto quello che è successo a Ceuta. Che cosa possiamo dire? Qui ci vorrebbe una puntata intera per capire che cosa sta succedendo. Diciamo subito che la Spagna, almeno per quanto riguarda il nord della Spagna, ma anche un po' venendo giù, insomma, non vediamo le cose che vediamo in Italia, e questo dobbiamo dirlo. Quindi Sanchez avrà fatto, forse perché, come disse uno spagnolo, a chi è stata la Guardia Civile, cioè non ci sono molte cose di come vediamo in Italia. Ma nel sud invece no, il sud della Spagna, l'Andalusia, Siviglia, Malaga e così via, le cose sono leggermente diverse, però la Spagna ricordiamo che è molto vicina alla parte dell'Africa tramite lo stretto di Gibilterra. E allora bisogna per forza però andare a capire, ma com'è possibile, com'è stato possibile 50.000 arrivi, poi avete visto tutti i ragazzi giovani, non mi si venga a parlare migranti tipo le famiglie siriane, ve le ricordate, quelli che passavano dalla Turchia, insomma, che è stata un'altra cosa, cioè, sicuramente non scappano questi da un paese in guerra, assolutamente, anzi molti dei quali avete visto ben vestiti della serie, insomma, che dice ma iniziamo a capire di cosa si parla. Però dobbiamo anche andare a capire dov'è Ceuta, che è un exclave. Che cos'è un exclave? È un pezzo di territorio di uno Stato fuori dallo Stato, quindi in un territorio che è praticamente non è lo Stato, esterno. Come vi faccio un esempio, no? Potremmo definire, voi sapete che la provincia di Arezzo ha una parte che è in Romagna, che mi pare si chiama Ca' Raffaello, da quelle parti là, quindi è un pezzettino di provincia di Arezzo che intorno però è provincia di un'altra cosa, mi sembra che lì sia Rimini, Forlì, non lo so. Bene, ecco, quello pensate che è un exclave della provincia di Arezzo, e quindi la stessa cosa è qui la Spagna. Ceuta è una piccolissima exclave che si trova a pochi chilometri dalle coste della, dell'Africa, quindi capite che perché dice ma come hanno fatto arrivare a nuoto questi 50.000? Dice ma a nuoto, e quanto hanno nuotato per lo stretto di Gibilterra? No, hanno nuotato per questo spazio qui che è sicuramente molto minore, e da qui poi ecco perché se dice 50.000 giornali si trovano 50.000 in un giorno, cioè 60 morti, ma dice 48.000 sono tornati indietro, dice che fanno? Fanno le traversate per lo stretto di Gibilterra, ecco, però è Spagna quella, anche se si trova a pochi chilometri, a 8 chilometri, guardate, 70 chilometri est di Tangeri, 8 chilometri a nord di Fnidk, sapete come si chiama così, insomma, vabbè, quindi c'è poco di mare, tra virgolette, e l'hanno fatto, beh, però è Spagna. Questo ha creato allarmismo, diciamo, la Spagna invasa, ma la Spagna invasa già da tempo attraverso il corridoio dello stretto di Gibilterra, quindi le bocche, come si chiamano quelle? Le bocche di Bonifacio? Non mi ricordo a memoria. Quindi, ma l'immigrazione in Spagna viene trattata sicuramente in maniera diversa. Sapete che una delle ultime cose che ha fatto il governo spagnolo è quella della regolarizzazione di circa 500.000 extracomunitari immigrati, anzi mi pare si vada verso i 900.000, quindi in questa politica di accoglimento migratoria c'è questa intenzione di regolarizzare molte persone, e questa viene stigmatizzata dalla parte, questo atteggiamento stigmatizzata dalla parte destra dell'Europa. Qui ovviamente ci si è fatto molto influenzare dal fatto la Spagna invasa, se vedete i primi titoli ce n'è di tutto e di più, insomma, però se andiamo a contestualizzare dov'è Ceuta o come si pronunci, beh, la cosa cambia radicalmente, perché da lì alla Spagna, attenzione, sempre Spagna, ma è un exclave, e da lì alla Spagna di chilometri ce ne sono veramente tanti, quindi da lì pensare all'invasione. Quindi questo è successo, il presidente Meloni ha deciso di sospendere Schengen, il libero scambio tra cittadini, e questa cosa è stata stigmatizzata ovviamente da più parti, compreso dal governo di Sanchez, che è uscito con delle dichiarazioni abbastanza particolari all'insegna di questa decisione, soprattutto ricordando a Meloni che l'immigrazione che ha l'Italia non è paragonabile a quella che ha la Spagna. Quindi questo è un po' quello, il sunto di questa cosa. Penso che molti ci siamo lasciati andare, dico così, a livello anche di impatto visivo dall'arrivo di queste orde di giovani, e poi avete visto, no, specialmente chi era lì a intervistare, avete visto, insomma, ci sono successi anche dei scontri, degli attacchi verso la polizia, perché arriva i buoni ma arriva anche quelli delinquenti, parliamoci chiaro, la polizia ne ha arrestati alcuni, beh, insomma, però al di là di questo avete visto, basta vedere un po' quello che succede quando c'è un troupe del TG e le persone che si mettono dietro, ecco, avete visto anche il braccio a ombrello, tante belle cose, tanti inneggi di qui di là, insomma è una situazione che qualcuno dice ben pilotata. Perché? Perché la Spagna si è tra virgolette riappacificata con Trump, e poi pare che abbia a che fare con degli accordi con la Tunisia non graditi agli altri paesi confinanti africani, e quindi questa è una ritorsione. Intanto vi mando là, ma insomma, chi è che vi dice qualcosa il sultano d'Europa quando voleva soldi, perché si dice altrimenti vi mando i migranti? No, sì, il sultano d'Europa è proprio lui, insomma, quindi della Turchia. Beh, insomma, la situazione è la stessa. Come vedete, una moneta di scambio diventa una moneta di pressione. Qui si tratta di tutti i giovani, dice ma scusate, ma questi che migranti sono? Abbiate pazienza, io non vedo famiglie, non vedo, vedo tutta gente ben vestita che viene qua, tra virgolette, a chissà fare poi in Spagna. E la paura è stata questa, la paura sicuramente anche strumentalizzata da quello che è il clima in questo momento su questo tema. Quindi questo è quello che comunque troviamo sulle prime pagine dei giornali. Ovviamente c'è chi ve la mette in una maniera o in un'altra, dalla insicurezza democratica all'accoglienza, a prescindere ovviamente a seconda della visione dei giornali. L'ultima notizia che si trova nelle prime pagine di questo sabato è il fatto del terremoto dei Campi Flegrei a Napoli, 4,6 gradi della scala Mercalli, che insomma hanno comunque causato problemi. Sapete che sotto i Campi Flegrei si pensa, o comunque è appurato, che ci sia quasi la bocca di un vulcano, cioè che alla fine arriverà un grosso terremoto e spianerà tutto proprio lì. E questo ovviamente molti si interrogano, ma allora perché ci sono state fatte le case, no? Ogni tanto si sente le scosse, come mai questo, questo è insomma questa zona è diciamo indicata come una tra le più pericolose in Italia, quindi prima o poi, un po' come la faglia di Sant'Antonio, mi sembra, la faglia di Sant'Andrea mi sembra sia quella che sconvolge però la parte occidentale degli Stati Uniti. Beh, insomma, vedremo. Queste sono le notizie, mi fermo un attimo, notiziario, scusate la ripetizione, e poi il meteo, e dopo ascolteremo un brano e poi torneremo qui su Punto di Vista di questo sabato mattina.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio, e il caldo sarà ancora intenso. Insopprimente continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Val Padana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando all'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. adesso 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Quest'estate
15: è un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal produttore J.J. Abrams.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: E dal regista di It Follows.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono. Monomono.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione e oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione, confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina, mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parte della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il Tai Chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Monomono. Monomono.
3: E eccoci qua, torniamo in onda. Scusate, era per preparare la trasmissione di dopo alle 12.05 con le ospite qui, appunto, insomma, un ospite particolare ci parlerà della giostra di Simone di Montisi. Andiamo avanti, allora leggiamo velocissimamente le notizie per quanto riguarda la Nazione di Arezzo. A 15 anni smaschera falsi carabinieri, San Sepolcro, il giovane ha salvato il nonno da una truffa e ha contribuito all'individuazione dei responsabili. Andiamo a vedere subito a pagina 16 la notizia che ha messo Claudio Roselli. Il ragazzo è accorso alle urla dell'88enne e ha fotografato la targa dell'auto. La coppia di malviventi è stata fermata a San Sepolcro dopo il colpo e la fuga. La cattura sulla E45. Recuperata la refurtiva, sono stati portati in carcere a Perugia. Vediamo che cosa è successo. Prima la prontezza del giovane nipote, poi quella dei carabinieri, che hanno assicurato alla giustizia due autori, un caso risolto in breve tempo. Prologo a Città di Castello, epilogo a San Sepolcro. Evidentemente la truffa dei finti carabinieri con la tecnica classica comincia a non funzionare più come un tempo, ma c'è ancora prova come ha fatto la coppia finita in manette, un uomo e una donna, 40 e 45 anni. provenienti dal napoletano, anche se residenti in distinti comuni. Erano riusciti a farsi consegnare un anello in oro da un uomo di 88 anni, originario di Roma e attualmente residente nel capoluogo di Tifernate. È successo nella giornata di mercoledì 29 luglio. I due, spacciandosi per militari dell'arma in borghese, si sono presentati a casa dell'anziano, raccontando che il figlio, al volante della sua vettura, aveva investito una donna incinta, la quale, proprio a causa dell'impatto, aveva perso il nascituro. Per questo motivo il figlio era stato arrestato, ma sarebbe potuto uscire al carcere dietro pagamento di una cauzione in denaro e in gioielli. Beh, insomma, mi fermo qui perché rendetevi conto che razza di persone che ci sono in giro, no? Un anziano signore, 88 anni, gli vanno a raccontare che il proprio figlio ha investito una donna incinta, quindi la donna tra l'altro aveva perso anche il bambino in nascituro. Pensate che razza di crudeltà e che razza di diciamo terrorismo psicologico, circuizione psicologica fanno nei confronti di un anziano che gli ha consegnato appunto l'anello d'oro. Ma fortunatamente il nipote, come vedete, è intervenuto bene, quindi una cosa veramente importante. A quel punto, dice la figura chiave, è diventato appunto il quindicenne, che una volta udite le grida del nonno ha avuto la geniale idea di prendere lo smartphone e di fotografare l'autovettura utilizzata per i due per allontanarsi dal posto. Beh, insomma, bravo nipote, hai fatto proprio bene, e chissà che questi due, oltre a finire in carcere, che ne so, ma la gente è così, no? Che circuiscono i nostri anziani, che se ne approfittano, che poi quello che succede a un anziano dopo che è stato truffato è un qualcosa di devastante anche a livello psicologico, perché si sente veramente profondamente tradito, ma soprattutto profondamente incapace di riconoscere quella che era una cosa, una truffa, e si vergognano pure. A quanti anziani è successa questa cosa? Quindi veramente queste due persone, io penso che ci sarebbe una cura un pochino diversa, ma no, qui siamo in una emittente radiofonica, non lo posso dire. Però insomma, ben venga che stiano in carcere e ci rimangano per un po' di tempo, e chissà che forse lì qualche bel gavettone, come facevamo da militari, non gli avvenisse proprio di notte con l'acqua gelata.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Continuiamo in questa mattina 10.49 e vediamo le altre notizie. Fuga dalla città, intermittenza dai vuoti nel weekend, rientri, guida all'oscuro mare di agosto. Pensate in questo primo agosto, a pagina 2 della Nazione, cosa dice oscuro mare di agosto. Parcheggi e pane indicano le coordinate, Follam diradata al mercato, primo esodo da Bollino Nero, occasione all'aperto, staccano del lavoro, ritirata nei negozi intorno alle 15, la calamita di Giostra e Serie B. Insomma, Lucia Bigozzi, che devo dire è una collega che scrive in una maniera così bellissima, vi porta nell'oscuro agosto, nell'oscuro mare d'agosto, in questo primo agosto. Leggete l'articolo perché ne vale la pena. La fiera alla riconquista del centro, a settembre 9 spazio Il Prato, una rete online fra tutti gli espositori. E poi Baresi, la terra del cuore, le nozze in Valdarno, dopo il colpo di fulmine, il capitano del Milan conobbe la moglie.

0: Giotto, fumata grigia delle due torri, intervento appeso ai livelli tecnici, primo faccia a faccia tra il comitato e l'assessore Piomboni, ma le posizioni restano ancora distanti. I residenti no alla variante, il comune nessuna posizione preconcetta, contano i pareri tecnici. A settembre si aprirà la fase delle controdeduzioni, la pratica in aula nel mese di ottobre. E poi andiamo a vedere da tutto Arezzo, lavori in corso tra Viale Mecenate e Via della Robbia e poi al San Donato, supporto e ascolto volontari AVE dal fianco dei pazienti oncologici. Buco Tari da 50 milioni, Confartigianato, regole chiare per evitare nuovi evasori. E poi Brizza al Saione, spacciatore in manette, dosi in bocca prima dello scambio. Vabbè, queste sono notizie che ci fanno riflettere. Noi mettiamo un brano e poi ritorniamo qui per chiudere questa breve mattinata.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga.
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.

saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente.

saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio di weekend, nonché inizio d'agosto a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Alfonso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 agosto Nathalie Delon, Giancarlo Giannini, Yves Saint Laurent e il papà di Moby Dick, lo scrittore Melville. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 9° grado del leone, sei popolare tra amici e colleghi. Ami dimostrare il tuo saper fare e uno stato di benessere più o meno effettivo. L'orgoglio facilmente potrebbe degenerare in vanità. Un lato positivo di questa caratteristica è una forte necessità di essere generosi e magnanimi. Così anche se ogni tanto sei criticabile, fai del bene al prossimo molto spesso. La fortuna ti starà sempre accanto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa doppia apertura di weekend e di mese per ognuno di noi, e cominciamo la visione dall'Ariete. Non demordiamo di fronte a qualche difficoltà nelle relazioni familiari o di coppia. Utilizziamo la gentilezza e la cordialità e tutto si supera. L'ambizione ci spinge a fare il primo passo, mostriamo coraggio e la concorrenza si dileguerà in fretta. Toro, la luna in pesci smussa lo spiacevole senso di insoddisfazione in cui talvolta tendiamo a scivolare. Sono le nostre azioni a determinare il successo di un progetto. Non diamo meriti o colpe alla dea bendata. Gemelli, nel caso ci trovassimo a fronteggiare un guazzabuglio di emozioni con l'amato o in famiglia, contiamo sempre fino a 100 prima di aprire bocca. È bastato troppo poco, un banale sguardo o un sorriso per farci perdere il senno. Testa sulle spalle. Cancro, poniamo l'accento sulla cura di noi, ritagliamoci del tempo per riflettere e rigenerarci tramite attività rilassanti. Di fronte a un regalo inaspettato, mostriamo sincera gratitudine e ricambiamo magari con un invito a cena. Leone, le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le nostre capacità. Sicurezza, la sicurezza comunque è in netto aumento. La nostra naturale attitudine al comando è un talento che molti ammirano. Vergine, l'efficienza non è mai un problema per noi che con metodo e organizzazione mentale sappiamo affrontare anche i rompicalpi più complessi. Mettiamo il massimo impegno oggi con la luna in opposizione per non perderci dietro a questioni futili. Bilancia, il tempo che una persona cara ci richiede non è mai sprecato. Le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Raggiungiamo un'armonia tra le sensazioni e le azioni. Una gita al mare potrebbe essere il perfetto sunto. Scorpione, oggi sfruttiamo al meglio le nostre abilità, cioè coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. Bene. L'intensità dei sentimenti odierni è un volano per fare promesse e rinnovare l'impegno per il futuro. Sagittario, entriamo in contatto con esperienze diverse. Da ognuna di queste possiamo apprendere qualcosa, dunque eliminiamo pregiudizi e resistenze. La prudenza non deve limitare la comunicazione. Impariamo da e con gli altri invece di stare sulla difensiva. Capricorno, la giornata sorride con una bella luna in sestile. Favorite il lavoro e le finanze, i quali finalmente sembrano tornare ai piacevoli livelli di un tempo. Drizziamo le antenne, cerchiamo di ascoltare le esigenze degli altri, colleghi, collaboratori, amici. Acquario, manteniamo un'attitudine positiva, è il segreto per non annoiarci mai. È un giorno in cui resta tutto sospeso, ma noi in questa quiete ci sguazziamo. Parliamo in maniera chiara e diretta per evitare malintesi. Pesci, con partecipazione e ascolto. Questi sono gli ingredienti che la luna nel segno sembra indicarci per vivere una giornata significativa. Nonostante la spiccata sensibilità, occorre inventare modi per esprimere gli stati d'animo in modo costruttivo. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: la base per la manipolazione della realtà è la manipolazione delle parole. Se si riesce a controllare il significato delle parole, è possibile controllare le persone che le devono usare. Philip K. Dick.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questo è un nuovo appuntamento della rubrica E ora arriva il bello. E quindi come sempre do il buongiorno alla mia compagna di avventura, ovvero Cristina Rotellini. Buongiorno.
1: Ciao a te, ciao a tutti.
0: Ecco, sì. Sì, eccoci, ora sì. Allora Cristina, noi siamo arrivati al terzo appuntamento.
1: Sì, ecco. Esatto. E è un tema oggi, insomma, che un po' ci stuzzica, perché febbraio è il mese dell'amore, non potevamo parlare della bellezza collegata alle relazioni, all'altro. Quindi che cosa ci fa dire?
0: E poi oggi ce lo preannunci con questo maglioncino bellissimo.
1: Sì, certo. Maglioncino in tema, per chi non ha la versione video, ho questo bellissimo maglioncino veramente degli anni del dopoguerra, però non me ne voglio liberare.
0: No, perché è carino.
1: E parliamo appunto di bellezza e di relazioni, perché dai, San Valentino è qui, e quindi l'altra volta abbiamo scomodato la cultura greca, la sezione aurea, che poi riprenderemo nella prossima puntata quando parleremo proprio di bellezza estetica. Oggi invece ci concediamo un po' di bellezza relazionale.
0: Esatto, okay? Esattamente, sì, oggi parliamo più dell'aspetto un po', sì, soggettivo, un po', perché l'altra volta abbiamo spiegato il bello nella maniera oggettiva, ok?
1: Secondo l'arte, secondo i canoni. Andate a rivedere la puntata o riascoltarla se non l'avete seguita.
0: Esattamente. Invece oggi affrontiamo, diciamo, i temi un po' più soggettivi, però anche attraverso degli studi. Ok,
1: esatto,
0: giusto.
1: Esatto,
0: quindi studi di persone che ne capiscono molto più di noi, esatto. E quindi è giusto anche citarli. Allora, Cristina, quindi io inizierei subito, se tu sei d'accordo, con una frase.
1: Certo.
0: Ok? Partiamo. Una frase che tu hai trovato e ecco, è giusto anche leggerla.
1: Sì, assolutamente. Partiamo con una piccola provocazione, come piace a noi. È una frase di Rainer Maria Rilke, che è uno scrittore veramente eccelso, quindi per chi ha bisogno di un'ispirazione per le frasi di San Valentino andate a vedere sì, veramente quello che ha scritto, perché merita. E lui in questa frase dice: l'amore consiste in due solitudini che si toccano, ognuna a guardia della solitudine dell'altro. E qui secondo me la provocazione è bella forte, perché si parla di relazioni, quindi si parla di condivisione, si parla di legame, quando lui invece ci dice che in realtà non si parla di altro, di due solitudini che si toccano, quindi non nemmeno che si fondono, che diventano una cosa sola, no, si toccano e ognuna guarda della solitudine dell'altro, come a voler un po' proteggere, no, l'indipendenza, la libertà dell'altro. Ma è davvero così? Cioè, le persone cosa cercano in una relazione oggi e che cos'è che gli fa dire che è una bella relazione? Io ho una bella relazione con una persona, perché poi ricordiamoci che San Valentino non è solo la festa di chi è sposato, di chi è fidanzato, ma è la festa di chi si vuole bene, di chi si ama, in generale anche in modo, diciamo, più platonico. Quindi la relazione per le persone quando è che è bella? Noi un po' abbiamo fatto ricerca, come sempre del resto, sia su studi ufficiali ma anche, diciamo, tra le persone intorno a noi. Che cosa è emerso?
0: Esatto.
1: La prima, una delle prime cose che le persone reputano importanti, ad esempio, è venuta fuori, che è la comunicazione. Cioè, se non si comunica, se non c'è apertura a farsi conoscere, a conoscere l'altro, già una relazione non si può definire bella. Dico giusto?
0: Assolutamente, no? Sì, assolutamente sì. La comunicazione, ragazzi, è la cosa più importante. Ecco, poi ci sono tanti altri elementi, certo. Però credo che proprio la comunicazione sia una cosa fondamentale.
1: Sì.
0: Fondamentale.
1: E noi qui, infatti, ne abbiamo parlato tanto. Noi alla fine facciamo un lavoro di comunicazione. Puoi avere dentro di te le cose più belle del mondo, fare le cose più belle del mondo, però se nessuno lo sa e non lo comunichi, diciamo, è inutile.
0: Fine
1: a se stesso. Quindi la comunicazione, uno dei primi pilastri. Poi io, andando avanti,
0: certo,
1: ovviamente qualcosa che si collega alla radio perfettamente è l'ascolto, perché posso comunicare quanto voglio, se non c'è nessuno che mi ascolta
0: anche lì è inutile.
1: Quindi qualcosa che va a braccetto per forza: comunicazione, ascolto. Andiamo avanti con la fiducia. Altro tasto, ad
0: dolente.
1: Oggi forse un po' dolente, perché tante relazioni oggi si incrinano, no? Per mancanza di fiducia o perché una delle due persone non vuole lavorare abbastanza anche sul dare o guadagnarsi la fiducia, quindi anche questo insomma un po' uno spunto di riflessione per chi ci sta ascoltando.
0: Vero, verissimo.
1: L'empatia, che tanti non sanno effettivamente che cos'è, perché tanti pensano sia mettersi nei panni dell'altro. L'empatia in realtà è: ti comprendo, quindi ti ascolto, ti capisco, anche se non ti condivido. Quindi il fatto di essere empatici in una relazione forse ci aiuta anche con la frase di Rilke, no? Nel senso, io non posso anche non condividere, lasciarti nella tua solitudine, ma ci sono per te. E anche
0: ecco,
1: qui,
0: che questo è importantissimo, sì? Secondo me, sì.
1: Anche forse un po' raro,
0: sì.
1: Perché oggi è una società molto individualista, vogliamo molto chiedere alla nostra relazione, ma esserci per il fine di esserci, insomma, ci stona un po', no? Perché tutti io voglio, io vorrei, io ho bisogno.
0: Sì, siamo tutti
1: di...
0: un po' egocentrici, che il mondo gira intorno a noi.
1: Già, e invece no. Poi continuiamo, io interrompimi quando vuoi,
0: vai,
1: però
0: vai.
1: Ho trovato anche la crescita personale e di progetti condivisi, quindi se non cresciamo con la persona che, con cui abbiamo una relazione, insomma, non ci sentiamo appagati, quindi la relazione perde rispetto, ovviamente, condivisione dei valori e gestione del conflitto, che questa a me mi ha veramente fatto fermare un attimo, perché non è che dice assenza di conflitto o altro, c'è gestione del conflitto, no? Perché sappiamo che è impossibile dire di avere una relazione se non c'è un minimo, non di attrito, ma di confronto.
0: Brava,
1: no?
0: Esatto, confronto, confronto.
1: E qui
0: certo.
1: Si apre, secondo me, un ventaglio importante, perché... non lo so, qui magari mi puoi aiutare te.
0: Assolutamente.
1: Gestione del conflitto, cioè l'amore non è bello se non è litigarello, oppure...
0: Famoso detto.
1: Esatto, cioè restiamo attaccati alla tradizione, oppure il conflitto anche piccolo, quotidiano, alla lunga stanca e ci fa dire che insomma questa relazione non è sana, non è bella, no? Non lo so, tu hai trovato qualcosa? No,
0: allora, in realtà posso dirti magari il mio pensiero. Credo che questa sia anche una questione di mentalità, però nel corso degli anni.
1: Mm-hmm.
0: Nel senso, finora, diciamo, fino agli anni forse anche, non lo so, 90, mio pensiero, mm-hmm. potrebbe essere andata così, nel senso che molto spesso nella coppia c'era chi prevaleva di più, mm-hmm. e quindi ecco, era, diciamo, in quel modo come se fosse normalità. Quella era la normalità, okay. Quindi c'era questo conflitto tra due persone.
1: Dove uno era sempre un po' più
0: dominava, ecco,
1: okay.
0: Esatto, dove uno era sempre predominante. Invece penso che con il passare del tempo, anche arrivando alla mia generazione, mm-hmm. io credo che adesso sia differente. Quindi adesso forse si cerca meno il conflitto, cioè si cerca il confronto, ma non si cerca il conflitto. Ok, quindi credo che ad oggi anche, cioè faccio riferimento alla mia generazione, il confronto è importantissimo, quindi ti do la mia idea, ti do la mia opinione, ti do il mio pensiero, però poi scendiamo ad un compromesso, ok? Mm-hmm. Credo che questa sia la cosa forse più importante, quindi no, non cerco di
1: prevaricare
0: su di te, non cerco di dominarti, non cerco di distruggerti, ma cerco di arrivare ad un compromesso, ad un confronto, ecco.
1: C'è più dialogo, vero?
0: Brava,
1: c'è più dialogo.
0: C'è più dialogo, cosa che prima magari non c'era.
1: Non c'era, ma infatti quello che è emerso, che andando sempre a guardare un po' di studi sociali sulla questione, è che prima la relazione si considerava appagante su valori un po' più, passatemi il termine, superficiali, cioè si guardava alla fertilità, no?
0: Beh,
1: che
0: certo.
1: Ovviamente la donna doveva
0: portare avanti la famiglia,
1: avanti la famiglia,
0: sì, esatto,
1: e
0: certo.
1: La prole. Si guardava una bellezza appunto più giovane, tanto che, se ti ricordi, fino a un po' di anni fa una donna arrivata ai 30 anni che non si era sposata, insomma, era roba vecchia ormai. Oggi si è proprio studiato quello che hai detto tu, si osserva una maggiore attenzione proprio alla compatibilità caratteriale. Cioè io preferisco magari andare a scegliere una relazione che mi nutre dal punto di vista affettivo e con la quale posso condividere di più. Quindi
0: vero.
1: C'è un po' una controtendenza in quello che si pensa, no? Perché poi ci arriveremo, i social hanno molto influenzato l'aspetto relazionale, hanno creato molte più litigate, molte più discussioni con questa idea un po' fittizia della bellezza perfetta, no? Modelli,
0: vero.
1: Modelle, ma c'è anche un'inversione, quindi se uno riesce a osservare la relazione per quello che è, cioè che deve essere un luogo sicuro, un luogo che si costruisce insieme, questo fatto del dialogo che tu mi dici è vero, è interessante, perché ad oggi non si sceglie più solo per un fattore estetico, biologico, quindi la compagna più giovane che mi può, o il compagno più giovane che può provvedere a me, ma piuttosto con una persona che mi possa accompagnare e venire insieme a me durante il viaggio,
0: il percorso. Esatto, sì.
1: Un'altra cosa che ho trovato, se ti va di
0: certo.
1: condividerla con me, è questa cosa dei conflitti. C'è proprio chi ci ha fatto una proporzione matematica.
0: Ecco,
1: è interessantissima. Allora, anzitutto la psicologia divide il conflitto tra conflitto generativo o distruttivo. Quindi generativo, come si può immaginare, è un conflitto che ci porta a qualcosa, che appunto, come tu dici, genera una discussione, un confronto maturo su un problema. E poi c'è il confronto distruttivo. Allora, Gottman, che è uno degli esperti maggiori di questo tema, ha detto che c'è proprio un rapporto matematico di 5-1, cioè diciamo lo scontro deve essere seguito o preceduto da almeno 5 interazioni positive. E questo che cosa ci dice? Che in realtà non è tanto lo scontro a essere il problema o la questione in sé, ma è il fatto che la relazione deve darmi delle interazioni buone, deve farmi sentire al sicuro, anche mi permette di scontrarmi in un certo modo.
0: Noi quindi ovviamente siamo curiosissimi di sapere questi 5 quali sono.
1: Ma lui in realtà parla di interazioni positive, che possono essere un complimento, un gesto,
0: okay.
1: un tocco,
0: però devono essere 5.
1: Per ogni interazione negativa ce ne vogliono 5. Quindi pensa in realtà quanto è anche tossico, no? il conflitto, perché per diciamo sopperire a un conflitto ci vogliono 5 interazioni positive, queste sempre secondo Gottman,
0: certo.
1: E noi vi diamo un altro spunto, se volete andate a cercare Gottman, andate a vedere quello che dice. Ci dà anche un altro consiglio fondamentale, cioè di evitare assolutamente quello che lui chiama i 4 cavalieri, ovvero i 4 cavalieri dell'apocalisse. Che cosa sono? Sono quel tipo di interazioni appunto distruttive, non generative, che veramente rendono il nostro rapporto non bello, ovvero la critica. E lui parla di critiche anche quotidiane, non
0: sì,
1: mi piace come hai cucinato.
0: Non la critica costruttiva. Ecco,
1: esatto. Quando la critica è un'abitudine, non si apparecchia così, perché hai fatto questo e non spengi mai la luce, non fai queste cose.
0: Posso dire, a volte però non ce ne rendiamo nemmeno conto.
1: Brava, perché è bravissima. Entrano un po' nella routine, nel dialogo relazionale, no? Quindi
0: sì.
1: Queste microcritiche continuate assolutamente sono il primo cavaliere dell'apocalisse. Poi ho trovato che il secondo, vabbè, e questo è abbastanza ovvio, è il disprezzo.
0: Beh.
1: Cioè quando l'altra persona non si sente validata proprio nell'essere la persona che è, quindi offese e critiche personali molto pesanti. La difesa, dove si intende più stare sulla difensiva, cioè assenza di responsabilità, quando mi viene detto qualcosa non lo prendo sul serio, penso solo a difendermi. E poi l'ostruzionismo, e questo noi donne un po' ce l'abbiamo, nel senso che ci chiudiamo nel silenzio.
0: È vero. Cos'hai? Niente.
1: Che cosa? Niente. Ti ho detto niente.
0: E la
1: facciamo ridere
0: lì.
1: Un po',
0: sì, certo.
1: Gli ascoltatori, ti ho detto che non ho niente con questa faccia molto, e quindi non parlare del problema, quindi continuare nel silenzio, appunto nell'ostruzionismo, non volendo affrontare le cose. Esatto. Però vedi quanto viene fuori, no?
0: Sì, sì.
1: Di cose che in realtà poi facciamo anche in modo naturale senza rendercene conto.
0: Vero.
1: Però tutto questo non ci aiuta a costruire la relazione bella, e non è quello che invece vogliamo.
0: Esatto, esattamente. A proposito di relazione bella, io ho trovato, sempre attraverso degli studi, ci sono proprio degli elementi specifici che ci danno una mano a capire cos'è che ci piace nella coppia, ok?
1: Bellissimo.
0: Alcuni elementi sono questi, e sono l'atteggiamento, l'espressività, la familiarità, l'imperfezione. Ok,
1: oh, l'ultima.
0: Questi fanno sì che nella coppia ci sia un certo equilibrio, chiamiamolo così. Mm-hmm. Ok, vabbè, l'atteggiamento ovviamente specifichiamo la sicurezza, la gentilezza, no? L'autenticità.
1: Certo. Mm-hmm.
0: L'espressività, ovviamente, quello che ti comunica, e lì la comunicazione che si diceva prima, quello che ci comunica il nostro partner attraverso lo sguardo, il sorriso, la voce, che è importantissimo.
1: Assolutamente.
0: Elemento importantissimo per me è la familiarità, ok? Quindi ciò che ci ricorda qualcosa di noto oppure rassicurante, lo vediamo in questa persona, ok?
1: Mm-hmm. Quindi, molto interessante.
0: Esatto, è molto interessante. Poi vabbè, l'imperfezione. Ecco, perché noi spesso l'imperfezione tendiamo ad allontanarla,
1: mm-hmm,
0: come dicevi tu, e lì poi torniamo ai social e tutto quello, magari ci colleghiamo dopo. È quel dettaglio fuori posto che rende unica quella persona, ed
1: certo,
0: è per quello che noi la definiamo bella e l'amiamo per quella cosa.
1: Vero, verissimo, e si collega anche molto alla familiarità, perché probabilmente quel difetto, quella particolarità ci parla di un, non lo so, un punto della nostra storia personale dove ci siamo sentiti particolarmente legati a qualcosa, a qualcuno con quella caratteristica.
0: Vero.
1: Questo, se ci pensiamo, altro spunto di riflessione, è un'arma a doppio taglio, perché a volte io sento tante mie amiche, non so, anche tu, mi dicono mamma mia, trovo sempre lo stesso tipo di uomo, trovo sempre lo stesso problema nelle relazioni. Questo è un po' frutto della familiarità. Perché? Perché noi andiamo a scegliere delle relazioni, delle persone che ci ricordano qualcosa non sempre di bello.
0: Vero.
1: E questo non ne siamo consapevoli, è l'inconscio, no, che ci lega. Quindi qui diciamo che vi invitiamo a fermarvi un attimo e a dire: ma forse non è colpa dell'uomo o della donna che ci manda sempre fuori di testa, forse siamo noi che andiamo a ricercare certe caratteristiche perché nel bene o nel male ci sono familiari.
0: Esatto, e quindi ci sentiamo forse anche più al sicuro,
1: certo,
0: nel scegliere queste determinate emozioni,
1: certo,
0: però molto spesso non è così, bisognerebbe uscire di più dalla zona di comfort.
1: Certo, perché il cervello tanto ci porta sempre allo stato di sicurezza, sceglie quello che ci fa sentire più sicuri, anche e soprattutto nelle relazioni. Quindi magari vi invitiamo a rivedere anche la vostra idea di bellezza nelle relazioni che avete o che vorreste avere.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. Torniamo poi all'argomento che abbiamo citato un po' più e più volte,
1: sì,
0: ovvero i social.
1: Già.
0: Esatto.
1: Tante discussioni sui social, per la bellezza,
0: è vero,
1: per legate alle relazioni. Anche qui c'è stato un po' uno studio, un'osservazione, no? Su questo fattore dei social, perché se da una parte è stato studiato che questa idea dei social legati alla perfezione, alla bellezza, alla sensualità, un po', diciamocelo, no? Anche al corpo che viene venduto in modo molto esplicito sui social, ha creato non poche insicurezze nelle relazioni. Perché? Perché ci si confronta con l'idolo che il nostro compagno, la nostra compagna segue su Instagram, perché spesso, bisogna anche dirlo, a volte vengono date più attenzioni anche quando siamo insieme, no? A certe pagine social che non alla persona che abbiamo accanto. E anche qui lancio un po' di bacchettate a caso, chi si sente preso in causa.
0: Vabbè, c'è Cupido in questo momento che lancia le frecce.
1: Esatto, quindi può darsi che sia Cupido, può darsi che siamo noi che vi lanciamo la bacchettata
0: mai
1: in testa. Però da una parte, che cosa è successo anche soprattutto negli ultimi anni, anche con la generazione proprio più recente, no? Quindi mi allaccio al tuo discorso, che si è un po' sgamato questo matrix dei social, cioè che in realtà molti si sono accorti un po' della vetrina fittizia che è.
0: Beh, e del fatto allora.
1: Che, esatto, che ci fa anche un po' da specchio, da lente di ingrandimento e da rivelatore delle nostre relazioni. Cioè, se riusciamo a vedere, a guardare i social per quello che sono, riusciamo anche ad apprezzare di più l'autenticità e la verità di quelle che sono anche le imperfezioni della nostra relazione, che però è vera, c'è tutti i giorni, sempre, anche quando non siamo al nostro meglio, cosa che invece magari le varie interazioni che abbiamo sui social,
0: le foto, ragazzi, sono tutte sembrano tutte perfette, perché in quel momento è così, ma in realtà non sono perfette.
1: Certo, la validazione che abbiamo da quel genere di interazioni, per carità, fa piacere, ma in realtà è molto effimera, non ha sostanza, non ha contenuto nel 99,9% dei casi. Quindi il fatto di riconoscere questo dell'aspetto social, insomma, hanno dimostrato, questo studio ci fa vedere che una volta superato questo, dai ancora più importanza e dai ancora più peso a quello che è reale nella tua vita, cioè le relazioni vere, quelle che quando abbiamo bisogno, quando vogliamo condividere qualcosa di bello, ci sono.
0: Vero.
1: E sono lì per noi.
0: Sì, sì, anche proprio fare il paragone a livello di coppia. Vedi, quella coppia è sempre felice, fa.
1: Certo.
0: No, non credo che sia assolutamente così.
1: Certo.
0: Anzi,
1: no, sai, la TV, come i social, come la pubblicità,
0: mostrano,
1: ci fanno vedere uno spicchio,
0: il bello,
1: no? Esatto. Ma il bello noi ci fa piacere descriverlo nella sua essenza vera, piena di sfumature, ma insomma nella sua essenza, non nella sua apparenza. Quindi qui parliamo di bello vero, giusto,
0: vero,
1: Vanna?
0: Senti, sì, ora ti faccio una domanda, Cristina, un po' provocatoria. Il like ai post, ok? Deve essere condannato, non deve essere condannato? Che ne pensi? Questa voglio...
1: Quanti mesi abbiamo per questa risposta? Allora, personalmente è una risposta del tutto personale e qui siamo pronti veramente a tutte le vostre opinioni e i vostri pensieri.
0: Esatto.
1: Se da una parte è vero che è qualcosa di superficiale, per carità, perché uno dice vabbè, ho messo un cuore, che sarà mai, io credo che però l'azione ripetuta e un certo tipo di attenzioni comunque sono attenzioni. Penso che ci sia molta superficialità, ma non nel senso buono del termine, cioè leggerezza. Penso che ci sia poca considerazione a volte, perché io davvero ho visto coppie a cena insieme dove lui o lei avevano il telefono, dico lui o lei perché sennò sembra che vogliamo fare le bandiere del femminismo,
0: no,
1: cerchiamo di tenerci neutrali, però stavano a mettere i like alle foto in costume di uno o dell'altra. Credo che ci sia un po' di mancanza di gusto e anche un po' sottovalutare appunto l'importanza della persona che hai accanto, perché comunque come abbiamo detto, e lo dice anche Gottman, quindi non potete criticarci, le attenzioni, le interazioni positive, quotidiane, piccole, sono quelle che vanno a nutrire e a costruire giorno dopo giorno la relazione affinché regga anche ai momenti più difficili. Se stiamo tutto il tempo ad apprezzare qualcuno che non sa neanche della nostra esistenza, forse dai, potremmo ridimensionarci un secondo e dare attenzione a chi veramente se la merita.
0: Vero,
1: so,
0: vero.
1: Risposto?
0: Sì, ha risposto. Okay. Sì, quindi lo condanniamo. Bene.
1: È arrivata un'altra bacchettata, amici, e ora arriva il bello, la vostra trasmissione meno preferita. No, è vero.
0: Bene, se volete anche voi bacchettare, scriveteci,
1: no,
0: e noi lo facciamo al posto vostro.
1: Siamo qua, siamo pronte a qualsiasi interazione e a qualsiasi vero critica. O confronto.
0: Vero, vero. Va bene, Cristina. Allora, in chiusura facciamo vedere per chi ci guarda, oppure adesso la leggiamo, un'altra frase, che anche questa
1: chiudiamo,
0: molto molto bella.
1: Sì, chiudiamo con una appunto provocazione che però mi fa riallacciare all'ultima domanda di Vanna, e spero che sia come sempre un punto di riflessione per tutti voi. Questa è una frase di Bauman, che è un sociologo polacco, anche lui ha scritto delle cose molto interessanti, andate a vedere se vi va, e dice: i legami sono stati sostituiti dalle connessioni. Mentre i legami richiedono impegno, connettere e disconnettere è un gioco da bambini.
0: E qui proprio.
1: Direi che chiudiamo.
0: In bellezza.
1: In bellezza, come piace a noi. Quindi io ti ringrazio tanto, Vanna. Spero sia stata una chiacchierata leggera, ma appunto anche di, non so, di crescita personale per tutti, per ognuno di noi. E ci vediamo quindi alla prossima puntata, dove parleremo proprio
0: sì,
1: di bellezza.
0: Facciamo
1: bellezza.
0: Uno spoiler. Vai.
1: Sì, dai, spoileriamo. La prossima puntata proprio parliamo di canoni di bellezza estetici, quindi veramente lì altro che bacchettate.
0: Lì proprio archi, frecce, tutto.
1: Lì scatenatevi come preferite.
0: Scateniamo l'inferno. Grazie Cri, grazie mille, grazie a voi amici di Radio Fly per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo qui con il prossimo appuntamento. E ora arriva il bello. Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi. 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace. Sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti della ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso. Insopprimente, continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando all'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
7: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: E allora eccoci qua, buon sabato a tutti, sabato primo di agosto, questo agosto così caldo, e noi siamo qui in questa cabina rinfrescata di Radio Fly. Con chi sono? Ma chiaramente sono con i due condottieri che vi portano nel mondo dei pagli, delle giostre, delle quintane, anche della giostra del Saracino qualche volta, e qualche volta tirano fuori anche delle cose che insomma anche basta. Buongiorno, come state?
1: Buongiorno.
0: Come
1: buongiorno.
0: Vi sentite?
1: Bene, Michael, qui bene, fuori un po'
0: ecco,
1: meno.
0: Senti, ma Buratto non ti ha chiamato a sto
2: oggi
0: giro?
2: No,
1: infatti non so al telefono. Dopo comunque vi dirò.
0: No, perché...
2: Tra l'altro non ha chiamato il Buratto, però oggi c'è una novità.
0: Come?
2: Non so se è per me, ma non credo perché è taccagno.
0: Diciamo che oggi abbiamo uno sponsor.
1: È tutto collegato. C'è da fare una precisazione sulla puntata dell'altra volta sulla misurazione del 5.
2: Non è sbagliato niente.
1: Si è controllato delle piccole cose, e comunque la precisazione è che nel regolamento tecnico della giostra del Saracino non è menzionata in nessun articolo per quanto riguarda la misurazione del 5 l'area della superficie, ma è solo menzionato il fatto che il tiro ricostruito sia tangente o secante al cerchio bianco da 2 centimetri. Ora c'è una ragione perché non è menzionata l'area della superficie, e qui parte il tecno quiz.
0: Mica mi smonti Luca Bizzarri.
1: Sicurissimo. Però c'è una ragione tecnica per cui non viene menzionata l'area della superficie, ma viene c'è scritto solo che il tiro ricostruito deve essere tangente o secante al cerchio bianco da 2 centimetri.
0: Quindi tu cosa fai?
1: Il quiz che riguarda poi i nostri ascoltatori
0: sarà un quiz
1: con un premio che è il offerto gentilmente da me, perché
0: la domanda qual è? Che buongiorno. Poi la mettiamo qui in sovraimpressione.
1: La domanda è perché nel regolamento tecnico non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito.
0: Ma è difficile, chi la sa?
1: Gli elementi per riuscire a capire questa cosa ci sono tutti.
0: Lui la sa.
1: Lui la sa. Però non la può dire.
0: Non puoi partecipare.
2: Mi piacerebbe questo premio.
1: Veloci, perché ci sarà un ospite che aspetta.
0: Rifacciamo la domanda.
1: La domanda è perché nel regolamento tecnico della giostra del Saracino non è menzionata l'area della superficie del tiro.
0: Va bene, io dopo lo metto in sottoimpressione.
1: Ok, allora come fanno a rispondere? Ci risponderanno al numero 334 159 000.
0: Se rispondete lì sicuramente non riuscirete a...
1: Perché?
0: 334 31 59 000.
1: Non ho letto bene.
0: L'hai letto male.
1: Scusa.
2: Se no chiamo la radio.
0: 334 31 59 000, il numero di Radio Fly. Mandate un WhatsApp, un messaggio.
1: Vale solo il WhatsApp. Vengono presi in considerazione i messaggi su Facebook.
0: No. I social non vanno bene.
1: Vale solamente solo qui. WhatsApp.
0: Ci dovete rispondere perché non viene presa nel regolamento tecnico della giostra del Saracino. Non è prevista
1: l'area della superficie per quanto riguarda la misurazione del 5, perché c'è una ragione tecnica.
0: Ci vuole un ingegnere qui, ma ci vuole un attimo di studiare. Il premio, perché chi vince
1: se qualcuno indovina
0: verrà a
1: ritirare il premio, che è un chilo di miele del Rosati.
0: Lo diciamo subito, è il chilo di miele del Rosati della fattoria
1: Peneto.
0: Che ci mette come premio per chi risponde
1: lo verrà a ritirare qui e svelerà poi la soluzione lui.
0: Sì, però questa secondo me è troppo facile.
2: Questa l'ho inventata quasi.
1: Vediamo. Vediamo.
0: No, ti ricordi quando io ho tirato fuori quella domanda, che cos'era? No, Agam, oh, te la ricordi? Ecco, quindi la vita. Bene, facciamo, pensa alle ciance.
2: Pensa al giochino del bombolo con fagioli, indovina quanti sono.
1: Sì, che la carra lo faceva.
0: Che non si può più fare, lo sapete?
1: Perché i fagioli sono protetti.
0: No, perché digitale terrestre, quando io vi dico che la radio è potente, arriva 24 secondi prima al saracino.
1: Dai.
0: Perché la televisione digitale che vedete non ha più quella simmetricità, cioè come fai a fare le telefonate in diretta? Le vedi più tu?
1: No?
0: Allora,
1: è vero.
0: Motivo c'è.
2: Senti, abbiamo
0: sono
2: scoperto...
0: solo registrate, quelle che vedete sono tarocchi.
2: E cui vi ricordiamo fin d'ora. Vi ricordiamo fin d'ora, 6 settembre, diretta della Giosta su Radio Fly.
1: Vabbè. Sei sicuro?
0: Allora, sì. Non è detto.
1: Forse.
0: No, forse. Questo l'ho messo in cose così. Forse.
1: Sempre. Te metti
0: allora,
1: sempre,
0: vabbè, ragazzi, va. Fermo.
2: Sì, sì, sì.
0: Dobbiamo far entrare
1: l'ospite.
0: Ma tu hai anche delle foto, le metti dopo?
2: No, tanto riguardano l'ospite che abbiamo.
1: Allora,
0: oggi niente po' di meno che, intanto io abbasso la base, abbiamo un ospite proveniente da Montisi, questa bellissima cittadina ridente nel nostro senese, e io do il buonvenuto, il buongiorno, il buon sabato a Mattia Moricciani, presidente della Giosta di Simone di Montisi. Ciao Mattia, buongiorno, benvenuto a Radio Fly.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie mille dell'invito.
0: Allora, buongiorno. Innanzitutto è un piacere averti qua. E me la spieghi? Ti posso fare una domanda subito così? Sì. Io sono su Tevro, non sono come loro che sono così competenti. Che cos'è la Giostra di Simone? Cioè, perché Giostra di Simone?
3: Allora, Giostra di Simone deriva dal lontano 1293 all'incirca. E c'era un proprietario terriere qui di Santa Maria della Scala, collegato direttamente a Siena, che praticamente ci fu il popolo, quindi i contadini in rivolta contro Simone, e lui decise, che si chiamava proprio Simone Cacciamonti questo, decise di dare a ferro e fuoco le terre e scappò e si rifugiò a Siena. Ma lui, pentitosi della cosa, della scelta fatta di aver dato fuoco a tutte le terre, è tornato indietro, è tornato qua e ha donato tutti i terreni al popolo, e da quel giorno è nata questa festa. Il buratto che sta in mezzo alla lizza si chiama Simone, proprio Simone Cacciamonti, che sarebbe il cattivo Simone contro il popolo.
0: Ma che storia, guarda, bella, cioè è una cosa, non la sapevo. Vedi, ti ho fatto una domanda scema,
3: no, hai fatto benissimo.
0: Vabbè.
3: Generalmente siamo sempre tendenti a parlare di giostra, quello, quell'altro, ma magari sulla storia se ne parla sempre.
0: Ma la storia, ma infatti questa è una trasmissione che comunque parla di radici storiche, anche la giostra del Saracino ha le sue radici storiche, quindi va bene. Allora senti Mattia, io ti lascio in compagnia dei due, sono conduttori, cavalieri, giostatori, no, vorrebbero esserlo, ma non ci sono.
1: Io opinionista.
0: Stai attento perché sono veramente terribili.
2: No.
0: Quindi, ti lascio.
2: Allora, io con Mattia, con l'amico Mattia, che visto che ce lo conosciamo da tanti anni, la prima cosa che vi voglio far notare è che ieri sera, venerdì, c'è stata la presentazione del panno, che è il palio, e vedete dietro a Mattia c'è proprio il panno che domani andrà a fare la gioia di una delle quattro contrade. Ecco, magari Mattia presentaci l'autore. Poi io so che c'è anche una curiosità legata all'artista che ha dipinto questo palio e che riguarda il mondo del palio di Siena.
3: Allora, innanzitutto per ora me lo tengo stretto finché nessuno non lo dice, me lo tengo stretto io. No, allora, guarda, l'artista, mi fa molto piacere aver conosciuto un artista così. Lui è originario di Roma, ma vive a Siena già dai primi degli anni 90, quindi c'ha, diciamo, ormai è praticamente senese. E il dato curioso che dicevi tu, Roberto, è che non lo sapevo, conoscendolo, no, parlando con l'artista, lui praticamente ha disegnato il giubbetto della Chioccia. Giubbetto della Chioccia. Della contrada della Chiocciola di Siena, lui è un contradaiolo della Chiocciola, e niente, c'è custodito un suo giubbetto all'interno del museo della contrada proprio. Ma è una persona veramente genuina, alla mano, molto bravo. Lui artisticamente non lo fa di professione l'artista, però ha la passione sin da bambino, quindi se l'è portata avanti, ha partecipato a tanti bandi di tanti pali, giostre, e anche da noi aveva partecipato anche l'anno scorso, purtroppo non ha avuto la gioia di vincerlo, quest'anno ci ha riprovato e ha avuto la fortuna di vincerlo, ecco il bando.
2: Tra l'altro così da Chito, io ieri mi avevo mandato anche una foto, ho visto alcune foto, però guarda, veramente bello, anche cromatico, veramente un bel paio questo, anche i contradaioli l'hanno accolto in maniera, a parte anche fosse un panno bianco sarebbe uguale, ma insomma.
3: Ecco, guarda, questa è la risposta che ha dato te. Se uno si metterebbe lì a penna il valore che ha quella cosa per una contrada, guarda, è stratosferico. Sì, no, guarda, è stato acclamato, ma come diciamo da quando facciamo il bando a questa parte, tutti gli anni vedo un bel riscontro da parte del popolo, quindi si riesce a trovare opere anche particolari, e anche come è stato il caso di questa, è stata ben accetta, ecco.
2: Proprio, vuoi fare una domanda? Io dopo entro nel tecnico su cavalieri, perché c'è delle novità.
1: Ma vai, fai te, vai.
2: Allora, quest'anno io tra l'altro ci ho fatto anche un articolo, perché quest'anno Montisi ritorna proprio come un derby aretino, perché la giostra di Simone Montisi è stata per tantissimi anni con cavalieri giostratori di Arezzo. Ultimamente c'era stato gente non aretina, invece quest'anno proprio tutti i quattro cavalieri titolari, ma anche le quattro riserve, sono tutti aretini, per cui ecco, tra l'altro abbiamo quattro foto, magari se il nostro Beppe le fa vedere, così le facciamo, cioè lo ridico al volo ricordando chi sono. Ecco, il primo, questo qui, Davide Parsi, chiaramente è un cavaliere che ha avuto anche un passato da giostratore, ha vinto anche una Lancia d'Oro col quartiere di Porta del Foro. Poi abbiamo, ecco qui c'è Elia Pineschi, che ha vinto la giostra, la prova generale della giostra di giugno, e la riserva sarà il fratello Niccolò, sono entrambi chiaramente il Porta Santo Spirito. Poi qui abbiamo, chiaramente questo è, per i risultati che ha avuto, è il cavaliere da battere, perché Andrea Vernaccini ha vinto 5 delle ultime giostre, per cui chiaramente solo per questi numeri. E lui come riserva c'ha Giulio Vedovini. E infine l'ultimo, eccolo qua, Gabriele Innocenti, anche lui ha vinto una Lancia del Saracino ad Arezzo. E come riserva, sai chi c'ha Roberto Di Patè? C'ha un giovanissimo, un figlio d'arte.
1: Dillo te.
2: Il figlio
1: giovanissimo,
2: di Carlo.
1: Giovanissimo.
2: Figlio d'arte.
1: Qualcuno aveva detto che c'era un giovanissimo. Ma vai, dopo se la.
2: E Paolo Farsetti, figlio di Carlo Farsetti.
1: No, puntate indietro, se era detto qualcosa, non mi ricordo io. Va bene, no, vai.
2: Allora, questi sono i cavalieri, per cui te Mattia intanto li hai già visti all'opera, perché ricordiamo che fin da giovedì c'è stato le visite veterinarie, le prime prove, anche ieri c'è stato le prove, e ecco, così, anche se te chiaramente da fare mille cose, però come ti sembra, come ti sembrano questi cavalieri, come si presentano, allora, a questa giostra?
3: Allora, innanzitutto guarda, voglio fare complimenti quest'anno, perché dopo che abbiamo introdotto le fotocellule c'è stato giustamente un cambio anche sul discorso cavalli, e si faceva fatica. Generalmente trovavamo cavalli veramente preparati solo quelli dei titolari. Ora invece iniziamo a trovare già anche cavalli delle riserve, quindi un lotto di cavalli sia tra titolari e riserve veramente veramente fantastici per questo giochino. E vedo anche cavalieri che si è livellato molto molto, diciamo, il tiro è l'ho visto molto, diciamo, c'è sempre l'uomo da battere, perché è 20 anni che viene qui e ha 20 anni di esperienza, quindi
2: tra l'altro si ripresenta sempre con Snappi, il cavallo oramai è un binomio storico.
3: Binomio storico, cavallo che praticamente lo potrebbe fare a occhi chiusi, il cavaliere uguale, perché hanno una grandissima esperienza di questo, conoscono pregi e difetti, ecco, quindi la possono fare a occhi chiusi, però vedo anche gli altri non sono indietro, quindi questa io prevedo una bella giostra, perché ho visto tante campanelle prese, ma tante nelle prove, quindi mi fa ben sperare. Poi chiaramente, come si dice, quando il casco conta bisogna vedere un po' i giocatori all'opera, ecco.
2: Tra l'altro, ancora, visto che tu hai detto campanella, visto che questa trasmissione la vedono in tante parti d'Italia, sicuramente il primo mi viene in mente sempre il nostro amico Luca Murani di Monterubiano. Allora, la campanella è l'anello, ma la particolarità di Montisi è che c'è l'anello, ma c'è anche un tabellone che vale come punteggio fino a 10, mentre la campanella, l'anello, vale 12, per cui il cavaliere può regolarsi se tirare all'anello, la campanella oppure il tabellone. E tra l'altro, così ti faccio anche questa cosa, visto che, come hai ricordato, anche insomma le ultime edizioni insomma sono state molto combattute, lo scorso anno si è avuta una cosa un po' particolare, perché Niccolò Paffetti, che vinse con la Torre dopo 10 anni, tra l'altro, per cui riportò la contrada a te cara, lo dico io qui, ma insomma vinse tirando per 3 volte al buratto, sì, perché solo un anello, poi 3 volte al buratto tirò.
3: Allora, guarda, quella è stata una strategia che ho visto fare tantissime volte quando magari c'era qualche problema, allora si tendeva a fare una strategia di questo tipo, no? Diciamo, era l'ultima strategia per provare proprio a vincere la giostra. Però io penso che da quando mi ricordo io, questo tipo di giostra non ha mai avuto effetti, non ha mai avuto riscontri, perché c'era sempre quello che prendeva magari 3 campanelle e già poi dopo era impossibile, con 3 bersagli era impossibile. E l'anno scorso, prendendo la prima campanella e andando 3 volte al bersaglio, lui ha fatto il punteggio di 3 campanelle precise. E Andrea si è visto magari messo sotto pressione, non lo so, sempre con punti davanti, anche lui è umano, ha sbagliato e quindi ha portato la vittoria. Questa strategia così, che era impensabile magari che potesse vincere, questa strategia qui ha portato la vittoria dell'anno scorso.
2: Vai, Rob.
1: Allora, io volevo fare innanzitutto i complimenti, perché io la seguivo, la seguo, ma la seguivo negli anni, diciamo, dove ancora ai tempi di Paolo Parigi.
3: Grande Paolo.
1: Da quei tempi lì ad oggi avete avuto un'evoluzione molto molto ampia, nel senso che a livello tecnico vi siete evoluti molto. Il discorso delle fotocellule, dell'aver diviso la lizza in 2 parti, l'aver diviso i tempi, se uno mi pare, se uno tira al bersaglio o tira la campanella. Avete con tutte queste novità, con tutte queste aggiustature di regolamento, va da sé che voi avete da parer mio migliorato la qualità dei cavalli che partecipano alla manifestazione. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che i cavalli che partecipavano ai tempi di Paolo Parigi, mi pare che poi erano gli stessi che facevano la giostra. A oggi questo è poco probabile.
3: Non potrà mai succedere. Non potrà mai succedere. Non potrà mai succedere.
1: E questo è la prima cosa. Da tutte queste novità sono state inserite un po' alla volta, oppure sono state inserite tutte in una volta?
3: Allora, io parto che sono in carica dal 2000, fine 2014 come presidente, quindi questa evoluzione qua l'ho praticamente vissuta tutta da inizio a fino ad ora, e diciamo i cambiamenti sono iniziati più o meno nel 2015. C'era bisogno di dare un'impronta diversa, di dare una regolarità diversa e una crescita dal punto di vista della manifestazione, che è una manifestazione più che valida a livello storico e a livello di tante cose. Quindi c'era bisogno di dare una nostra identità ben precisa. Credo che con il tempo, i primi 3 anni sono stati fondamentali, dal 2016 al 2019, sono stati fondamentali per aver fatto lo studio delle fotocellule, che poi successivamente sono stati introdotti dopo Covid nel 2021, sono state introdotte fisse, quindi sono state fatte piano piano, ecco, a seconda degli studi, a seconda c'era bisogno di aggiustare il tiro. Il primo anno che abbiamo introdotto le fotocellule avevamo un tempo diverso, c'era bisogno comunque sia di limare alcune cose, e comunque anche le contrade stesse sono state, diciamo, sono venute dietro al nostro pensiero, quindi è stato più facile introdurre queste novità. È venuta da sé che comunque sia, dicevi dell'aspetto dei cavalli, se ora non hai un cavallo che è allenato, e un po' più o meno anche va da sé che ci vuole anche determinati tipi di razza. Mi viene un esempio, il quarter è il cavallo perfetto per questa rossa, però se non gli fa un allenamento almeno di 2-3 mesi prima, partire prima e allenarsi tutti i giorni, questa va da sé che è una gara difficile da portare avanti se non sei allenato. Tutte queste cose hanno fatto sì che ora dal 2021 sono state introdotte, ad oggi ci sono stati dei miglioramenti pazzeschi. E infatti dicevo prima dei cavalli, che prima magari ne trovavi 4 soli buoni, ora inizio a trovarne 8. Sia titolari e riserve fanno cavalli che le fanno da sé la pista, fanno da sé i tempi e loro si possono tranquillamente dedicare al bersaglio e alla campanella. Ecco. Su questo comunque, per risponderti a te, sono stati introdotti piano piano.
1: Ok.
3: Poi il lavoro principale è stato il campo. Una volta
1: ci arrivavo,
3: il campo. Ok.
1: Ci arrivavo,
2: anch'io
1: ci arrivavo. No,
2: è una bella
1: chicca. Ce l'ho. Aspetta, non andare avanti da solo.
3: No, io allora, ho detto campo.
1: No. Bravo, bravo. Ce l'hai vai te oppure proseguiamo?
2: No, ormai andiamo col campo, via.
1: No, vabbè, no, perché, perché col campo ci si può arrivare.
2: No,
1: perché...
2: col campo ce l'hai anche te il campo, no?
1: Sì, ce l'ho anch'io. No, però ora a parte gli scherzi. Io volevo introdurre invece piano piano, come voi avete introdotto le fotocellule, piano piano volevo arrivare al discorso della pista, del campo. Perché secondo me c'è stato questo salto di qualità che avete avuto, sia per quanto riguarda i cavalli, quello che hanno potuto avere anche come salto di qualità, diciamo, anche le contrade, la Proloco nell'organizzazione, quanto è dovuto al passaggio di Montisi sotto il comune di Montalcino?
3: Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare con entrambi.
1: Ok.
3: Col vecchio comune di San Giovanni d'Azzo fino al 2017 e poi successivamente con quello di Montalcino. È stato determinante. Il passaggio sotto il comune di Montalcino è stato determinante. Hanno capito subito quello che c'era bisogno nel nostro territorio. Non sono venuti loro a chiederlo. Come sono finite le elezioni è stato fatto subito i primi passi, cioè non è che hanno parlato e poi non hanno agito, no? Come si dice, invece hanno parlato e hanno agito subito, e questo bisogna dirgli grazie, perché sicuramente arrivati al momento del Covid, visto e considerato tutte le normative, tutti i decreti, tutto quello che è successo dopo Covid, probabilmente essendo un comune piccolo come quello di San Giovanni d'Azzo, trovare le risorse per portare avanti la giostra sarebbe stato un po' difficile. Quindi la domanda è stata determinante.
1: Il passaggio a Montalcino da San Giovanni d'Asso. Ma te lo dico perché ora loro lo sanno. A me ogni tanto io ho dei rapporti molto stretti con il Burato d'Arezzo, no? Anche voi avete il Burato, anche il Burato di quindi anche Simone è contento del passaggio a è contento e ringrazia anche Simone, me l'ha detto, mi ha mandato un messaggio, ringrazia il comune di Montalcino per tutto quello che ha fatto a livello, diciamo, sia logistico che anche economico per voi, per la Proloco, e anche direttamente, mi risulta, anche direttamente per le contrade, che ha messo a disposizione dei soldi che le contrade hanno, mi sembra due contrade hanno usufruito di contributi straordinari, la piazza e il castello, mi pare.
3: Esatto. La piazza e il castello hanno, sei informato bene, la piazza e il castello hanno acquistato la loro sede. Quindi questo è un primo mattone per rendere ancora più definitive le cose anche a livello di contrada. magari finora potevano vivere un po' con l'incertezza, no? Visto è normale, essendo in affitto, essendo non avendo locali fissi. Questo è un passaggio fondamentale. Anche per il futuro stesso, sia a livello economico per le contrade, sia per la futuribilità, insomma, della manifestazione, ma anche di tutto quello che circonda il paese durante l'anno. Ecco.
2: Tra l'altro io vorrei ricordare, sempre per chi ci segue e non conosce la Giostra di Simone, che Montisi è un paesino di 500 residenti?
3: 380.
2: Diviso in quattro contrade, fate un po' i vostri conti, anche se devo dire questa sera alla cena propiziatoria ci sarà il triplo se non più di abitanti, perché molti aretini verranno alle cene propiziatorie.
3: Ti faccio subito il conto: 320 da una parte, 280 dall'altra, 300 da un'altra e 290 da un'altro, quindi si fa
2: più di 1000 persone, per cui
3: metti 1500 persone su quelli che vengono dopo, 2000 persone.
2: Ecco, questo per dire che è una cosa veramente, raccontando ad Arezzo 100.000 abitanti,
1: no, è molto, guarda, ora io era molto importante, Barbaro diceva, era molto importante il passaggio che si è fatto dicendo del comune, perché veramente ti fa capire quanto, poi, come ha detto lui, cioè non sono andati da loro poi con le a parlare o con le chiacchiere, ma con i fatti veramente hanno lavorato per loro, per una frazione di 350 anime. Voglio dire, gli hanno dato la possibilità di avere le tribune, perché io quando ci andavo io c'era le tribune, Arezzo si dice un greppo, si stava a sedere. Esatto. È vero o no?
3: Esatto.
1: Le tribune, l'impianto di illuminazione, mi pare, no?
3: Guarda, con questo impianto di illuminazione sembra una cavolata. L'anno scorso è diluviato tutta la mattina, allora siamo stati in grado di fare la giostra la sera, di spostarla la sera.
1: Perché? Se avrei potuto fare la giostra la sera, nonostante che aveva piovuto, per
3: l'impianto che è stato fatto, l'investimento che è stato fatto da parte del comune
1: nel campo con il tufo.
3: Ah, con il tufo, esatto, anche lì sì, si è fatto il lavoro anche lì,
1: perché
2: anche che, veramente, cioè, ribadisco soprattutto ancora una volta per chi ci segue da altre parti d'Italia, è un esempio Montisi veramente, non dico unico, perché già avere il campo in pianta stabile, la pista, non è che ce l'hanno tanti, ma poi con queste caratteristiche, perché tu, Mattia, hai ricordato proprio l'anno scorso, visto che l'anno scorso io era a farla diretta, quando è iniziato a piovere il pomeriggio, già loro erano
1: arrabbiati un po'. Però hanno corso, però hanno sera, corso, perché? 9,
2: quando se corso, hanno corso, insomma.
3: Pista perfetta.
2: Pista perfetta, non c'è stato un minimo scivolone, niente, perfetto.
1: Perché comunque poi mi pare che il comune vi ha anche stanziato un quadro economico generale al quale attingete come proloco, no? Nel senso, c'era al tempo, sì, mi pare tutti gli anni vi danno, che comunque sono tutti ben, cioè avete una parte che è proprio per il tufo, per il mantenimento del tufo, no?
3: Ma queste possono essere manutenzioni straordinarie del manto, e se c'è bisogno di svuotare, come facciamo, visto un po' bene o male, ora è capitato solo due volte di svuotare la pista e di riportare il tufo e la sabbia e di riempirla. Però ho fatto due volte questa operazione, abbiamo visto che negli ultimi due anni non c'è stato bisogno, abbiamo fatto un tipo di drenaggio per far sì che durante l'inverno si preservi in miglior modo possibile. E quindi diciamo che negli ultimi anni non abbiamo usufruito, ecco, di questo fondo qui, che magari potrebbe essere a disposizione. Abbiamo salvaguardato un po' anche questa cosa qua, perché sennò tutti gli anni andare a spendere comunque sia, sono sempre soldi pubblici che potrebbero essere destinati a altre cose, no? Se ne possiamo fare a meno. E facendo così, anche quest'anno ci sarà una pista che è praticamente perfetta. Quest'anno, col discorso della siccità, stiamo facendo l'opposto. La stiamo bagnando continuamente mattina, pomeriggio, sera, mattina, pomeriggio, sera. Abbiamo fatto anche un impianto di irrigazione importante, che ci permette comunque sia di fare tutto quello che si vuole, ecco, sulla pista.
2: Bene, allora, visto che siamo un po' là con i tempi, allora
1: neanche più di tanto.
2: Tanto dopo si lascia spazio a Beppe, che qualche domanda sicuramente per il nostro Mattia ce l'ha. Ricordiamo però, allora, questa sera c'è l'appuntamento gastronomico con le scene propiziatorie, dopodiché domani, il grande giorno. La mattina non c'è niente, perché tutti devono decantare la cena propiziatoria.
3: Bravo.
2: Perché poi a Montise, cene propiziatorie, insomma, c'è quel vinello che insomma deve essere decantato. C'è anche il battesimo, no, per i nuovi.
3: Sì. E poi trovi la gente che la mattina, quando vai a fare colazione, no? Trovi la gente che ancora non è andata a letto, proprio è.
1: Hanno fatto molto bello, capita anche qua.
2: E poi domani, chiaramente, gli orari sono, se non erro, alle 17 inizio il corteo.
3: 17:30 partenza del corteo, tutto lungo il paese, e poi ci sarà la classica fermata alla Grancia, dove si raccorderanno i cavalieri al corteo storico. Poi, diciamo, è previsto l'ingresso in campo intorno alle 18:30 più o meno.
2: Prima poi ci sarà. Prego.
3: Poi ci sarà la gara degli sbandieratori, tamburini, e poi ci sarà l'ingresso in pista e si parte. È giusto.
2: Ovviamente anche domani, oramai è una caratteristica, ci sarà il gruppo musici di Arezzo che accompagnerà il corteo. E io vi posso ricordare, anche visto che me l'autorizza il presidente della Proloco, che ci sarà anche la diretta su MTI e condivisa anche su Brontolo, per cui sarà anche un modo per coinvolgere la gente. È vero che domani c'è anche la Quintana ad Ascoli, però c'erano questi due appuntamenti.
3: L'hanno spostata alla notturna, vero?
2: Allora ad Ascoli hanno posticipato di 2 ore per
1: il caldo,
2: temperature medio, per il meteo, per cui la giostra dovrebbe iniziare alle 18:30 anziché alle 16:30,
3: quindi inizierebbe più o meno con l'orario nuovo.
2: Sarebbe un po', qui sarà una cosa un po' particolare. Comunque,
1: Beppe, devi fare una domanda, oppure, perché io ce l'avrei quella cattiva, però
3: vai,
1: lo so.
4: No, come?
1: No, ma non per
4: no
1: per,
4: no per no io mia. L'ascolto perché è una realtà più piccola, ma insomma una realtà che io ci trovo tante assonanze con la nostra giostra del Saracino. Tra l'altro c'hanno il burato, quindi non so ora se è come il nostro o meno. Senti, però una cosa devo chiedere, Mattia, ma sto fatto di essere passati da San Giovanni d'Asso a Montalcino, no, se ho capito bene, ma c'è stata una rivolta? Pensa se Arezzo la giostra passasse a Siena, faccio un esempio, no?
3: Che guarda, ti devo dire che poi c'è stato lo più dell'80% dei voti favorevoli sul discorso fusione. Sicuramente il vecchio comune non era contento, questo è poco ma sicuro.
4: Però
3: perdere un comune non è mai facile, però vedo che comunque sia anche loro si sono integrati bene e ultimamente mi sembra anche ci siano bei rapporti, ecco, Montesi, San Giovanni, Montalcino. Diciamo un po' tutto il territorio, perché il territorio è grande parecchio. La provincia di Grosseto e viene fino a qua a Sinalunga,
4: ecco. Un'altra cosa che ti voglio chiedere: la pista quindi c'è il tufo, che è un tufo tritato, come lo fanno? Macinato, come
3: tufo puro. Sì, macinato, sbriciolato con aggiunta, quindi nella pista abbiamo 70% tufo e 30% di sabbia mescolato e stesso sulla pista. La sabbia aiuta il drenaggio, aiuta sull'asse del terreno, il drenaggio, è una cosa importante. Tufo puro sarebbe, per esempio in questi casi, sarebbe un asfalto.
4: Ho capito. No, perché è interessante, perché per esempio lo potrebbero vendere, chi è che faceva i buchi nella lizza?
1: Ascoli.
4: Ognuno c'ha il suo modo, no? Questa lizza, insomma, chiamatela come volete. Quella del tufo, devo dire, è un'originalità, insomma.
2: Anche perché Beppe, guarda, rispetto ad Ascoli, ricordiamo, Montisa è una giostra che si corre in diritto. Sono dalla partenza al bersaglio sono 70 metri, giusto?
3: Sì.
2: E poi capito.
4: In quanti secondi si può. C'è un tempo massimo?
3: Gli ultimi 20 metri in un secondo e 62.
4: Ah, gli ultimi 20 metri, perché noi giochiamo con quel 4,85.
2: Aspetta, per metterti in difficoltà, un secondo e 62 se tiri alla campanella.
3: Alla campanella. Se tiri al pistaggio, 1,70.
4: Pensate, guarda, comunque intanto te lo dico subito, io ridico, faccio remember della domanda che ha fatto Rosati, se di quest'area del 5 la leggete sotto.
2: No, anche perché ricordiamo,
4: potremmo fare anche quella di Montisi, allora perché 1,60 o 1,70?
1: Ah, ci deve essere una ragione.
4: Però no,
1: ormai la studieremo insieme a Mattia.
3: Ci vorrebbe una puntata intera.
1: È vero? No, è troppo
3: allora,
1: lungo.
3: Guarda, il primo tempo che avevamo messo, perché è stato fatto uno studio sui cavalli, quanto raggiungevano nel 70 metri minuto, quindi lo studio è stato ampio. Il primo tempo che è stato introdotto era 1,56, un secondo e 56 per la campanella.
1: Uh-huh.
3: Quindi era ancora più stringente rispetto. Poi giustamente era molto, dovevi essere proprio praticamente sul pezzo dall'inizio alla fine, era un pochino troppo, diciamo, esagerato.
2: Spinta,
3: e allora si è deciso di calare un po', però non è che ti fa questa grossissima differenza.
4: 1,56 a 1,70.
3: Però vi dico che da 1,56 a 1,62, specialmente noi che si è fatto una giostra a luglio, quando si fece due giostre a luglio a 1,56, agosto a 1,62, si vedeva proprio a occhio che era diverso. Però si è trovato il nostro equilibrio con l'1,62.
4: Senti, c'è stato qualcuno che l'avete squalificato, gli avete reso il tiro non valido perché era
3: sì.
2: Anche l'anno scorso Gabriele Innocenti aveva preso tutte e quattro le campanelle. Due squalificate per aver superato.
4: Cannibale.
1: No. Gabriele Innocenti, quello che correva anche
4: Innocenzi invece è l'altro.
1: Quello
3: è Cannibale.
2: Allora, Luca Innocenzi a Montisi non credo che lo vedremo mai correre.
4: Vabbè, però lui se scrivo dire scusa. Se
1: va di quando ci avrà il bastone.
4: Va bene, signori, sono le 12:45, la pasta chiama.
1: Niente, la domanda cattiva non me la fanno fare.
4: Farebbe
1: parte di una rubrica che sarebbe
4: risposta, no?
1: No, sarebbe consigli non richiesti.
4: Consigli non richiesti.
2: Oggi c'è.
4: Ora fammela arrabbiare. No,
1: ma non per lui, ma per le contrade. No, vabbè, siccome no, si è raccontato quanto è bello, tutto, bellissimo. E è vero, tutto quello che si è detto fino ad ora è vero. C'è però da riscontrare che nelle contrade, tra le contrade e i cavalieri, ultimamente c'è un po' di problemi, nel senso che stanno prendendo la strada che viene presa ora dalle contrade a Montisi è quella dell'acquisto del cavallo, o uno o due. Poi questi cavalli vengono dati in fida, o comunque vengono dati ai vari giostratori, e perché questo lo so, che sono nati poi dei problemi perché quello sarà allenato poco, oppure il cavallo costava troppo il mantenimento, oppure io il consiglio che posso dare è, se non hanno la possibilità di poter venire spesso, di andare spesso a controllare, in giro si sta diffondendo in diverse manifestazioni una figura di fiducia della contrada le contrade che non acquistano i cavalli, ma che prendono i giostratori e, per non essere, magari non sono tanto avvezzi al mondo dei cavalli o al mondo dell'equitazione, si prendono un consulente, un uomo di fiducia che poi controlla il giostratore e poi dice sì, questo magari durante l'anno quelle due o tre volte, sì, se questo si sta allenando, oppure meglio quel cavallo che quell'altro. Ecco, io sarei per spendere meno nel comprare i cavalli e investire magari più in professionalità. Poi ognuno fa quello che gli pare. L'ho detto, consigli non richiesti. Era.
4: Va bene, consigli
3: accettati.
4: Consiglio accettato. Non gliela faccio la domanda dei cavalli, te lo dico.
1: No, no, ma no. Anche perché lì no, vai fuori, cioè, sei già stato detto che sono molto performanti, quindi,
4: quindi
1: non c'è nessun
4: e si ritorna.
1: Anche no, no, ho detto performanti.
4: Anche quelli che usano la giusta esercizio.
1: Ovvio, anzi ne scappa mica più da
4: fare. Non gliene chiedo.
1: Non gliene chiedo.
4: Da trotto, no, dai, vai. Da montagna. Perché qui dicono che i nostri sono da tutto, mica da forza.
2: E poi una cosa che non ho detto. Mattia è un profondo conoscitore anche del Sanacino.
1: Sì.
2: A tutte le edizioni.
4: Ogni giostra, ogni paglio, ogni quintana, ogni manifestazione ha i suoi cavalli. Te l'altra volta hai citato dei cavalli che non ho capito.
1: Non ho citato dei cavalli, ho citato sì. Le famiglie nelle quali, le tre famiglie nelle quali si raggruppano tutti i cavalli.
4: Va bene.
1: Sono tre famiglie. È la bici.
4: Non se ne esce.
3: Non se ne esce più.
1: No, ma la colpa è la sua, che la ritira fuori tutte le volte e dopo ci dicono che noi siamo denigratori. No,
4: infatti, no, voi siete denigratori.
1: Sì, sì.
4: Perché l'hai ritirata fuori voi. Poi l'altro giorno comunque.

0: 5
1: di Arezzo,
0: Mattia, di Arezzo, ma la chiedo a Mattia, del presidente della giostra.
2: No, non ho capito bene.
0: Allora, perché nel regolamento tecnico della giostra, quindi qui si va sullo specifico, non è menzionata l'area della superficie del tiro ricostruito nella misurazione del 5, cioè visto quando
1: ad Arezzo, la ma solo se è tangente
0: consecante, non è considerata l'area, perché noi qui l'altra settimana abbiamo avuto Luca Pizzarri, ci ha spiegato come funziona, no? Ecco, da voi è considerata l'area del tiro ricostruito o no? Dici questo.
2: Allora, lo si vede bene il centro dove capa il bersaglio, quindi lo si prende.
0: Non c'è questo.
2: Si prende il centro del bersaglio, del colpo,
1: e allora tiro la croce.
0: Centrale. Ah, tiro la croce.
3: Anche perché è un bersaglio a cerchi concentrici.
0: Quindi immaginati Pizzarri con quelle mascherine, quanto ne dovrebbe
2: mettere. Ma perché poi c'è anche il mezzo punto, capito? Quindi essendoci anche il mezzo punto, devi trovare precisamente il colpo.
0: Allora io la risposta la so. Perché nel regolamento del Saracino non c'è il mezzo punto?
1: No.
0: Al mio e al mio. Allora.
1: No, hai sbagliato. L'hai sbagliato. Andiamo avanti. Vai.
0: Bene, ciao.
1: Dai, Mattia, che
0: è stato un
1: piacere. Sei andato a fare il telegiornale a noi.
0: No, infatti. Mattia Moricciani, presidente della giostra di Simone di Montisi, è stato veramente un piacere. Io saluto anche i due.
1: Come ti pare? Come Roberto,
0: i due Roberto e Roberto Parnetti e Roberto Rosati, e noi appuntamento alla prossima puntata di Giostrando, e come dice sempre il Roberto numero 2 Rosati,
1: forse.
0: Ciao Mattia.
1: Ciao a tutti, ciao Mattia.
2: Grazie mille.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea Napoli.
1: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
0: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano della striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
2: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
3: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
0: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
4: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NIDE e il CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati, che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
0: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo, sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
5: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che aveva. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Vola con Radio.

0: Ed in questo aggiornamento di sabato 1 e domenica 2 agosto non ci sono grandi movimenti, una sola canzone abbandona la nostra classifica, Joy Anima Beautiful, dando spazio a nuova entrata che ascolteremo. E in quindicesima posizione invece troviamo i Medusa e Rani con Silence.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

Band in chat con il Just DJ. Siamo arrivati in fondo, esattamente alla vertice, nell'aggiornamento di questo sabato 1 agosto e domenica 2. In prima posizione De Bausa, Magnetic. Seconda per Fred De Palma con La Testa Gira nel remix di Socievole e Adam Wolf. Terza posizione Agel con Ultranate, Moving to the Sun. Sun che troverete sicuramente

0: Vogliamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot. Top 10 hits.
4: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, known on Movers, 3 records going up and 5 records going down. Ciao ciao, saluta a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Dracula dei Tame Impala featuring Jenny e nemmeno On My Soul di Bruno Mars. E ora partiamo al numero 10 con 6 posti in meno, troviamo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
5: Senti

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. 5 settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, 6 posti e meno. Al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry antidroga. Emma e Fabri Fibra.
1: New entry. New entry.

Emma e Fabri Fibra, antidroga, conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top Ten Hits e al numero 8, due posti meno per Gaia, Bossa Nostra.

Gaia, Bossa Nostra, 7 le settimane in classifica, dalla sesta all'ottava posizione, 2 posti in meno. Top 10 Hits. Top 10 Hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, 2 posti in più per Another and 54 Ultra. Talk to you.

Southern 54 Ultra. Tre alle settimane in classifica, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 un posto in più per Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 5 settimane in classifica, dalla settima alla sesta posizione un gradino in più, e a metà classifica number 5, la seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted.
1: New entry.

White Girl Wasted. Anna conquista la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde un posto Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: ti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, nuova entrata la scorsa settimana, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
2: Top 10 hits. Top 10 hits. Top 10 hits.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3 perdi un posto. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari.

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2 perde un posto Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.

0: Epilogo al Top 10 Hits. Al numero 10 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 9 la prima new entry della settimana, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 8 Gaia, Bossa Nostra. Al numero 7 Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 6 Samurai J, Flamenco Paranoia. In quinta posizione, seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted. Al numero 4 Perde un posto Noemi, Tu cosa fai questa sera. Al numero 3 Pinguini tattici nucleari, Sorry scusa lo sento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 is questa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Number 1

The winner of the week, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Emma e Fabri Fibra, Antidroga, e al numero 5, Anna con White Girl Wasted. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea Napoli.
2: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano della striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
4: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
5: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NI del CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati. che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
1: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
6: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che aveva. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Flyspot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Top 10 album.
11: Io sono Dylan e sono qua per un motivo specifico in questo caso, e cioè per la top 10 album. Mi setto così per la combinazione perfetta, no? Lo sappiamo tutti quanti che per questa classifica bisogna avere a sinistra l'album e a destra la canzone. Poi per chi è mancino, ecco, bisogna magari gira l'ordine dei fattori, ma il prodotto non cambia. Questa me la ricordo dalle scuole elementari. Sì. Ha a che fare con un'operazione aritmetica, sì, vabbè, ma non è questo il motivo, il tempo, il modo di parlarne, anche perché io poi matematica, figuriamoci, ecco che simpatia ho avuto per questa materia, però meno male che esiste, adesso abbiamo a che fare con i numeri, in questo caso con una classifica già top 10 album, la dice lunga. Bene, a proposito di album lunghi, c'è quello di Achille Lauro che ci lascia. Comuni Mortali, quindi un album che entra, la prima nuova entrata della settimana, prima ed unica nuova entrata della settimana, la incroceremo dove? Ma presto ve lo dirò. 5 album che sono stabili, 2 album che salgono e 2 che scendono, ecco. Presto detto, alla 10ª posizione, la prima ed unica nuova entrata della settimana, il nuovo album degli Strokes, Reality Awaits. Ascoltiamo Going Shopping.
12: New entry.

Going Shopping, la canzone del settimo album in studio della band newyorkese degli Strokes, pubblicato a luglio di quest'anno. 41 minuti di album e rappresenta il loro primo lavoro dopo The New Abnormal, questa settimana in decima posizione. Si sale stabile in nona piazza l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chu.

0: esercito la carità.
1: Stabile come 7 giorni fa, per cui in 9ª posizione debiti Rarmas Photos di Bad Bunny. Well Tita featuring Chewy, la canzone che abbiamo ascoltato, in 8ª posizione. Stabile come 7 giorni fa anche l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

0: La ripubblicazione dell'album da una parte, unita alla promozione del singolo e ai concerti Mare Nostrum dall'altra, questa serie di concerti Mare Nostrum che ci sono stati durante il mese di luglio a Genova ha creato un effetto combinato e ha spinto così Mediterraneo a rientrare con forza nelle classifiche. Questa settimana stabile come 7 giorni fa in 8ª posizione nella Top Ten Album, l'album di Brescia, Mediterraneo.
1: Top Ten Album. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Top Ten Album. La Top Ten Album, io sono Dylan, un album, una canzone, in 7ª posizione chi c'è? L'album dei Muse, sono tornati dopo diverso tempo, l'album si intitola The Wow Signal, ascoltiamo Night Shift Superstar.

Nuovo album molto introspettivo, soprattutto per i testi scritti da Matt Bellamy, per una questione direi molto personale, visto che alla fine del 2025, inizio 2026, stava vivendo la fine del matrimonio con Elle Evans, e questo ha fatto sì che di nuovo la sua vena creativa si riattivasse. Poi sempre così, dai dolori escono fuori magari le più belle canzoni o i più bei componimenti che ci sono stati, almeno così la storia dice. The Wow Signal dei Muse, l'album è il titolo della canzone Night Shift Superstar, il nuovo singolo, questa settimana al settimo posto, perde una posizione, si sale in sesta posizione, sale anche il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Ascoltiamo Divine Intervention.

Intervention, dove il testo è una satira apocalittica, dove Mick Jagger racconta un mondo che sembra, mettiamo la B ecco al posto giusto Dylan, che sembra sul punto di crollare, tra sensitivi di Hollywood che vomitano, miliardari che corrono verso rifugi antiatomici nei cieli e anche governi che riducono il valore umano a metriche distopiche. Come dargli torto? Mick Jagger, i Rolling Stones, il nuovo album Foreign Tongues, il singolo in coppia con un altro pubblicato, Jealous Lover, e Divine Intervention, in sesta posizione, guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in quinta posizione stabile l'album di Shiva, Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

0: il ritmo che introduce perfettamente anche il tono dell'intero album. Take Six, l'album di Shiva, si intitola Vangelo, in quinta posizione questa settimana, stabile come sette giorni fa. E come sette giorni fa in quarta posizione, eccolo qua, di nuovo Olly, l'album Tutta Vita Sempre, la canzone è Questa Domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: stabile come 7 giorni fa in 4ª posizione, Tutta vita sempre di Olly, si è proprio attaccato, come delle cozze, come una cozza, mutuando questo modo di dire all'album di Olly, Tutta vita sempre, e a noi fa molto piacere. Il singolo fino a questo momento, che è una novità per l'album stesso, è Questa domenica, con la featuring di Julie.
1: Top 10 album. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: È rimasto il podio da ascoltare, da scoprire, vedere chi sale, chi scende, chi rimane lì, e c'è un album che rimane lì, come da qualche settimana. Partiamo dalla posizione più bassa del podio, posizione numero 3, perde un posto l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E oramai lo conoscono anche le nonne, Niccolò Morricone, ecco il suo nome di battesimo, il nome di ultimo cantautore romano classe 1996, ha raggiunto il grande pubblico con Pianeti e la sua vittoria a Sanremo Giovani del 2018, consolidando poi il successo con album multiplatino, tour negli stadi e soprattutto ecco questa data che rimarrà storica, una pietra miliare per i live in Italia, quella che si è celebrata nell'area di Tor Vergata a Roma. Il giorno che aspettavo l'album di Ultimo in terza posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa, si sale in seconda posizione, guadagna un posto l'album di Geolier, Tutto è possibile. Ascoltiamo la novità,

0: Autorità di Geolie dall'album Tutto è possibile in seconda posizione guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa e adesso ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi rioccupa di nuovo la posizione numero 1. La prima ed unica new entry della settimana è proprio qui, alla posizione numero 10. Reality Awaits degli Strokes, in nona posizione da 24 settimane in classifica. Stabile Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny, in ottava posizione stabile come 7 giorni fa e da 9 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Brescia. In settima posizione perde un posto da 3 settimane in classifica l'album dei Muse, The Wow Signal. In sesta posizione guadagna un posto e da 2 settimane in classifica Foreign Tongues dei Rolling Stones. In quinta posizione stabile e da 17 settimane in classifica Shiva con l'album Vangelo. In quarta posizione da 59 settimane in classifica Olly con l'album Tutta Vita Sempre. In terza posizione perde un posto e da 6 settimane in classifica l'album di Ultimo, Il Giorno Che Aspettavo. In seconda posizione guadagna un posto l'album di Geolie, Tutto è Possibile, e al primo posto di nuovo si riconferma la posizione più alta del podio l'album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

Una traccia che ha debuttato direttamente nella top 5 Fimi ed è diventata esattamente alla posizione numero 8 ed è diventata rapidamente il tormentone estivo. Ha superato 3,5 milioni di streaming e ha ricevuto un forte supporto, neanche a dirlo, radiofonico e social. Million Dollar Babe, l'album di Anna con White Girl Wasted alla posizione numero 1 della top 10 album. L'archiviamo qui questa top 10 album. Io sono Dylan, ma torno qui la prossima settimana per un'altra top 10 album. Ciao!

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

oltre ad ascoltare in quest'estate 2026 la Top 10 USA, mi raccomando, è protezione alta, perché il sole scotta, brucia la pelle, un sole malato, insomma un sole che fa venire anche parecchie rughe e danni irrimediabili alla nostra pelle. Quindi mi raccomando, è tutto il giorno con questa bella protezione e poi ascoltate la classifica americana. Benvenuti da Silvia Giansanti, buona estate, la nostra Top 10 USA che vede questa settimana due uscite e due nuove entrate, o meglio una rientry e una new entry. Chi esce? Bruno Mars dal numero 5 con I Just Might.

abbiamo una new entry, una re-entry, questo già l'abbiamo anticipato, ma anche tre stabilità, tre pezzi che indietreggiano e due che avanzano. Subito chi perde posti, dal numero 8 al numero 10, Dracula, Tame Impala.

10, le settimane di presenza in classifica per Dracula, Temi Impala featuring Jenny in Top 10 USA, passa dal numero 8 alla numero 10, meno 2 posti. Una stabilità subito al numero 9 con Ella Langley e Morgan Wallen.

Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen da 10 settimane dentro la classifica americana, rimangono però stazionari. Non succede nulla. Mentre al numero 8, beh, lieve flessione perché passa dal numero 7 Man I Need, canzone famosissima che stiamo canticchiando praticamente dallo scorso inverno di Olivia Dean.

4 le settimane di presenza in classifica ci picchia, un bel record per Olivia Dean. È sempre così coinvolgente questa Man I Need, un po' soul, a tratti un po' è così. Passa dal numero 7 al numero 8, meno una posizione in Top 10 USA corrente.

Eccoci arrivati quasi alla metà classifica, siamo già alla numero 7. Che cosa succede? Che perde terreno, praticamente passa dal numero 3 e quindi 4 posizioni in meno per Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

Il singolo di Ariana Grande, strano che perda punti, però è così, questa settimana passa dal numero 3, quindi abbandona il podio, fino al numero 7, perde quindi 4 posizioni. Ed ecco un'altra stabilità, l'ascoltiamo al numero 6 con Drake, Janis STFU.

0: Sono 7 le settimane di presenza per Mr. Drake con Janice STFU. In un tempo, qualche settimana fa, aveva praticamente tutti i singoli in classifica, adesso è rimasta questa. Sì, una rapida controllata con gli occhi, sì, proprio questa. Al numero 6, stabilità. E al quinto posto, rientri questa settimana per Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: New entry.

da morire proprio sotto il sole cocente. Drop Dead, Olivia Rodrigo, rientri al numero 5 della Top 10 USA che stiamo esaminando questa settimana. Mentre per la new entry, beh, c'è da attendere ancora un pochino. Intanto l'ascolto della numero 4 e non si sposta nulla. Stabilità per Ella.

0: Ella Langley, da 14 settimane dentro la classifica americana, si riconferma al numero 4, quindi stabilità.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

0: Eccoci arrivati sul podio, ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita questa settimana di Bruno Mars, I Just Might, dal numero 5, e dal numero 10, Boston, Still Lefty. Al numero 3, eccola, la new entry, l'unica novità della settimana, rappresentata da questo nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Beh, ormai ci sono sempre loro in classifica, Olivia Dean, Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song, new entry al numero 3, quindi nuova canzone dal nuovo album.
1: New entry.

Feeling Pretty Sad for a Girl So In Love. Mamma mia, com'è lungo il titolo del nuovo album di Olivia Rodrigo, però siamo stati bravissimi, l'abbiamo ricordato, e quindi Stupid Song è il terzo singolo di questo album. New entry al numero 3 della Top 10 USA. Avanti con la numero 2, meno un posto per Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Da 3 settimane dentro Taylor Swift, un'altra stella della musica internazionale, I Knew It, I Knew You, alle numero 2 della Top 10 USA con meno una posizione. Quindi attenzione, non so se ci avete fatto caso, ma abbandona proprio la numero 1, quindi il comando intero della classifica. Andiamo con il riepilogo prima di ascoltare la nuova number 1. Al 10° posto abbiamo ascoltato con 2 posti in meno Dracula, Tame Impala featuring Jenny. 9ª posizione stabilità per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Man in Need di Olivia Dean questa settimana occupava la posizione numero 8 con 1 posto in meno. Al 7° posto meno 4 gradini per Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Janice STFU con Drake alla posizione numero 6 stabile. 5° posto la rientri di Olivia Rodrigo con il singolo Drop Dead. Abbiamo ascoltato anche Ella Langley con Be Her al numero 4 stazionaria. 3ª posizione, l'unica novità della settimana rappresentata dal 3° singolo dal nuovo album di Olivia Rodrigo, Stupid Song. I Knew It, I Knew You, appena lasciata con Taylor Swift al numero 2, con 1 posizione in meno, quindi abbandona il comando della classifica americana. Chi è la nuova number one? Prego, da 32 settimane la stiamo ascoltando, quindi non è proprio una novità degli ultimi tempi. Parliamo del singolo di Ella Langley che torna a comandare la classifica, Choose in Texas. Number one. Number one. One. One. One.

0: Oh, ci piace pensare al Texas, un bel viaggio immaginario, lo facciamo volentieri ogni volta che ascoltiamo questo singolo di Ella Langley, Choosing Texas. La posizione numero uno, quella giusta, passa dal numero due, guadagna un posto e, come già detto, 32 le settimane di presenza in Top 10 USA. E noi abbiamo terminato, ancora buon proseguimento d'estate, da Silvia Giansanti è tutto, alla prossima, bye! Top 10 USA.
1: Sono le 16 e 44 minuti. Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Senza titolo. Legato.

0: Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi, Corvo. Capo pattuglia chiama Corvo. Capo pattuglia a Corvo. Rispondimi, Johnny. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo.
1: Bene, eccoci qua, che rispondiamo da remoto, capo cattuglia, ecco Corvo, buonasera a tutti, buonasera, senza titolo, qui dalla foresta oscura della Carbonaia. Ivo, ci sei?
2: Sono qua.
1: Zitto, perché dobbiamo controllare.
2: Parliamo con i nomi in codice?
1: Con i nomi in codice. Tu sei il capo cattuglia, io sono Corvo.
2: Tu sei ovviamente penna bianca, visto il capello.
1: Ma di notte mi si vede. Penna intanto bianca. Te non ti si vede, te lo dico subito.
2: Io sono zucca pelata.
1: Non ti ci ho messo.
2: Zucca, eccomi qua, però una volta che mi hai inquadrato, guarda che mise che ho questa sera. Che maglietta colorata.
1: Crazy duck. Che sei,
2: per diminuire l'età, capito? Questo serve per sembrare giovane.
1: Ma noi ci eravamo mimetizzati, perché sai che qui alla Carbonaia è successo qualcosa.
2: Si chiama Carbonaia.
1: Carbonaia.
2: Perché Carbonaia è legata al carbone, manca carbonari.
1: Visto che azione di intelligence.
2: Vedi, con tutti quelli che dicono le telecamere non servono a niente. Servono le telecamere. Servono. Però ci vuole qualcuno che le guardi.
1: Tu non mi puoi fare questa cosa. Perché dici queste cose?
2: Perché io sento dire tanti che si vantano. La mia città, il mio comune. Riguarda tutti questo. Abbiamo da Roma 20.000 telecamere. Sì, ma chi le guarda? Il problema è quello. Poi se ne devi semplicemente guardare a posteriori, quando i fatti sono avvenuti, per cercare di costruire qualcosa, è complicato, è faticoso, a volte non c'è tempo di farlo. Invece se uno le vedesse in diretta le cose, magari vabbè. Potrebbe fare tante cose.
1: Vabbè, se ne parla dopo però.
2: Sì, ne parliamo dopo perché abbiamo... Queste sono cose importanti, quelle che stiamo sulle quali stiamo giocando io e te. Sì. Però sono cose molto importanti, come sappiamo.
1: Va bene, allora,
2: alle quali noi ci dedichiamo.
1: E noi ci portiamo subito
2: per rispettare il titolo della trasmissione.
1: Senza pace, che sempre ha visto anche stanotte, stasera un missile sulla Polonia, quel campo di grano. No, vabbè.
2: Era stato intercettato da un F-16.
1: Pure. Va bene, allora, prima parte, ovviamente, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, qui dalla cabina calda di Radio Flyer interveniamo. E in questo giovedì 30 luglio, quindi è l'ultima.
2: È finita luglio, l'ultima
1: trasmissione di luglio.
2: Sei contento che finisce il 26 e inizia il 27?
1: Che vuol dire?
2: No, che ne so io. Il 27 è piaciuto come anno? Preferivi il 27?
1: Però non è mica finito, cioè mica siamo. Noi in Toscana all'epoca il nostro primo dell'anno era, mi sembra,
2: era il primo
1: 15
2: settembre.
1: Non era d'agosto, 15 d'agosto.
2: No, penso il primo settembre.
1: Mi sembrava giù di lì. Noi toscani avevamo il calendario spostato. Era l'anno del dragone.
2: Lo potremmo anche. E gli aretini invece? La retinità come si dice? Com'è il calendario della retinità?
1: La retinità. Bisogna chiederlo all'assessore.
2: All'assessore Rossi.
1: Sì, gli chiediamo.
2: Se c'è anche un calendario per la retinità.
1: No, cioè voglio dire, ci sarà sicuramente.
2: Anche perché Arezzo, insomma, no, era, Arezzum, era una delle città più importanti dell'Etruria.
1: Ma Arezzo non veniva da Arezzo perché cadeva sempre dai terremoti? No, questa è una cabala. Viene da Alonso, da francesi.
2: Abbiamo avuto i francesi, quella è
1: un'altra
2: storia.
1: Dopo gli avevano detto Alonso.
2: Sì. Ale.
1: Mi è rimasto però. Va bene, allora, prima parte, sentiamo gli aggiornamenti sulla settimana, su quello che sta succedendo nel mondo qua, con Ivo Brocchi. Vai Ivo, io intanto cerco di mettere il fresco.
2: Metti il fresco e metti magari, prepara anche il materiale che abbiamo. Raccomando a tutti di stare con noi per questa oretta, perché nella parte finale noi diamo sempre il succo maggiore di questa trasmissione, cioè le cose locali che ci interessano. Ma rispettando i nostri impegni parliamo sempre di quello che accade nel mondo, perché poi quello che accade nel mondo, una volta uno poteva pensare che era lontano, chi se ne frega eccetera, non è più così. Quello che accade nel mondo ci deve interessare tutti i giorni, non solo per motivi etici e morali, perché le guerre sono veramente il peggio del peggio al mondo, ma anche per motivi economici, per motivi di serenità e tranquillità. Spendere in armamenti, pensate che razza di danno può creare. Cioè, uno spende in armamenti, quando i soldi finiscono non fa altre cose, per esempio il welfare che abbiamo in Italia, ce la possiamo sognare, le scuole in un certo modo, gli ospedali e la sanità in un certo modo. Quindi bisogna stare molto molto aggiornati su questi temi, e per quanto è possibile ognuno faccia il proprio dovere per tornare ad un mondo un po' più tranquillo. Iniziamo dall'Iran, perché lì sappiamo che ormai, pur essendo iniziata questa guerra da poco tempo, anche se la guerra è sempre lunga, ma dal 28 di febbraio, siamo passati in 4 mesi circa a un rimbalzo continuo, guerra e fermare le armi. Ripartite con le armi? No, tregua. Tregua, facciamo 30 giorni, poi dopo 3 giorni dici no, non possiamo andare avanti. Ed è un continuo stillicidio che massacra dal punto di vista geopolitico tutto e apre scenari tremendi. Voi pensate, ora c'è questa sorta di novità pazzesca che prima non era stata nemmeno valutata, credo, perché per 100 anni non era mai successo nulla su questo. I due passaggi più delicati per portare le navi da quella regione, che è grande fornitrice di energia con il petrolio, con ovviamente anche altri prodotti come tutti i prodotti per l'agricoltura, e tutti passano dallo stretto di Hormuz o dallo stretto di Bab el-Mandeb, che è quello sotto all'Arabia Saudita. E su questi stretti adesso tutti quanti vogliono guadagnare, hanno capito che c'è una formula che si chiama dazio, oppure tassa, oppure quella che nel film Non ci resta che piangere dicevano: chi sei, che vuoi, vuoi passare, un fiorino, poi dicevano: ma chi siete, dove andate, un fiorino, ecco. Ebbene, ci sono ormai soggetti al mondo, in questo caso Trump da una parte, i Pastaran dall'altra, ma ora anche gli Houthi, anche altri soggetti di quell'area, che dicono: beh, chi vuol passare di qui con tranquillità e non vuole essere bombardato, bombardato, attenzione bene, deve pagare dazio, deve pagare soldi. C'è chi parla di un euro a barile, uno può dire: ma che so sarà mai un euro a barile? È un euro a barile. Quando una nave porta 20.000 barili, voi capite che non sono più un euro, ma sono 20.000 euro. Ma se ne porta 1 milione di barili, sono 1 milione. Infatti si parla di 2-3 milioni per ogni nave che passa da quella zona. Considerate che in tempi di pace, quindi prima del 28 di febbraio, dallo stretto di Hormuz, dallo stretto di Bab el-Mandeb, passavano circa 180 navi al giorno. 180 navi al giorno. Altro che le tasse, l'IMU, la TARI e quant'altro di cui parleremo più avanti. Sono cifre spropositate che potrebbero modificare anche l'economia del mondo, perché se sul petrolio mi ci metti una tassa del genere, tanto ce ne sono poche, mettici anche questo. Ma non basta, perché se invece questa cosa non si risolve e la guerra continua e diventa una guerra lunga, facciamo un esempio: quanto è quella lunga, quella tra Russia e Ucraina, la Russia che ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio del 22, vorrebbe dire dover modificare radicalmente il trasporto di questi beni. E come lo modifichi? C'è un solo sistema: le devi portare passando a sud di Capo Speranza, a sud di Città del Capo. Il che vuol dire aumentare di 15-18 giorni il viaggio delle navi, con costi impazzeschi. Sul fronte militare, da 2 giorni si bombarda di nuovo in modo molto intenso in Iran. In Iran, sì. E l'Iran risponde di come sta facendo dall'inizio della guerra, bombardando basi americane che si trovano nella regione. E nel bombardarle si va a colpire altri stati, l'Iraq, il Kuwait, l'Arabia Saudita. Ebbene, l'Arabia Saudita, dopo l'accordo che ha fatto con gli Stati Uniti sul nucleare, di natura civile e forse anche militare, non si sa bene, sta partecipando in questo momento nel rispondere all'Iraq, all'Iran. Per esempio l'ha fatto stanotte bombardando in Iraq, magari facciamo un po' di confusione a volte con questi paesi, sono paesi ben diversi l'uno dall'altro, bombardando una sede militare considerata nelle mani degli iraniani. C'erano anche Pasdaran in questa sede,

dallo stretto di Suez, attenzione, non è gratis. Però si potrebbe pensare addirittura ad una tassa aggiuntiva non solo legata al cablaggio e al peso delle navi, perché lì c'è anche un problema di passaggio fisico nello stretto, ma si potrebbe pensare addirittura nel canale, si potrebbe pensare addirittura ad un tanto a barile in questo caso. Andiamo avanti. Questa guerra sta coinvolgendo un po' altri stati. Per esempio, molto coinvolto è Israele, come sappiamo. Netanyahu è andato a New York, a Washington, ha incontrato Trump, come sempre sono incontri abbastanza pubblicamente molto gioviali. Le notizie che arrivano da quelle sale dicono anche in alcuni argomenti invece piuttosto tesi. Perché Netanyahu ha detto: non ti fermare contro l'Iran perché è ancora troppo potente. Ti diamo una mano noi, se vuoi ricominciamo anche noi a bombardare le cose che vanno bombardate in Iran. E lui gli ha detto: sì, però devi fare una cosa, evita che gli altri paesi del mondo arabo non vogliano aiutarmi in Iran perché ancora tu stai invadendo il Libano. E lui ha detto: no, io il Libano lo devo sanare, devo togliere dal Libano gli Hezbollah e non mi fermerò. Tutto questo mentre sembra che si stia, non so se firmando, trovando un accordo, qualcosa per quanto riguarda Gaza. Ci sarebbe un'idea di fissare in modo abbastanza definitivo, anche se con queste teste di definitivo non c'è mai niente, un confine vero all'interno della striscia di Gaza e anche un inizio di rielaborazione urbanistica della zona, un po' di risanamento della zona per trovare come andare avanti. Certo che se a Gaza non trovano anche delle fonti di reddito per i palestinesi, io non so come potrà andare avanti. Quella è una striscia in cui l'agricoltura non viene, le fabbriche non ci sono, il commercio non è ammesso, il turismo nemmeno. Di che campano queste persone? Di sussidi che arrivano da altri paesi. E i paesi che sono disposti a dare sussidi in genere sono i paesi che hanno intenzione di destabilizzare la zona, di fare la guerra permanente a Israele. Perché c'è anche questo problema che va tenuto in considerazione. Sono paesi che l'Iran, per esempio, non vuole avere rapporti con Israele diretti. Perché Netanyahu insiste? Nel frattempo, anche dentro Israele, oltre ad esserci il problema dei coloni in Cisgiordania, ora addirittura anche il Canada ufficialmente ha chiesto di sanzionare il governo israeliano perché permette ai coloni di cacciar via palestinesi da molte città. Vicino a Tel Aviv c'è una piccola città, un comune di circa 80-100.000 abitanti, che si chiama esattamente Bnei Brak. È una città ultraortodossa e quindi risponde a tutti i canoni tradizionali, insomma, della religione ebraica. C'erano già anche sintomi esterni. Ebbene, da alcuni giorni sono stati suddivisi i marciapiedi tra quelli che possono essere utilizzati dagli uomini, dai maschi e dalle femmine. Cioè siamo veramente ad un arretramento pazzesco. Cioè, beh, che te ne frega cosa voglio fare loro? Nulla, ma il mondo è sempre andato avanti quando si è contaminato sulle crescite dei diritti, non sulla limitazione dei diritti. E questo avviene rendendo sostanzialmente quella città molto segregata, molto chiusa, non fanno entrare nessuno. È una specie di enclave religiosa, ultraortodossa, che sta però contaminando anche molti ceti del popolo israeliano, che è stanco delle guerre e pur di finire le guerre sarebbe disposto ad abbracciare qualunque idea. Andiamo alla situazione invece in Europa, vale a dire la guerra fra Russia e Ucraina. Oggi è una guerra fra Russia e Ucraina, non ci dimentichiamo che la guerra l'ha iniziata la Russia contro l'Ucraina. A Washington si sono anche incontrati Zelensky con Netanyahu e non è stato un incontro facile, perché Zelensky di Netanyahu non si fida. Non si fida per mille ragioni, insomma, credo che abbia negato molto spesso anche tecnologie di aggiornamento degli armamenti ucraini, che quindi poi l'Ucraina l'ha riavuti attraverso gli Stati Uniti, sia ai tempi di Biden, ma sembra che anche ora. Poi c'è, diciamo, questa promessa di Trump di mantenere vivo il canale di afflusso di armi verso l'Ucraina, magari facendoli pagare all'Europa, facendoli pagare alla NATO, però non dovrebbe essere interrotta. E in una dichiarazione ai giornalisti che gli hanno detto: ma insomma, lei ogni tanto cambia idea su Putin, che a un certo punto l'aveva chiamato un dittatore, un soggetto così, poi invece dopo l'Alaska ha trovato un modus vivendi di accordo con lui, forse anche economico, eccetera. E con Zelensky ha fatto la stessa cosa. Ci fu la famosa scenata nella

0: Sala Ovale, quando c'era la conferenza stampa, ti ricordi, no?
1: Sì.
0: In cui lo trattò, che disse: tu non hai le carte per giocare, cosa vuoi fare, eccetera. E oggi invece ha detto: per me, io parlo bene con entrambi, sia con Zelensky che con Putin, e questo parlare bene potrebbe essere la molla per arrivare ad un accordo. Mi è sembrata un po' grossa come idea, perché lui doveva bloccare la guerra in Ucraina in 2 giorni,
1: sì,
0: e
1: vabbè,
0: risolvere anche il problema in
1: tante,
0: Iran.
1: Ne ha sparate tante.
0: Sì, ne ha sparate tante, ma quando poi ne spari tante è come chi dice al lupo, poi un giorno il lupo arriva e non ti crede più nessuno.
1: Però è uno degli uomini più potenti della Terra. Quindi.
0: È un uomo dei più potenti della Terra, quindi bisogna in qualche modo tenerne conto. I bombardamenti continuano in modo molto intenso da l'una e dall'altra parte, c'è una sorta di campagna estiva in questa guerra in cui l'Ucraina spara tanti droni, oggi anche potentissimi dal punto di vista delle distanze a cui possono arrivare. Ha firmato con il nuovo primo ministro inglese un accordo per farsi concedere la licenza di costruzione di un sistema che permette ai droni di non essere visibili dai radar. E quindi non possono essere intercettati finché non arrivano proprio a distanza ravvicinata. Tu pensa che tecnologie ormai stiamo adottando e che pericolo che possono avere queste tecnologie se finiscono nelle mani sbagliate. La Russia risponde di pari, perché sta bombardando tutto quello che può bombardare in Ucraina, oltre che alle postazioni militari, quello fa parte della guerra, continua a bombardare Odessa, continua a bombardare Kharkiv, di quello che c'è rimasto di Kharkiv,
1: certo.
0: Continua a bombardare Kiev. In un solo palazzo hanno fatto ieri 10 morti, stanotte 10 morti, di cui 3 bambini, tutti civili, nessuno militare. Però questa è veramente la classica sporca guerra della quale non si sa come andrà a finire. Gli eventuali coinvolgimenti di paesi esterni. Tu sai che la Russia da mesi, da anni, dice: in fondo la NATO è già in guerra con noi perché aiuta l'Ucraina, in fondo voi gli state aprendo le porte anche di un'eventuale adesione, sia l'Europa che la NATO, se lo farete sappiate che saremo in guerra con tutti, noi possiamo arrivare ovunque. Beh, intanto oggi è cascato un missile di quelli potenti e di quelli che possono fare 4-5 mila chilometri, è cascato in territorio polacco. Fortuna ha voluto che è cascato su un campo deserto, non c'erano persone, non c'era nulla da sciupare, eccetera. Missile che era stato intercettato da un F-16 polacco, che quando ha avvistato l'arrivo di questa arma si è levato in volo subito per intercettarlo, eventualmente abbatterlo se fosse a un certo punto diretto verso una postazione di qualunque tipo, industriale, militare, ma anche civile. Un missile del genere può fare danni enormi, poi dipende anche da che tipo di armamento ha sopra, da che tipo di munizionamento ha sopra. Non lo ha abbattuto perché l'ha visto proprio precipitare in modo molto rapido verso questo campo. Quindi non si sa, siccome sono missili di grandissima precisione e se era diretto in Ucraina non c'era bisogno di passare dalla Polonia, e soprattutto sono missili che, se decidono di colpire un palazzo, colpiscono quel palazzo. Non c'è grandi possibilità di errore di colpire una cosa a 2, 5, 10 chilometri o 100 come in questo caso. Lì siamo a 100 chilometri dal confine con l'Ucraina. Quindi quello era diretto forse per mandare un segnale. Perché attenzione, le guerre si fanno anche con i segnali, non solo con la bocca, facendo parlare il portavoce Peskov o la Sakharova, che è ovviamente il portavoce ufficiale di Putin. Quindi la situazione è questa ed è molto complicata. Intanto la Russia ha emanato un mandato d'arresto internazionale, che ovviamente nessuno eseguirà fuori dai paesi abbinati, insomma collegati con la Russia, contro il CEO di Telegram, Durov. Che è quello che se l'ha anche inventato questo
1: ma
0: sito.
1: Non gliel'aveva dato
0: e Telegram sappiamo che è il sito utilizzato maggiormente anche per scopi militari sia dalla Russia che dall'Ucraina. Non utilizzano altri modelli
1: più sicuro.
0: È considerato sicuro, anonimo e quant'altro. Ecco, Durov è accusato di aver aiutato in modo particolare gli ucraini a capire i messaggi che si stavano trasmettendo i russi attraverso Telegram.
1: Addirittura.
0: Quindi è considerato una sorta, era già sotto sanzioni per la Russia. Fatto sta che e adesso c'è anche un mandato d'arresto. Non vorrei che un giorno o l'altro scivolasse dal sesto piano di qualche palazzo dove si trova perché si voleva suicidare, capito?
1: Potrebbe, no, quello però... succedono ai cosi, no? Ai gerarchi,
0: sì, gerarchi oppure
1: oligarchi,
0: come esatto, gli oligarchi, ma insomma anche lui comincia a essere uno
1: anche
0: da,
1: a qualche,
0: da molti,
1: mi
0: molti
1: sembra
0: milioni,
1: anche a qualche generale dell'esercito,
0: sì, sì, qualche ex ministro,
1: maresciallo,
0: che non piace più,
1: come loro,
0: qualcuno
1: sì,
0: che si è potuto permettere di alzare la mano dicendo ma forse stiamo sbagliando. E ho detto, forse tu devi pigliare le misure della cassa da porto perché sei molto vicino. Ecco. E questo direi che è quanto per quanto riguarda quello. Avrei un'altra notizia internazionale che potrebbe riguardare anche noi, che mi ha molto colpito.
1: Qual è?
0: Appena arrivato a Down Street numero 10, il nuovo premier inglese,
1: nuovo, sì,
0: si è visto recapitare un messaggio da 120 milionari inglesi che hanno detto: noi siamo ricchi, vogliamo pagare più tasse perché vediamo che tu, se no, stai pensando di aumentare le tasse alle fasce più povere. Ora io questa cosa qui, che non è una fake news perché poi l'ho ritrovata anche sulle prime pagine di alcuni giornali internazionali.
1: Stavo leggendo, decisione difficile, vedi, guarda, c'è scritto qui.
0: Sì.
1: Brunner parte con il dibattito sulle tasse.
0: Sì.
1: Sulle tasse.
0: E cioè questa cosa di questi 120 milionari che ho detto, beh, noi possiamo essere disponibili a pagare più tasse, ovviamente vogliamo sapere come saranno utilizzati questi soldi, non è che le vogliamo pagare per affogarli chissà in quale sciocchezza. Ora, gli inglesi stanno molto attenti ai loro soldi e non sono mai particolarmente generosi. Se ci vuoi dire qualcosa sui giornali.
1: No, stavo vedendo appunto questa cosa qui ma non è. Bisognerebbe entrare nella lettura.
0: Sì, perché
1: faccio,
0: poi diciamo
1: sì,
0: questa per loro non è la prima notizia, insomma, ecco, anche per i giornali inglesi.
1: Difficile, ha detto, quindi vabbè.
0: No, era una notizia particolare perché mi domando quanti nel mondo sarebbero disposti a dire: oh, siccome ho tanti soldi in tasca, se ne vuoi un po'.
1: Come no? Ecco, tu l'hai sempre fatto.
0: Cioè, io l'ho fatto perché sono costretto.
1: Ah, perché? Se no non l'avresti fatto.
0: È molto interessante il dibattito che c'è stato in consiglio comunale sulla Tari, poi ne parliamo. Perché è interessante anche la visione che i gruppi hanno di questa vicenda, insomma, ecco.
1: Poi 50 milioni.
0: Esatto, su quei 50 milioni poi ne parliamo un attimo, perché...
1: Sì,
0: credo che il dibattito sia molto interessante sul fatto che chi paga sempre cosa pensa di questi conti.
1: Lo sai che anche a Grosseto 54 milioni stanno cercando anche il comune di
0: Grosseto. Però è stato molto interessante quello che ha detto, così anticipiamo se vogliono ascoltarci, cosa ha detto su questo il provinciale di Futuro Nazionale Cristiano Romani, rivolgendosi.
1: Perché provinciale?
0: Perché è il segretario provinciale lui di Futuro Nazionale.
1: Ah sì, vabbè.
0: Il segretario provinciale di un partito che a livello nazionale è al 7%, quindi conta quanto Forza Italia, più della Lega.
1: Sai che sta portando via i voti anche a 5 Stelle.
0: So,
1: i 5 Stelle ora hanno il problema di Grillo. Hai visto Grillo come l'ha massacrato?
0: Andrà al tribunale.
1: No, no, gli ha detto che ormai sono fatti plasmare dalla politica.
0: Tanto Grillo ormai è quello che appoggia Di Battista, che farà sicuramente una lista.
1: E sono dal 3 al 5%.
0: Dal 3 al 5% viene dato. E sono
1: viene voti, dato, ovviamente.
0: Viene dato i sondaggi, le previsioni, eccetera. Praticamente da una parte ci sarà Di Battista che porta via l'area cosiddetta di centro-sinistra progressista il 3-5% e dall'area di destra Futuro Nazionale dal 7 al X%. Forse X, quando diceva decima massa X, arriverà al 10% probabilmente, secondo tutti gli istituti di rilevazioni statistiche.
1: Mi chiedevi dei giornali più o meno.
0: C'è qualcosa di interessante.
1: Ma i francesi e gli spagnoli si sono tutti calati su questo fatto dell'incendio, sai che sta bruciando la Gironda, non riescono a fermarla in Francia, e in Spagna invece nella parte di Madrid, la zona madrilena, che anche lì non riescono a
0: prima
1: fermare.
0: Prima l'Andalusia c'è stato, poi adesso
1: è la zona centrale, sì, esatto. Quindi il grosso problema sono questi sostanzialmente. Francia e Spagna sono tutte indirizzate su
0: quando
1: questo.
0: Quando c'è un'emergenza del genere, comprensibile. Insomma.
1: Sicuramente sì. Non trovo altre cose, ho trovato molto poco anche sui giornali statunitensi di quello che si parla di Trump. Stanno andando un po'.
0: Trump
1: tutto...
0: sta annoiando anche
1: sì,
0: loro.
1: Esatto, cioè tutte altre cose.
0: Perché...
1: stanno parlando di Fauci, per esempio, vedi, Dr. Not,
0: sì.
1: Esatto. E te lo ricordi, no, chi era Fauci?
0: Come no,
1: quindi...
0: come no, era l'immunologo che è responsabile per la Casa Bianca della gestione del Covid.
1: Non ci sono, per esempio, sono sparite notizie sull'AIS, sono sparite notizie sui giudici, c'è tutta cosa abbastanza generalista.
0: Ti ho sempre detto che anche l'informazione, esatto, segue la moda.
1: Una cosa che mi sarei aspettato dalla Spagna, ma è scoppiato oggi il problema, è quello, sai, che vuole uscire dal, vuole togliere il patto Schengen per via dell'immigrazione. Stanno in Spagna, sono arrivati migliaia di immigrati, cioè così, dalle coste, dal Marocco e tunisini.
0: Schengen non blocca quello,
1: Lo so,
0: Schengen
1: però
0: è un patto europeo.
1: Ma la Spagna sta cercando di, cioè sta pensando di ottemperare più questo patto.
0: Schengen, perché, per esempio, loro hanno il problema solo con via mare dall'Italia,
1: Lo so,
0: o via terra dalla Francia o dal Portogallo.
1: Te lo dico perché poi vedi, dopo si fa presto a dire: ah, noi italiani di qui di là, poi andiamo in Spagna, Mauritania e blocco.
0: Ma che il problema è serio?
1: Il problema è serio, è molto serio.
0: È serio dappertutto.
1: È molto serio. Senti, siamo a 29, dobbiamo chiudere, ok?
2: Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:11.
6: Radio Fly. Radio Fly.
2: Rewind.
1: E eccoci qua in onda, 21:36 e 51, ovviamente l'orario in altri, ora è giovedì 30 di luglio, novembre, con aprile, giugno e settembre.
0: Quindi luglio
1: di 28 ce n'è uno, tutti gli altri dal 31.
0: E anche luglio.
1: Quindi dov'è sto luglio che non me lo sono perso?
0: Come, dove luglio?
1: Di 30 di conta novembre, sì, con aprile, giugno e settembre, sì, di 28 ce n'è uno, quindi ce n'ha, 31 ce n'ha luglio.
0: Tutti gli altri mesi hanno 31, i mesi non citati, uno ce n'ha 28.
1: Appunto, là, questo luglio c'ha 31
0: giorni.
1: Oh, ecco.
0: E ci sono 2 mesi conseguenti tra loro che hanno 31. Quali sono?
1: Ora.
0: Quattro mesi.
1: E poi
0: luglio e agosto.
1: Ora te,
0: dicembre, gennaio.
1: Vabbè, ora io qui mi sono perso.
0: Ma come ti
1: stasera
0: perso?
1: C'ho la testa un po' confusa.
0: Eppure sei un non tecnico, so perché, favoloso, no, la matematica è il tuo mestiere.
1: Stasera sono un po' confuso. Vabbè, non lo so, ho respirato l'aria della carbonaia, mi ha fatto male. Vabbè.
0: Vai, prendi le bombole d'ossigeno.
1: Ci vorrebbero. Allora, senti, sì, l'altra settimana andiamo a parlare un po' della politica nazionale. Voglio, cosa succede,
0: sì,
1: in Italia.
0: Sono diverse cose.
1: Questa grande cosa, anzi, intanto levo i giornali che questi a questo punto non ci interessano. L'altra settimana abbiamo discusso, perché discutiamo relativamente, comunque abbiamo affrontato,
0: noi dobbiamo
1: il tema,
0: discutere,
1: abbiamo affrontato il tema.
0: Scusa, ma quella scritta che sopra si vede anche in onda?
1: Punto di vista?
0: Sì.
1: E che c'entra punto di vista?
0: No, non lo so, te lo dico, se lo vuoi togliere.
1: Perché sei rimasto punto di vista?
0: Non lo so, te lo dico.
1: Ma chi, è fatto bene. Tanto anche perché ora dobbiamo andare a mettere il gatto, quindi.
0: Ecco, quindi.
1: Miseria, ragazzi.
0: Oh, il gatto va bene.
1: E come hai fatto a non me lo dire prima?
0: È perché non l'ho vista.
1: Vabbè. Siamo senza titolo, senza pace. Allora, ti dicevo.
0: Siamo un po'
1: affrontato, cioè abbiamo cercato di parlare il tema di
0: i fatti di cronaca pesante.
1: Esatto, che riguarda il soggetto che insomma era in escandescenza a Bologna, è stato così, diciamo così, è intervenuto, hanno chiamato la polizia e poi sono arrivati anche quelli del 118, insomma tutta una serie di cose. In questo blocco dei poliziotti è deceduto. Come si chiama?
0: Kafir.
1: Ora stiamo facendo una figuraccia perché non me lo ricordo veramente, cioè nel senso della cosa, quindi vabbè, comunque sta di fatto che da lì subito si è levata un'ondata di proteste che ha portato anche a due manifestazioni a Bologna, e qui il sindaco Lepore ha ovviamente la sua responsabilità ne averne detta una in maniera ovviamente di protesta, perché per i modi forse la polizia, non lo so, insomma, questo poi sta di fatto che ovviamente la sequenza la dirai te, che mi sembra ora sia sotto scorta o no? Qualcosa del genere, sì, no? Sì, ecco, sì. Pare che un sindacato dei carabinieri, o abbia detto un'unione dei carabinieri, abbia detto che non vuole ovviamente che possa usare la polizia locale, visto che insomma Lepore non è nuovo a prese di posizione.
0: Attento. Sentire i carabinieri che dicono noi non lo
1: non hanno detto così, no. Però ha detto ci sono, c'è la polizia locale,
0: sì,
1: ha
0: ma
1: detto,
0: il sindacato ha detto noi non lo vogliamo scortare.
1: Vabbè, ora, vedere come vengono trattati i poliziotti e i carabinieri durante le manifestazioni dai signori che spalleggia Lepore, o che, no, di
0: che
1: cui
0: spalleggia,
1: no, spalleggia,
0: spalleggia
1: è da quella parte, è la parte che lui mica è un delinquente, è il primo cittadino, sì. Te l'ho detto l'altra volta,
0: ma a me spalleggia, spalleggia vuol dire essere conniventi,
1: no che conniventi
0: vuol dire essere conniventi.
1: Ascolta.
0: Spalleggia sbagliata.
1: Allora, spalleggia sbagliato, dico, dalla parte che Lepore pare sia, insomma, più sempre incline a le contestazioni nei confronti di quello che fa la polizia, appunto. Te l'ho detta meglio?
0: L'hai detto un pochino meglio.
1: Nelle varie manifestazioni. Poi, che sia una cosa che ci crede, che sia una cosa politica, che sia una cosa che secondo lui la polizia sbaglia, sta di fatto che, come ti dissi l'altra volta, io sto dalla parte della polizia. Sì. Però, detto questo, è comunque assolutamente inammissibile che venga minacciato, questo è chiaro. Ora, da lì è la forza di polizia che pensi di non intervenire, anche lì è una cosa grottesca, perché comunque la polizia deve difendere tutti i cittadini e deve difendere la libertà. Però dice giustamente, dice, ma insomma, molto spesso vengono criticate le forze di polizia per come agiscono, ma come fanno a non agire in quella maniera, a fermare le persone? L'ho detta meglio così? Me la passi, via. Al di là di questo, una delle cose su cui ci soffermammo era la reazione lì per lì, sì, della sorella e della nipote.
0: Sorella, sì.
1: E io ti dissi, guarda che la sorella, mi ricordo se dissi cugino o sorella, mi sembra la sorella. E io ti dissi, guarda che quella ha detto, ha
0: la
1: parlato di vendetta, e tu mi dicesti
0: vendetta.
1: No, e allora
0: non
1: io giustamente
0: vendetta.
1: Tu mi dicesti
0: fatto,
1: trovela,
0: beh,
1: e io te l'ho trovata, eccola qua.
0: Allora, no, ma l'ho trovata anch'io.
7: Lo sanno loro, non lo sappiamo, ci è arrivata una chiamata che è morto, l'hanno ammanettato e picchiato, ci sono testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni, l'hanno gridato loro, l'hanno aggredito loro.
1: Non so dove se l'ho tagliato male, comunque
0: no, l'ha detto assolutamente,
1: esatto, cioè, dice, esatto, quindi c'era in questo video. Dopo, in questi giorni, ieri mi sembra, è tornata fortemente indietro, anche perché
0: l'ha detto.
1: Quando si parla comunque si parla di una parola tipo questa, vendetta,
0: sì,
1: è un'istigazione a fare qualcosa, insomma,
0: sì,
1: no,
0: assolutamente.
1: Ecco, quindi era solamente per dovere di cosa, non so perché se l'ho tagliato male o meno,
0: no,
1: comunque era quello il video,
0: era
1: per dire che mi dicesti trovelo, e giustamente abbiamo
0: trovato, ma anche io l'ho trovato, perché la sera stessa sono andato a casa, ho controllato
1: e come ci sei rimasto quando hai visto, e quando hai detto in quella maniera,
0: ha ragione Beppe, ma quando hai ragione te la do, mica non te la do.
1: Vabbè, comunque, al di là di questo, altre cose che sono successe oggi, dicele.
0: Dunque, altre cose di politica nazionale velocissimamente. Carceri, definitivo il provvedimento che prevede di mandare ai domiciliari i tossicodipendenti che sono in carcere per reati legati alla droga e che vogliono fare un percorso di riabilitazione e di recupero rispetto alla loro condizione tossicodipendenti. Il ministro Nordio ha voluto fortemente questo provvedimento, calcola addirittura che siano 10.000 le persone che potrebbero godere di questo percorso di riabilitazione. Nordio ha detto, tanto questi sono soggetti che se stanno in carcere diventeranno ancora più delinquenti rispetto che a stare in una struttura sanitaria. Ora, questo è un tema che dividerà sempre il paese, sempre, perché ovviamente se tu prendi la parte sanitaria, medica eccetera, dicono quelli non possono stare in carcere, se tu prendi gli psicologi dicono lì crei veramente addirittura dei delinquenti ancora più forti. Se senti un'opinione pubblica su questo non hanno un'opinione così netta, anzi molti dicono vabbè buttate le chiavi, addirittura dicono la gente. Io ho un'opinione, io ho un'opinione su questo argomento, che molte persone questi temi li affrontano legati un po' allo slogan, no? Oppure al fatto del vedere sulle strade lo spaccio, che è una cosa odiosissima, perché poi hanno atteggiamenti anche aggressivi, a volte chi spaccia, insomma, non è una cosa non è una cosa positiva, è una cosa molto negativa la droga, e i danni che fa li sappiamo tutti. Vedo molto cambiare opinione alle famiglie che molto spesso si trovano ad avere una persona che fa uso di stupefacenti. Quando qualcuno si trova in quelle condizioni, allora prende l'altro atteggiamento, quello che oggi dice Nordio: curiamoli questi, non teniamoli in carcere. Questo lo dico come raccomandazione generale un po' su tutte le cose. Attenzione a fare subito i pistoleri, quello basta, ha rubato la macchina, se lo trovo l'ammazzerei, che ammazzi, magari un giorno è il tuo figliolo o il tuo marito o la tua moglie che ruba una macchina, a quel punto cambi idea, ma l'ha fatto in un momento di debolezza, ma era nel giro cattivo, le cattive amicizie l'hanno portato fuori dalle strade. Attenzione quando si parla su questi argomenti, perché poi non ci dimentichiamo che si tratta di persone che stanno sbagliando, che fanno del male per prima cosa a se stessi, che servono alla criminalità, che su questo ci lucra, ci mangia e va avanti, che crea disordine e mancanza di decoro, perché vediamo quali sono i luoghi dello spaccio anche ad Arezzo, no? Quelli sono posti diventati invivibili. Va detto questo senza nessun problema. Bisogna metterci le mani con un doppio passo. I criminali vanno puniti severamente. Quelli che sono caduti in un errore, in una malattia, in una patologia, bisogna avere un occhio diverso su quelli. Ecco. La legge adesso lo prevede.
1: Io ti voglio dire su questo tema, se mi permetti, uscirà tra qualche tempo, noi stiamo facendo dei podcast con C'è la Musica, sai chi sono? Quel gruppo rock nato nel carcere di Siena tra secondini, cioè tra guardie carcerari e detenuti, ex detenuti. Noi abbiamo già fatto qui delle registrazioni, noi ora ci sposteremo anche lì nel penitenziario perché alcuni non possono uscire. Ti devo dire che avere a contatto determinate persone e in questi contesti con queste iniziative è una cosa che ti apre gli occhi in una maniera pazzesca.
0: Sono contento che facciamo come radio.
1: Io sai che sono molto rosiruto, nel senso, per me chi sbaglia paga, però c'è da dire che i carceri di oggi vanno e sentire le loro parole, mi è rimasto impresso quando uno parlava del 2022, Ivo, 2022, ho detto vabbè, ma è 2000, no, il 2022 è una vita, perché nel carcere il tempo scorre
0: piano.
1: Ecco, questo l'ha detto sia la guardia carceraria, cioè l'agente di polizia penitenziaria, che l'ex detenuto. Quindi una cosa, a breve li distribuiremo, ne abbiamo già registrati 4, devo dire una bella esperienza, ecco, te l'ho voluto dire.
0: Noi, Giuseppe, tanto quindi, guarda, parlo con te come fosse una riunione di lavoro della radio, no? Questa radio deve essere, e lo è, il più possibile al servizio della gente, anche per andare a scoprire mondi che a volte non si trattano, tant'è che piano piano col tempo abbiamo portato qui persone che erano sostanzialmente sconosciute a tutti che fanno anche grandi cose. Questa è una bella esperienza legata al carcere. A questo punto vengo sul locale subito un attimo. C'è l'iniziativa della Lega in comune, i due consiglieri comunali della Lega, Campa e Ceccarelli, che Ceccarelli, non Vincenzo, l'avvocatessa, mi sembra
1: Cristina Ceccarelli. L'avvocato, forte ragazzi, mamma mia.
0: Che hanno detto: beh, noi vorremmo sapere qual è la condizione dentro il carcere di Arezzo, sappiamo che è tutto fermo, una cosa altra, eccetera. Chiediamo al garante dei detenuti della Toscana, che è della Toscana lui, mentre a livello locale è Sandra Rogialli, di venire a riferire in consiglio comunale. Non ha aspettato Fanfani a dire cosa vuol fare. Il giorno dopo ha fatto un'intervista che diceva: io sono ben lieto di venire e di raccontare quello che succede e di quali sono le condizioni, e sono ben lieto di farlo in un comune che oggi ha guida di centrodestra, vale a dire la stessa guida del governo nazionale, perché i lavori dentro il carcere d'Arezzo sono iniziati 15 anni fa, cioè più lunghi della rotatoria di via Fiorentina, capito Giuseppe? Più lunghi di quella, lì non si sanno le cose, ma più lunghi
1: di quella.
0: No,
1: l'ha detto Camurrini, ha detto: guardate che è un problema, dice, tra l'altro ha fatto ammenda dicendo
0: ci arriviamo dopo. Però ha detto: io non solo sono disponibile, io voglio parlare di queste cose, chiedendo di finirli questi lavori. Non c'è tante cose da fare per rimettere a posto il carcere, perché oggi i detenuti, la polizia penitenziaria, i soggetti che lavorano dentro sono in gravi difficoltà, compreso coloro che vanno dentro a fare quei progetti che tu mi raccontavi e hai ascoltato durante le registrazioni di questo gruppo senese. Sono lì per dare una mano a questi ragazzi, per cercare di rimettersi in strada. Hanno sbagliato, non li possiamo lasciare dentro la vita, B, non possiamo lasciarli in mano a chi poi li riporta a delinquere. Se riesce a dargli una mano, va data una mano. La mano va data a chi non può, non ai signori, non a chi può, non a chi è già a posto. Quindi questa è una buona notizia, secondo me, questa qui. Cioè, l'iniziativa della Lega di chiamare il garante che andrà a parlarne, io penso che da questo potrebbe nascere veramente un progetto che li porta avanti. Per esempio, mi diceva sempre in questa intervista Fanfani, guardate che il carcere d'Arezzo è un modello per come c'è un rapporto fra i detenuti e la polizia penitenziaria, non c'è mai uno sgarro, cioè una cosa rara, mentre in altri carceri è una cosa impressionante. Ha detto Sollicciano è veramente un girone dantesco e infernale. Voi non avete idea cosa sia Sollicciano, dal punto di vista strutturale andrebbe buttato giù quel carcere e fatto nuovo, perché è
1: perché la Dogaia allora
0: è invivibile,
1: è celebrato.
0: Sì, sì, ma è invivibile proprio per lo stesso personale di polizia. Questo è il fatto.
1: Va bene, senti, io ti voglio portare subito nel locale, ma sto cancellando dei nomi, perché anche se ho preso questo post che me l'ha mandato Davide Faltoni,
0: sì,
1: però io preferisco cancellare i nomi.
0: Sì.
1: Vorrei commentare con te, sai che Davide Faltoni, il nostro collega giornalista, l'altro l'avvocato, lui, e qui lo vediamo con Gigi Alberti, io te lo metto qua in screen, è stato fortemente attaccato per fatto di aver invitato un trasmissore, Raser Ahmed, consigliere comunale di Forza Italia. E, insomma, lui è stato attaccato e anche qui ci sono alcuni commenti: se vuole riscattare la sua razza, prima cosa liberare donne da vili, mascherine, cazzate varie, poi si ragione, poi consigliere comunale, ma de che, per agevolare la sua razza, no comment. E lui ha girato questo dicendo che si parla di razza.
0: Razza.
1: Vabbè.
0: La gente usa la parola razza, ma hanno idea? Ma prima di scrivere, provino a leggere l'abecedario della prima elementare.
1: Però se ricambi il nome se la parola razza la sostituisci con stile di vita o
0: etnia.
1: Qui si parla una cosa diversa, cioè si parla il suo modus di vita, perché quando parli delle donne col velo,
0: la razza
1: ho capito,
0: è umana.
1: Va bene,
0: gialli con gli occhi a mandorla,
1: posso dire che i cani hanno la razza oppure la razza, posso riferirla ai cani oppure
0: bravo
1: no? Perché sennò arrivano gli animalisti e mi dicono gli animalisti hanno razza,
0: assolutamente,
1: no? Meno male,
0: assolutamente.
1: Comunque,
0: ma sulle persone non si può
1: sulle persone non si può dire, ma i temi che dicono queste cioè non è che siano poi così fuori da quello che tanta gente dice. La comunità che rappresenta, quella musulmana, ha dei modi di vita che non sono per esempio i miei o forse i tuoi. Io, mia moglie, tutta con lo shador, come si chiama? No, ma che shador? Con niqab e tutte quelle cose lì,
0: burka,
1: non c'era il burka. Io mia figlia non la faccio certo sposare con uno più vecchio e così via. Cioè la loro comunità ha delle usanze che non sono quelle che sono le mie, se questo volevano dire questi post. E lui è stato molto attaccato per questo, tant'è che dicono, tra l'altro questo signore ancora dovrebbe rispondere alla Tanti, se te lo ricordi, perché poi la memoria si perde. Ma la Tanti, quando all'epoca si attaccò, ora poi la Tanti in Forza Italia hanno fatto un consigliere, no? Ti ricordi quando lei fu la prima a dire ma mi dite che sta succedendo al Maccagnolo? E non gli hanno mai risposto. Beh, insomma, questi sono temi, però la cosa importante da definire: non si attacca soprattutto una persona come Davide, che è un giornalista, un collega, porta in trasmissione comunque nella sua cosa tutti, perché fa parlare tutti, anche persone che notoriamente non si vedono, e definire come qui c'è scritto razza, io ho cancellato i nomi, è per me sbagliato.
0: Allora,
1: ho detto tutto.
0: Hai detto tutto, però me l'hai condito male. Te lo voglio correggere.
1: Io l'ho condito da come la vedo io, io te l'ho condito male. Che vivono loro in questa maniera, appunto, è così.
0: Sì, ma cosa c'entra col fatto che l'ha intervistato Davide Faltoni?
1: No, perché è stato attaccato lui. Fermo. È stato attaccato lui e lui mi ha segnato questi
0: lui
1: due
0: Davide.
1: Poste. Davide mi ha segnato questi due poste.
0: Benissimo.
1: Io ho detto, da questi due poste togliamo la parola razza, perché non esiste mettercela, ma il contenuto che vuole esprimere è vero, cioè che vogliono esprimere è vero che le donne le trattano in quella maniera, è vero, c'è poco da fare.
0: Allora, ripartiamo da
1: ora
0: zero.
1: Sto zitto.
0: Ripartiamo da zero, fai parlare quanto vuoi, ci mancherebbe altro. Ripartiamo da zero. Innanzitutto voglio fare i complimenti, così almeno prendo spirito da parte, qualcuno mi manda a quel paese, alla giunta comunale che ha incontrato 400 persone tra bengalesi, pakistani, islamici, mamma una cosa o l'altra. Perché se non si parla,
1: si aumentano i muri, si aumentano le distanze.
8: C'era il muro, perché le donne, da quello che mi dicevano, non c'erano. Questo ha contestato, per esempio, Piero Romano Cristiani, ha detto non c'era una donna.
1: Esatto.
8: Ma insomma, la comunità che non rappresenta noi, sicuramente. Noi alle donne diamo molto più spazio.
1: Ma non erano a rappresentare te in quel momento.
8: Ho capito, però sono qua, insomma, voglio dire.
1: Allora, ricominciamo da capo.
8: Ora
1: i complimenti alla giunta, perché rispetto a tutti quelli che l'hanno attaccata hanno fatto una cosa giusta. Questi hanno addirittura un consigliere comunale,
8: okay,
1: porca miseria, eletto secondo le regole democratiche di questo paese.
8: All'uscita delle elezioni non uscì proprio questa insomma.
1: Se qualcuno ha fatto le forzature davanti al senato, come no? Vabbè, l'ho raccontata pure io.
8: L'ha raccontata anche tu.
1: Ma ci mancherebbe altro.
8: Però dicessi te,
1: c'è un'inchiesta della procura? C'è un'inchiesta della prefettura? La prefettura sicuramente avrà sentito dire questa cosa, sono apparse sui social, quindi l'avranno sentito. Allora, se c'è stato qualcosa di illegale, intervengano la Digos, che è il suo mestiere, intervenga la prefettura, che è il suo mestiere, intervenga la procura. Una volta eletto questo signore, tra l'altro in un partito che si chiama Forza Italia, attenzione bene, non l'hanno eletto il partito degli Hezbollah, non ci sono gli Hezbollah ad Arezzo, e neanche quelli di Hamas, ci sono dei cittadini che per andare a votare hanno avuto la cittadinanza italiana, se no non votavano, ok? Quindi sono lì per votare. Non parlano italiano? Male. Dovevano pensarci prima di dare una cittadinanza a chi non parla la lingua. Non lo prevede la legge, quando lo prevederà la legge sarà fatto fare. Portano il burka? Io non sono d'accordo.
8: Dentro i seggi, per esempio, secondo me non potevano farlo.
1: Secondo me il presidente del seggio doveva poter riconoscere la persona. Però Forza Italia non mi sembra un partito estremista, non mi sembra un partito pericoloso, una manco di destra e di centro Forza Italia, figuriamoci, quindi e neanche di sinistra.
8: Ora me l'hai spostata al centro, non è centro-destra.
1: È la parte moderata del centro-destra.
8: Se no mi diventa come Renzi, insomma.
1: Ma sono lì,
8: Patto del Nazareno, te lo ricordi?
1: Forza Italia e Italia Viva pensi che sono molto lontani.
8: No, te lo ricordi, c'era il patto del Nazareno?
1: Come, non sa cosa c'hanno di lontano loro? Che uno si allea con la sinistra e uno con la destra. Ma voglio dire, loro due sono lì, Renzi con Marina Berlusconi penso che si sentano una volta alla settimana.
8: Tu dici?
1: Tanto per essere chiaro.
8: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma detto questo, noi abbiamo dei cittadini dei quali critichiamo il loro modo di vivere. A me non piace il loro modo di vivere. A me non piace che le donne debbano viaggiare con il burka o con lo chador, che li vedi separati, i mariti avanti e le mogli dietro. A me non piace. Però c'è un motivo legale per proibirglielo? Se qualcuno ritiene che dal punto di vista legale non si possa fare, ne faccia una legge. Ne faccia una legge. Negli ultimi 25 anni il centrodestra, che è contro questi
8: stati casabili, europei, a partire dalla Danimarca e paesi del nord, stanno facendo proprio, cercando di fare quella legge, che
1: facciano.
8: Non possono andare in giro tutti.
1: Detto questo, per tornare a questa vicenda qui di Davide Faltoni e di Luigi Alberti che hanno intervistato Rasel,
8: non l'ho detto Luigi?
1: Non l'ho detto,
8: mamma mia,
1: non ti preoccupare, non è un problema. Loro devono intervistare chi gli pare.
8: Sì, ma su questo è chiaro.
1: Chi gli pare.
8: Non so
1: se mi spiego, compreso se loro trovassero uno di quei farabutti che hanno fatto il casino che hanno fatto in Val di Susa e lo intervistassero.
8: O trovassero quello che ha dato fuoco qua giù.
1: Esatto, fanno bene a intervistarlo. Ovviamente gli devono fare le domande giuste. Non è che devono fare domande sbagliate. Giustamente.
8: Ivo, loro due sono due colleghi, tra l'altro sono due amici tutti e due, si difendono a prescindere.
1: Ma non solo, sono due che quando fanno le domande non hanno peli sulla lingua, guarda,
8: su questo
1: ti dico una cosa di cui mi prendo la responsabilità. Non tutti i giornalisti siamo uguali al mondo, io e te siamo diversi come giornalisti,
8: sì, è vero.
1: Tu fai le domande in un certo modo e le faccio in un altro, magari arriviamo tutti e due allo stesso obiettivo.
8: Però sì, è pungente come Davide.
1: Però voglio dire, sia Davide che Gigi non è che le mandano a dire, Gigi è uno che sembra lì tranquillo, arriva diritto al dove, ma perché è il suo mestiere, ovviamente. Quindi per me non solo solidarietà, non c'è bisogno neanche di dirlo,
8: assolutamente.
1: Per me sono non solo due amici, due grandi colleghi. Veramente, con Gigi siamo come fratelli, tanto per essere chiari. Abbiamo lavorato insieme 30 anni, figura di te.
8: Ma quei soldi per la via di Tiberina?
1: Bisogna trovarglieli, se
8: no
1: ragazzi.
8: Ce l'aveva, 120.000 euro.
1: Ma non l'hanno speso.
8: No, quasi l'ha spesi. Non appaltò neanche il lavoro.
1: Quindi detto questo, comunque sia,
0: Un'altra cosa che ho sentito dire oggi, visto che abbiamo parlato di Cristiano Romani, tu sai che hanno approvato in giunta lo spostamento di bilancio, hanno approvato le nuove tariffe della Tari.
1: Sì.
0: Dice che sarebbe giusto aumentarla addirittura di 3,28 euro.
1: Ma perché non paga la gente la Tari?
0: No, c'è un problema, chi non paga è anche l'aumento dei costi, eccetera, cosa l'altra. Invece aumenterà dell'1% la Tari, aumenterà. Perché eccetera. E poi ci sono questi famosi 50 milioni di crediti non esigiti da parte del comune, cioè il comune è riuscito a incassare 50 milioni per tre anni, non chissà per quanto. Di soldi non pagati, Tari, IMU, ICI.
1: Lo disse anche l'assessore, che poi è sempre quello, Merelli. Sì, qui.
0: Esatto. C'è una legge dello Stato che permette di fare questa rottamazione. Rottamazione perché dice: vabbè, non riusciamo a riscuotere questi 50 milioni, proviamo a riscuotere quanto è possibile. Come? Diamo la possibilità a chi non ha pagato di pagare adesso senza mettergli né le sanzioni né gli interessi. Hanno già previsto che su 50 milioni ne incasseranno 2 o 3, se va bene, gli altri non li incasseranno. Cosa ha detto Cristiano Romani in un post che ha fatto oggi su Facebook? Ha detto: ma io però fossi in Merelli o eccetera, andrei a vedere per bene, siccome Comanducci ha detto questi soldi possono arrivare anche da commercianti che non ce l'hanno fatta o che non volevano pagare, gente che non ha dato i soldi del suolo pubblico, eccetera, cosa l'altra. Io ho detto: secondo me, se vanno a fare queste indagini, sono tutti negozi di questi stranieri che hanno aperto, aprono un negozio senza licenze, senza, a volte senza REC, a volte senza HCCP, e non pagano niente, dopo un poco chiudono e non li trova più nessuno. Ora, questa, siccome l'ha detta un segretario provinciale, fammi finire, di un partito, io penso che sarebbe dovere del sindaco, dovere di Merelli, dovere della Guardia di Finanza andare a fare questo controllo sulla base di quello che ha detto Cristiano Romani. Lo dovrebbero chiamare e dire: dici che notizie hai su questo campo, perché se tu hai notizie che Misuri che è bengalese, Brocchi che è pakistano, eccetera. No, Brocchi è marocchino legittimamente.
1: Ecco, ora perché ora non lo volevo dire, ma dopo mi dice
0: legittimamente che non hanno pagato. E tu sai che è un fenomeno di tutta questa etnia, non razza, perché la razza non esiste, esiste la razza umana. Allora vai a depositare questa tua verità in procura, dai carabinieri alla finanza, chi vuoi, e in modo che loro possano agire in un altro modo. Per esempio, Comanducci ha detto: io mi rendo conto che per chi paga sempre, regolarmente, sentire parlare di rottamazione è una cosa che veramente dà fastidio, dà un senso di ingiustizia grave, no? Perché dice: come, io pago sempre, tu continui a mandarmi le cartelle, io pago, e c'è chi non paga, alla fine tocca pagare a me anche per loro, perché poi i servizi vanno pagati. E questo è verissimo. Però Comanducci ha promesso, non so come, perché non ho idea come possa riuscirci, cambieremo il regolamento perché questa cosa qui possa non avvenire più. La vedo molto difficile, dico la verità, perché se c'è gente che non paga la multa per divieto di sosta, non la pagava prima, non la pagherà ora, non la pagherà domani.
1: Va bene. Anche Grosseto sta facendo la stessa cosa.
0: Fa bene, ma
1: 54
0: milioni. No, ma tutti lo fa. È una legge nazionale che permette a tutte le amministrazioni di agire.
1: Ma lo sai cos'è?
0: E lo faranno tutti.
1: Lo sai cos'è? Quando viene
0: Perché al Comune d'Arezzo 3 o 4 milioni in più gli fanno filo.
1: Ascolta,
0: c'è da pagare l'aumento dei costi della rotonda di Via Fiorentina.
1: Ma non si sa, mai visto il lavoro.
0: Vabbè, andiamo avanti, se ne parla dopo.
1: Se ne parla dopo. No, se siamo sulla seconda parte, mi sa, dobbiamo andare sulla terza. Siamo ormai si è sforato. Io ce l'ho qualche video, sai, c'è anche roba tua. Quindi
0: ti volevo dare una notizia curiosa nazionale.
1: Che è successo?
0: Di Maio è tornata alla Camera. Ma non come parlamentare. Ma come alto rappresentante dell'Unione Europea nel Golfo,
1: e
0: ha ottenuto le lodi di tutti,
1: ma
0: destra e sinistra.
1: Ma dove? Ma non l'hai visto? È una realtà parallela.
0: Tieni, caro.
1: Ha lodato la Meloni. Ma allora Di Battista
0: e
1: ora
0: tutti
1: gli
0: i partiti
1: la pelle.
0: Di destra e di sinistra nel commentare il suo cosa hanno detto tutti: bravo, fa bene, perché ovviamente lui ha detto anche come pensa dell'Iran e dell'Iraq.
1: Lui è stato ministro degli esteri? quando c'era il governo 5 Stelle Lega, chi era lui? Lui mi sembra aveva una carica
0: degli esteri anche, sì.
1: E lì molti lo sfottevano questo fatto del bibitaro, in realtà lui forse ha studiato e si è, cioè voglio dire, Toninelli è un'altra cosa, insomma, no? Di Battista invece è scappato via a fare i servizi giornalistici, in collega, no? Lo sai?
0: Sì. Quindi collega, altro che collega, lui.
1: Vabbè, lui è un giornalista, tu sei un giornalista, sì. E io sono per gioco, però vabbè, sono qua. Però ti voglio dire,
0: esiste Giorgio Bocca che non c'è più, esiste Ivo Brocchi.
1: Ti ricordi Ranucci? Ti ricordi quando ci dovevano scegliere?
0: Esiste anche Porro, esiste anche Del Debbio, perché poi
1: esiste Paolo Mieli. Vedi come l'hai detto differente?
0: Ci credo.
1: Questa non è par condicio, comunque.
0: No, non è par condicio, siamo fuori da par condicio.
1: Paolo Mieli è un mito, secondo me, vabbè, guarda che gliene ha tirate anche alla sinistra. Vabbè, sentimi, ti dicevo, ti ricordi quando c'era da una parte Di Maio e da una parte Di Battista, che non si sapeva chi dovesse diventare capo del governo.
0: Con Fico che cercava di metterli d'accordo.
1: Esatto, e alla fine vinse Di Maio, no? E Di Battista via se ne andò, insomma, poi dopo ha giocato dalla lontana, vabbè, comunque adesso convince tutti.
0: Tutti soddisfatti.
1: Allora
0: questo è il mondo, così, vedi?
1: Insomma. Vedi? Però lui è andato al governo senza cliccare sulla tastiera.
0: Hai visto?
1: Perché ti ricordi quello che era andato al Parlamento Europeo? Era un garzone di Orazio Bottega, ce l'ha andato con, mi sembra, 100 clic da tastiera.
0: Sì, ma anche lui alla prima elezione.
1: Era regolare, per carità, però dopo bisogna anche saperle fare le cose, perché se no, capito?
0: E senza preferenze.
1: Quante si paga ancora oggi per via di quello che è stato fatto? 44 miliardi del super bonus, altrettanti per.
0: Ma abbiamo il 3% di italiani contenti.
1: Siamo all'1% di crescita contro 0,7, quindi. Vedi? Dati di oggi, hai visto? La presidente Meloni ha detto: abbiamo fatto anche meglio. Possiamo mettere perché dobbiamo andare a Rezzo. Aspetta, ora un attimino, mi hai messo.
0: Se ti riesci a mettere la pubblicità.
1: Ma io ci provo, lo sai che a te non so cosa ho fatto, però penso che qualcosa abbia fatto. Intanto mettiamola. E eccoci qua nella terza parte, mentre io e Ivo abbiamo rischiato di fare un fuori onda pazzesco. Stavamo dicendo male stavamo dicendo che ci eravamo dimenticati di salutare tutti coloro che guardano il mio amico direttore Ivo Brocchi a Arezzo TV.
0: Ma cerchi di salvarti il calcio d'angolo.
1: Sì.
0: Ma hai fatto un elenco di persone. Ti faccio l'elenco delle teste di Arezzo. E giù 150 nomi.
1: Ma tanto il labiale non si vedeva.
0: Perfetto.
1: Salutiamo tutti coloro che guardano Ivo, fatti vedere, dai. Poi una volta fare col braccio, col dito, quello che vuoi, come sto facendo io a te, dire che ci sono anch'io di qua. No, quello.
0: C'è anche lui di là.
1: Va bene.
0: Io vedo che in questa inquadratura che hai fatto, a me mi metti sempre più piccino di te.
1: Ma di che? No.
0: Guarda, metti vicino la mano alla mia.
1: Aspetta.
0: Vieni qua. Guarda quanto è più grande la tua mano della mia.
1: Tu hai le mani
0: tu sei Gianni Morandi.
1: No, tu hai le mani da giornalista. Io purtroppo salgo le tralicci, cioè delle mani.
0: Ma ormai sei giornalista da un sacco d'anni anche te. Quindi le mani si devono ripiccolire.
1: Ci vado sempre le tralicci. Io con queste dita, tu non sai cosa posso fare con queste dita.
0: A me non interessa cosa fare con quelle dita.
1: No, vabbè, non è quello il tema.
0: Allora, stringi le viti con le mani, sei bravissimo. No, io non ci riesco, i bulloni.
1: Ivo, non mi portare in tentazione. Dobbiamo.
0: Ma per l'amor di Dio.
1: Dobbiamo.
0: L'han tolto anche dalla preghiera.
1: Andiamo subito ai filmati. Noi ci divertiamo con i filmati. Intanto metto l'audio per i filmati.
0: Ci sono tante notizie anche di consiglio comunale.
1: Ascolta.
0: Da dare.
1: Allora, tu non mi puoi dire sempre vai a Porcinai, vai a Saione, vai di qui. Basta, mi conosco tutti ormai, basta, fuggono, non si fanno più intervistare.
0: Aspetta,
1: nessuno.
0: Prima del filmato, hai sentito che ha detto Camurrini sui tuoi orti là, quelli da San Clemente?
1: Sì, l'hai viste le interrogazioni del PD? Ho detto, ma te guardi i miei filmati.
0: Fa bene.
1: E lui il Caneschi mi ha fatto così.
0: Ha ragione.
1: Ma scusa, perché il Ceccarelli ha detto che il Caneschi è vecchio, cioè vecchia politica? E il Ceccarelli che è allora? No, l'ha detto, l'ha scritto.
0: Non l'ha detto lui, l'hanno detto i 7 segretari di sezione.
1: Sì, ma sulla Nazione, ti cito la fonte, uscì anche questa cosa di qualcosa che Ceccarelli avrebbe detto, insomma, su questa nonna, anche lui. Se ho sbagliato, Vincenzo, correggi. Ma io l'ho letta sulla Nazione.
0: Vabbè, lì Credo, dunque oggi è il 30, domani è il 31, diciamo per chi si ascolta la trasmissione. Sì. Domani sera ci dovrebbe essere finalmente, dico io, una riunione del PD a livello provinciale per valutare
1: le elezioni. La Barbara Croce ci sarà.
0: E lei è il padrone di casa?
1: Per ora.
0: Come per ora?
1: Però e chi
0: la
1: sa,
0: muove? Se... No, la muove nessuno.
1: Come no? Perché?
0: Non la muove nessuno.
1: E perché non ci sono le elezioni provinciali? Cioè chi li vota? Il presidente provinciale, il segretario provinciale.
0: C'è il congresso del partito.
1: Ah, se no non...
0: Che non ci sarà fin dopo le elezioni nazionali.
1: Una cooptazione non si può fare.
0: Si può fare sì, ma se lei non si dimette perché dovrebbe andare giù, scusa.
1: Che so, cioè vuoi dire.
0: O c'è una sfiducia dei maggioritari.
1: Ma ti ricordi che Ruscelli lo portarono quasi all'esasperazione, Francesco, ciao.
0: Infatti è andato a pescare, allora
1: pesca. No, lui pescava sempre.
0: Comunque... Fa di professione quello.
1: Vabbè, è anche un campione, mi sa, eh.
0: Un campione e fa un canale TV di grandissima importanza a livello nazionale.
1: Chissà, l'avevamo preso apposta, pescava i voti tanto le volte.
0: Capito?
1: No, vabbè. Allora, andiamo.
0: Francesco Ruscelli è una gran bella persona.
1: È una bella persona. No, no, noi l'abbiamo intervistato.
0: Come
1: una,
0: tutti. Che
1: sa parlare anche molto bene, quindi io mi scuso per il mio lessico così distratto. Andiamo su Arezzo. Senti, io sai che sono un po'... dico, basta Saione, basta di
0: qui. Ti dicevo... Il Gaburrini ha detto che il problema delle piante secche in quegli orti si risolve in un solo modo, mettendoci piante che non hanno bisogno di essere curate.
1: Le plastica.
0: Le cactus. I cactus vanno benissimo. Pur secco che
1: sì,
0: c'è.
1: Però Gianfrancesco, ora, vice sindaco, qualcosa bisogna farci
0: sì,
1: in quell'area.
0: L'ha detto lui, ci mettiamo piante che non hanno bisogno. Ci metti lei.
1: Sì,
0: le querce.
1: Ma c'è qualcuno che sa per caso dove fare il bando per farsi assegnare quegli orti? Perché quegli spazi lì devono essere dati ai cittadini che ne avessero fatti richiesta.
0: Fai domanda all'URP del comune e ti risponderà.
1: Ma vabbè, lasciamo perdere.
0: Vai.
1: Torniamo a noi. Noi insomma, basta cantieri, basta cose. Andiamo
0: come
1: a
0: cantieri. Ancora ce n'è di
1: cantieri. Oh, non mi fa finire. Ascolta, Ivo, perdo.
0: Ti faccio capire cosa fai te quando io parlo. Ogni tanto dici qualcosa e mi interrompi.
1: Ah, ecco, va bene.
0: Ma io che ho l'abitudine a essere concentrato.
1: No,
0: non
1: tu c'hai i fogli scritti, al contrario di me.
0: Che non leggo mai.
1: Perché non ci vedi, il problema è questo. Comunque, diciamo così, proprio si parla di vista. Tante volte nei nostri servizi, dico nostri perché te ogni volta sei lì con me, perché io parlo con te, no? Ecco, noi parliamo, guardiamo con gli occhi dei cittadini, ma molto spesso con quello dei turisti. No, puoi parlare.
0: Sì.
1: Allora, io sai che mi piace quando la gente dice bello, fanno questi belli tagli d'erba, no? Hai visto lungo le strade, l'età stanno tagliando tanto.
0: Sì.
1: Ma avete visto che cosa rimane lì però?
0: Il tagliato?
1: Ci andiamo a vedere?
0: Vai.
1: Ciao Ivo, oggi ti voglio far vedere una cosa che forse sfugge a molti di noi, no? Noi andiamo in macchina, passiamo lungo le strade e non facciamo caso alle cose. Perché ti dico questo? Perché se invece uno utilizza i piedi oppure l'occhio del turista... È inevitabile che si debba anche vedere queste cose. C'è il problema del taglio dell'erba a laterali, ma vedete che il taglio dell'erba poi fa venire alla luce tutta una serie di cose che ci sono, di rifiuti, che è una cosa incredibile, che insomma si potrebbe anche la domanda fare, ma chi è che deve pulire questi rifiuti? Guardate quanti ce ne sono in questo... Questo è un piccolo raccordo che porta dall'autostrada, si esce e porta direttamente alla zona industriale e poi alla città via Pescaiola. Guardate che situazione. Chi è che ha il compito di pulire questa roba? Continuiamo. Ovviamente che per chi è in radio stiamo facendo vedere un video e si vede che in questo fosso c'è di tutto e di più.
9: Capisci, Ivo, che così a prima vista dice ma che cosa vai a cercare? No, l'erba qui è stata tagliata, ma l'erba forse in questo caso era una sorta di coprivento a tutta questa roba. Addirittura qui c'è il rivestimento di un pneumatico, quello ricostruito, si vede che è saltato di un camion. Ecco, la domanda, cioè onestamente... È meglio tenerli con l'erba o lasciarli in questa maniera qui, che onestamente cioè, è uno spettacolo veramente squallido per la nostra città. Chi è che le deve pulire? Vediamo, andiamo avanti. Noi adesso siamo arrivati al ponticino, ci fermiamo qui, ma è semplicemente per farvi vedere che effettivamente è una cosa poco edificante. Non c'è manutenzione per quanto riguarda nemmeno la segnalazione stradale. Vedete che qui divelto c'è uno di quegli indicatori che c'è sostanzialmente che c'è lo scostamento della carreggiata un po' per via del ponte, bisogna stare attenti, quindi come vedete è in terra. La domanda è questa: chi deve pulire? Qui l'erba è stata tagliata, però forse è uno dei pochi casi dove forse l'erba era meglio lasciarla alta. Ciao.
1: Allora io, che ci hai mai fatto caso a queste cose? Intanto ci sono altre immagini, guarda, non c'è una...
0: Sì, da tutte le
1: parti, Ivo, i fossi sono pieni di questa roba.
0: Il primo colpevole è il cittadino incivile.
1: Assolutamente sì.
0: In assoluto il cittadino incivile, purtroppo nessuno...
1: Ma questa è un'epidemia però, eh.
0: Lo so, ma perché lo sporco chiama sporco. Lo sporco chiama sporco. E tu vedi, c'è già una bottiglia intera, allora posso buttarne un'altra. Io non lo farei.
1: Non lo faccio neanche io, no.
0: Però, come vedi, lo fanno in tanti.
1: Lo fanno in tanti.
0: O è materiale che è lì da anni, ma non credo. Quello è materiale che continuamente viene buttato. L'erba viene tagliata molto di rado, non troppo frequentemente. E questo anche in vita ancora di più.
1: L'erba nasconde, quindi, sostanzialmente.
0: Nasconde. Allora, quando lì fra un mese c'è l'erba di 20 centimetri, tutto questo sporco
1: però,
0: non lo vedi.
1: Chi è che deve pulire? La Sei Toscana?
0: Il proprietario della strada è responsabile.
1: E chi è?
0: Che è provinciale quella o dell'ANAS?
1: Quella è comunale.
0: O dell'ANAS?
1: No, è qua giù il raccordo qua sotto. Ma sì, poi se va in giro le vedi da tutte le parti queste cose. Dove c'è l'erba tagliata
0: chi
1: però, attenzione.
0: Chi è proprietario della strada è responsabile anche di... Come responsabile del taglio dell'erba, sarebbe responsabile anche della pulizia.
1: Ma tu puoi prendere i rifiuti? Perché ti ricordi una volta si disse, ma se i cittadini si organizzano e vanno a
0: Quante
1: pulire...
0: Quante volte lo fanno
1: ma si possono prendere... Cioè, però è brutto lì, dai. Poi io non so...
0: È brutto dappertutto, è una schifezza. Oh, ti posso una cosa, vedo peggiorare molto anche la raccolta dei bidoni ultimamente.
1: Mamma mia, l'hai visti sti cose?
0: Bidoni sempre pieni, pieni. Hanno rallentato, evidentemente hanno diminuito la frequenza. Io vedo intorno a casa mia, ci sono tanti bidoni intorno a casa mia. Io non ho mai visto riempiti i bidoni in questo modo per giorni e giorni. Passano molto più raramente i camion, e però anche lì grande inciviltà di noi cittadini, dico noi perché come comunità mi sento di dire che siamo responsabili, perché tu vedi, arrivano lì, c'è il camion, il bidone della plastica e quello della carta.
1: Sì, esatto.
0: Quello della carta è pieno, allora buttano la carta su quello della plastica, poi è pieno quello della plastica.
1: C'è un altro video di Rossi che dice che uno dei problemi è che quando chiudono il bidone ha trovato una problematica tecnica.
0: Sì.
1: Quando nella chiusura della bocca una parte va fuori e rimane là sottostretto. Va bene, senti, ci hanno chiamato. A noi ci piace. Ci chiamano la gente, ragazzi. Noi ci chiamate, ma non è che ora si fa.
0: Chi l'ha visto?
1: Noi ci va. Però anche perché delle cose semplici, vedi, queste sono cose semplici, no? Per esempio, tu a Giovi ci sei mai stato?
0: A voglia, cioè, ma sono
1: bellino,
0: cresciuto.
1: La piazzetta di...
0: sono cresciuto a Giovi, nel senso che ci andavamo a fare il bagno d'estate.
1: Allora guarda, adesso ti porto,
0: mi piacciono le piscine quando ero bambino, no. Io andavi nel famoso birignolo di Giovi.
1: Ma che c'era nell'Arno giù? C'era una
0: cascata.
1: Aspetta,
0: c'era una piccola diga.
1: Ma c'era anche una centrale elettrica?
0: No, c'era una cosa, c'era la cartiera.
1: La cartiera, ecco, me l'ha detto Angiolino dopo. Io pensavo che ci fosse anche una centrale elettrica, qualcosa.
0: Grazie, perché c'era un fermo dell'acqua, ma l'acqua serviva alla cartiera. Tant'è che se vedi nella parte sinistra, secondo come corre il fiume, c'è un birignolo, vale a dire un canale artificiale.
1: Vuoi vedere?
0: Vai.
1: Perché ci hanno chiamato? Guarda. Caro Ivo, sono una volta erano le vasche, ci si lavava, come si chiamavano i lavatoi, questa cosa qua, e sono esattamente nel paesino di Giovi, e perché vogliamo, ci hanno chiamato per dire venite a vedere una cosa qua nella passerella di Giovi, e ora la attraverseremo che porta a Pieve a Setina. E sono rimasto perché devo dire, una volta qui c'erano le lavandaie, la gente veniva qui a lavare, insomma, i panni, si vede ancora un po' anche stondato questa cosa. Adesso c'è da dire che il mondo veramente cambia, e l'arte e l'espressione che vediamo qui, insomma, ci fa un po' riflettere sui tempi che cambiano, anche con dei temi, voglio dire, che sono assolutamente da stigmatizzare a mio giudizio. Però questo è guardate com'è, diciamo, è continua anche tutta questa serie di
9: graffiti, ci rido per non ci piangere, ma andiamo a vedere che cosa ci hanno segnalato. Qui come vedete possiamo scendere tranquillamente su dei gradoni oppure tramite una stradella. Lo fanno molto chi va in bicicletta. Vediamo perché. C'è da dire che è caratteristica questa discesa. Vediamo perché ci hanno chiamato qua. Vabbè, qui ritroviamo l'arte di strada, ma no, perché è un'arte di strada povera, mi sembra. Ma eccoci qua, siamo alla questa famosa passerella. Qui troviamo aperto, anche se c'è da notare ci sono delle strisce queste che indicano, dovremmo indicare una zona di limite, ma qui è aperto e quindi qual è il problema? Vediamo un po', se non fosse in sicurezza sarebbe segnalato. Vediamo perché dicono la gente arriva qui e poi torna indietro. Se torna indietro un motivo c'è. Qui vedete l'Arno, i vasconi lì che mi sembra quelli portavano una volta, Ivo, cosa c'era qua? C'era una centrale idroelettrica, un mulino, cosa c'era qua? Mi sembra di ricordare così. Comunque è bello, no?

0: di un intervento, la ciclopista mi ricorda qualcosa, poi stasera tu mi dirai che cosa. Ah, ecco, però qua è chiuso, quindi il problema era questo, segnalato sostanzialmente. Ci sono queste sbarre, non si può passare, qui c'è il fil de lega tutto chiuso, filo di lega tutto chiuso, sì, questo è chiuso, quindi ecco fatto. Allora abbiamo capito che probabilmente questa passerella sull'Arno non è praticabile, almeno da una parte, mentre dall'altra a questo punto mi sembra di capire che sia stata manomessa. Allora qual è il problema? Che uno viene qua, trova questa e non passa. Beh, che dire, è una passeggiata carina, secondo me una riqualificazione non ci starebbe male, anche perché qua ci sarebbe un posto verde, devo dire, molto anche bello, però vedete che le panchine, da come si, insomma, sono, non sono utilizzate, si vede ormai, sono stantie. Allora noi porteremo questo messaggio, io non so se qui è competenza dell'amministrazione comunale oppure regionale, so che l'intervento per esempio della ciclopista era di ogni parte, ogni comune aveva il suo, poi la regione patrocinava un po' tutti. Vabbè, noi porteremo questo messaggio perché comunque è un camminamento carino, al di là delle scritte che insomma lasciano il tempo che trovo, però è anche un anello, un ponte di congiunzione, poi è stato sistemato un po' con delle traversine, poi lasciato così, insomma un intervento da valorizzare di sicuro. E adesso, caro Ivo, l'abbiamo già citata prima, e adesso guarda dove ti portiamo. Qui invece te lo fermo perché sennò il tempo non facciamo, andiamo alla Pieve, che è carinissimo.
1: Comunque lì è evidente, ecco, che la parte dove tu sei entrato era stata manomessa, perché sì, era bloccata.
0: Sì, ma mi dicono si va da una parte chiusa, una parte. No, in realtà, come avete visto, c'era il filo di lega anche di qua, ma era costato. Ma lì la competenza veramente di chi è? È del Comune di Arezzo?
1: Può darsi che la gestione sia del Comune di Arezzo, perché.
0: Va bene, va bene.
1: Senti, ovviamente non commento i cretini che scrivono in quei modi.
0: Ma l'hai visto che razza di. Cioè, ma lì,
1: tanto veramente quei lavatori raccontano la storia di dei nostri avi, la storia.
0: Vabbè, senti, le altre, c'è un altro filmato del Castelluccio, ma lo mettiamo la prossima volta perché si parla di quella cosa pedonale, che c'è il semaforo, c'è stato fatto. Perché lì con le biciclette non si può passare, c'è scritto bici a piedi e lì dice no, ma si può passare con le bici, no, in terra c'è il rosso ma con il segno solo dei pedoni.
1: Sì.
0: Poi tra l'altro ci hanno fatto notare che sono due mesi che la divisione in gomma, quella gomma grossa, è saltata perché ci hanno preso probabilmente con un cane qualcosa e è rimasta così, ci sono anche spunzoni fuori, quindi tra l'altro quando eravamo lì sono passati i vigili e anche i carabinieri, quindi li vedono queste cose.
1: Le vedono, sì.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo subito a quello che è stato uno dei motivi di che. Levo tutto il resto perché adesso parliamo di quello che è successo sabato qui alla Carbonaia, e per parlarne noi mettiamo un video di, mettiamo prima il servizio di Rai 3?
1: Come ti pare?
0: Il servizio di Rai 3 Toscana di ieri, perché ieri, oggi è giovedì, di ieri mercoledì, lo potete sentire, quindi chi può vederci lo vede, ma ecco il servizio di Rai 3 Toscana, ascoltate attentamente.
2: Svolta nelle indagini sull'incendio che sabato scorso ha sfiorato un'azienda orafa ad Arezzo, c'è un denunciato, determinanti per gli accertamenti le immagini delle telecamere di sorveglianza, il servizio di Costanza Mangini.
3: L'auto fa inversione di marcia, quindi si ferma e scende un uomo, fa pochi passi verso il ciglio della strada, sul margine della carreggiata, per poi risalire e ripartire rapidamente. Pochissimi secondi e si vede salire anche il fumo provocato dalla sterpaglia che prende fuoco. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e pubblicate da Radio Fly documentano l'azione di un piromane nell'Aretino. Le fiamme provocate dall'innesco aumentano rapidamente, lambiscono sono un'azienda orafa. Siamo alla Carbonaia, zona industriale di Arezzo. È un passante a chiamare i vigili del fuoco. Il peggio, fortunatamente, scongiurato. Le immagini acquisite subito dopo l'incendio permettono di ricostruire esattamente l'origine del fuoco. Ai vigili del fuoco ci vuole poco, quindi, per risalire a chi lo ha appiccato. Si tratta di un aretino denunciato per incendio doloso. Nei primi mesi del 2026 in Toscana gli incendi sono stati 150.

0: 2021. Ancora non si ha una stima esatta aggiornata al mese di luglio, ma un dato è certo: il 98% degli incendi sono dolosi o colposi, insomma, nascono dalla mano dell'uomo.
1: Eccoci qua, allora ringraziamo Costanza Maggini, nostra collega. Ecco, allora, questo è quello che è successo mercoledì, ma la cosa era partita molto prima. Sabato, appunto, e adesso vedrai il filmato originale, quello che abbiamo messo noi nel sito. Che cosa è successo? Sabato eravamo qui, io e Angelo, sentiamo il crepitio.
2: Metti le immagini.
1: Intanto metto le immagini che è stato messo. Allora, le immagini sono quelle estrapolate dalle nostre telecamere, telecamere qui di altre location, qui ci conosciamo tutti, ma quelle che sono andate che hanno preso i vigili del fuoco, c'era ovviamente tutte le definizioni belle, compresa la targa, bella grossa così, quindi non potevano sbagliare. Ovviamente queste sono volutamente anche immagini prese da lontano, perché ovviamente ecco. Allora noi insomma abbiamo chiamato anche noi vicini.
2: A noi ci interessa raccontare altre cose.
1: Esatto, noi quindi abbiamo sentito il crepitio qui, Angelo ha chiamato i vigili del fuoco, nel frattempo anche un'altra macchina, una macchina bianca che si vede passa, aveva chiamato i vigili del fuoco. Però parlando dopo Rico sono arrivati due autobotti e una Jeep.
2: Anche perché le immagini, falle vedere che lavoro che hanno fatto le immagini in pochi istanti. Quanto è cresciuto il fuoco in pochi istanti. Perché lì ci voleva niente che arrivassero direttamente all'azienda.
1: Qui lo vedrai adesso su questo filmato qui, guarda, questo te lo scorro fino a quando... Vediamo, questo è il filmato, poi ti faccio vedere in completo perché ci ho messo anche le... Guarda che c'è venuto fuori veramente una cosa enorme.
2: A un certo punto ci sono delle fiamme alte.
1: Esatto. Ma qual è il discorso? Il discorso è che i vigili del fuoco sabato mattina hanno acquisito queste immagini, hanno fatto un avviso di reato, perché si chiama così... E ovviamente in attesa che comunque si muovessero le autorità. E nel frattempo però insomma, visto sono cose che queste, cioè, era brutto anche non pubblicare niente anche da parte nostra, per un motivo semplice, perché potevano esserci anche questo, noi avevamo visto che era dall'immagine era una persona, non chi, ma che era una persona che aveva dato fuoco, c'è poco da fare. Che ne so, senza sentire niente, magari il giorno dopo dà fuoco da un'altra parte, l'altro giorno da un'altra parte, quindi era importante informare. E quindi noi martedì mattina abbiamo divulgato le immagini che adesso vedete. È ovvio che queste sono andate un po', se l'hanno ripresa tutti i colleghi, perché è una cosa molto importante. E da lì, insomma, comunque gli inquirenti si erano nel frattempo mossi, si sono mossi e hanno individuato questo soggetto.
2: Allora, io vorrei dire una cosa su questa storia.
1: Come sempre, un grazie, scusa, a loro e dice il fuoco di Arezzo, perché sono stati veramente rapidi
2: ed efficaci. Ma soprattutto sono convinti della necessità di fermare questi fenomeni, perché gli incendi possono scoppiare per varie ragioni. A volte scoppiano per disattenzione, gente che brucia sterpaglie, gente che brucia...
1: Che non si può fare,
2: non si può fare, però insomma in quel caso, come si suol dire, gli parte il fuoco e non riescono a fermarlo, no? E questa è una cosa, già anche questa, poco salutare, insomma, ecco. Poi sono quelli che avvengono per altre ragioni, gente che butta le cicche. Se la cicca la buttavi dove tu hai trovato tutta quell'immondizia lì vicino a Chiani, e lì prendeva fuoco subito la sterpaglia, poi siccome è tutta l'erba, ci pensi bene, l'intorno ormai è tutto verde, ma il verde di questi mesi è diventato tutto secco, cioè se c'entra il fuoco sugli alberi brucia tutto, con danni alla vegetazione, ma a volte anche alle persone, non si sa una cosa o l'altra. In questo caso qui siamo di fronte invece, non lo so cosa chiamare, è una malattia, è una criminalità, è una delinquenza.
1: Le vedi l'immagine.
2: Sì, ma infatti. Cioè, scendere da una macchina, fare 10 metri a piedi, in un posto dove tra l'altro ti possono anche vedere. Lui probabilmente pensava di non essere visto in questa azione.
1: Ma poi si è fermato anche a aspettare l'arrivo, da quello che sappiamo, le fonti ufficiali in altre parti. Per aspettare
2: e dare fuoco a delle sterpaglie, sperando che diventi un incendio importante. Sperando.
1: Bisognerebbe capire la motivazione.
2: Cioè, ma cosa c'ha nella testa la gente? Sei malato? Curiamolo. Sei un delinquente?
1: Non è un bambino, hai visto che sulla Nazione è riportato un 54enne, quindi
2: voglio dire, queste cose, se si vedono queste situazioni, in questo caso non l'ha vista neanche fisicamente chi ha pubblicato queste immagini, l'ha vista, ma ci sono tanti sistemi oggi di videosorveglianza. Questo lo dico a servizio dei piromani: non date fuoco, qualcuno vi vede. Quindi siccome voglio bene alla natura e voglio bene ai beni privati e pubblici del mondo, smettiamo.
1: Se voi guardate i commenti che vengono fatti sul post che abbiamo messo noi del video, ma anche quello, cioè, ovviamente molti dicono: ma questo, che hanno una zona industriale, secondo te ci sono le telecamere? Tra l'altro vi devo dire che nel corso del tempo qui alla Carbonaia c'era l'abitudine brutta, e qualcuno ci si è fatto male con qualche denuncia penale, di sversare, lasciare i rifiuti, li buttavano quante volte le telecamere, fra tutti si sono date le forze dell'ordine. Qui ci sono aziende orafe, ci sono concessionari, ci siamo noi.
2: L'incendio era vicino all'azienda orafa.
1: Sì, è quello. Sì,
2: cioè, rischiamo di andarci
1: diciamo
2: dentro,
1: così, quindi gli impianti di videosorveglianza ci sono per forza. E quindi ben venga il Grande Fratello. Ecco, vedi quella macchina che passa ora, quella bianca, quella lì, era un ragazzo che quando eravamo lì ha detto: io ho chiamato i vigili del fuoco. Ma lui infatti passa ora.
2: Si è comportato bene.
1: Sì, sì, infatti noi ovviamente questo era giusto. Poi glisso sul fatto che io ho chiamato anche i vigili. Scusa, io lo devo dire però, perché io ho chiamato anche i vigili, la polizia municipale. Dice: ma a noi che ci chiama a fare? Deve chiamare il vigile del fuoco. Avete ragione, per carità, però voglio dire, io non lo so se di sabato pomeriggio scaccia incendio, magari non ha interesse la polizia municipale. Te lo devo dire sinceramente, insomma, possono esserci mille problemi, mille cose, per carità ho sbagliato io, infatti dopo Angelina aveva chiamato e addirittura io ho chiamato le vigilanze perché li conosco, insomma, lo sai, quindi però insomma, ecco, questa vicenda speriamo che abbia un epilogo, che insomma questo signore capisca che ha fatto una grande
2: Vabbè, andiamo avanti, ce l'abbiamo qualche lo rubiamo qualche
1: minuto, ma lo rubiamo dopo. Rapidamente.
2: Ieri mattina c'è stato un importante consiglio comunale ad Arezzo. Al di là del fatto che all'inizio sono state ricordate tre persone decedute, una è Breda, Roberto Bardelli, morto dopo un anno di gravissime sofferenze, una persona che aveva idee politiche sue particolari, ma al quale voleva bene tutta la città.
1: Hai visto?
2: Al Breda voleva bene tutta la città.
1: Noi abbiamo fatto il servizio da lassù, ha avuto
2: assolutamente
1: da bipartisan, posso dirti così.
2: Un ragazzo di 54, generoso, una persona veramente a modo. Poi la scomparsa di quel dipendente comunale, anche lui ovviamente morto in circostanze incredibili, cioè faceva un po' di ginnastica in un giardino della città, ad una settimana esatta dal momento di andare in pensione. Tra l'altro era già vedovo questo ragazzo, ma veramente colpito male. E nell'occasione è stato ricordato in consiglio comunale ieri, che era il 29 di luglio, che esattamente 11 anni fa, il 29 di luglio, moriva Piero Comanducci, il babbo dell'attuale sindaco di Arezzo. Se Piero Comanducci insomma è una persona che io conoscevo anche molto bene, perché ci ho lavorato insieme come telesura per tanti anni con lui, era un collaboratore preziosissimo della nostra emittente. Però il consiglio comunale ha trattato molti temi ieri, no? Tante interrogazioni, per esempio Poponcini, che ovviamente a questo punto parla come futuro nazionale,
1: però siccome non si è presentato non c'era,
2: insomma, lui è futuro nazionale sostanzialmente. Ha trattato due temi che sono a lui molto cari: uno, la sicurezza, e l'ha trattata puntando su un argomento, quell'ex costruzione che si trova al Campo di Marte, che ormai è abbandonata da tempo, che è luogo ormai in cui ci vanno la gente a dormire di notte, nell'angolo quando arriva via Cittadini, dove c'era una volta il
1: Ballettino. Che era oggetto di interesse da parte sia del Movimento 5 Stelle, ma anche di altri, per farci il presidio della
2: PM. Sono anni che c'è qualcuno che fa il presidio, altri dicono di utilizzarlo per altre cose, eccetera. Ebbene, come Poponcini ha detto: ma io vorrei sapere cosa fate, cosa non ne fate, perché non lo sistemate, eccetera. Gli ha risposto direttamente Comanducci dicendo: ma lo stiamo valutando, noi sappiamo che ci sono delle difformità urbanistiche che vanno sanate, sistemate una cosa e l'altra. Tra l'altro, dice Comanducci, sul perché non si fa niente lo sa da sé, perché il verbale che diceva che era difforme dal punto di vista urbanistico è firmato proprio da Aldo Comanducci, comandante della polizia locale. Quindi in realtà
1: Aldo
2: Poponcini, ho sbagliato di tanto, scusami tanto. Comanducci ha detto a Poponcini:
1: sì.
2: ti sei risposto da solo. Invece altri argomenti: ieri c'è stato l'assestamento di bilancio, e fra questo anche un po', diciamo, la spartizione del bottino che c'era in comune. Ti ricordi che Merelli aveva detto: abbiamo un po' di soldi nel cassetto, dobbiamo spenderli bene. E ogni assessore ha fatto le sue proposte. C'è stato un battibecco, una polemica, uno stizzito qui pro quo fra Federico Scapecchi, che è il capogruppo di Forza Italia, ma che è l'assessore uscente dello sport,
1: giusto.
2: Assessore uscente allo sport, che è rimasto molto male dalla sua non nomina, molto fortemente, e Antonella Di Tommaso, che è l'attuale assessore allo sport.
1: Addirittura.
2: E sport, che è successo?
1: Che è successo?
2: Scapecchi aveva istituito i voucher per dare una mano a tutti quelli che hanno meno di 18 anni per fare attività sportiva, dei contributi personali sotto 20.000 euro. Questi voucher venivano confermati anche dall'attuale assessore, però non c'erano ancora, diciamo, l'atto pubblico formale per chiedere all'assessore al bilancio dammi questi soldi per fare il bando. Lo ha fatto Scapecchi e infatti è stato approvato, e quindi alla fine tutto a buon fine, i soldi ci sono, i voucher si fanno. Ma Scapecchi ha detto però se non c'ero io, l'ho fatto io, l'assessore non l'aveva fatta questa richiesta, e l'ha fatto in un modo piuttosto crudo,
1: brutto,
2: senza tanti salami lecchi. Considera che la Di Tommaso è un assessore di Forza Italia, lui è il capogruppo di Forza Italia. Lui è nella maggioranza di centrodestra, la giunta di centrodestra. Io penso che se tutti quanti smettessero di usare l'io e usassero il noi, sarebbe molto meglio. Questo è il consiglio che mi va di dare a due persone che, per esempio, con le quali ho ottimi rapporti, con entrambi, sia con Scapecchi che con Di Tommaso. Sì. Meno io e molto più noi, funziona meglio, ve lo consiglio, specialmente ora che siete in partenza con un'esperienza nuova come questa.
1: Va bene, noi dobbiamo non fare una rettifica, però specificare una cosa.
2: Vai.
1: Noi abbiamo detto la scorsa puntata che Francesco Lucacci sarebbe diventato
2: sì, giusto.
1: Allora, che sarebbe stato nominato presidente del parco.
2: Esatto.
1: Io ho qui la dichiarazione di Francesco, perché è giusto dirla. La notizia che io sarei già stato nominato presidente del parco è infondata. La notizia che io sarei stato ascoltato sia dalla commissione della Camera che dalla commissione del Senato è infondata. Sarò ascoltato nella commissione 8 del Senato il 28 luglio, quindi sì. Già passato. Alle ore 12. Al momento c'è una proposta di nomina da parte del ministro, che dopo le audizioni potrà essere seguita da nomina a presidente del parco delle foreste casentinesi. Tanto ti si doveva, e tanto
2: anche
1: diciamo.
2: Siccome la responsabilità è mia in questo caso, era io che avevo letto la notizia su un sito credibilissimo,
1: sì,
2: di Arezzo.
1: E lui, infatti, ha detto: Io già.
2: Lo già, è giusto, ma ha ragione. Quando ha ragione, ha ragione.
1: Non è vero, quindi.
2: Anche perché, attento, Francesco, non è che si tratta di aver diffuso una notizia negativa. La notizia era positiva, perché avevi un'altra nomina. Arriverà senz'altro dopo il tuo colloquio di ieri.
1: Noi giustamente detto, siccome l'abbiamo data anche noi la notizia, noi lo diciamo.
2: Mea grandissima colpa.
1: Ivo Brocchi ha sbagliato, non me lo dire. No, si è sbagliato insieme, perché siamo insieme.
2: Siamo insieme, ma tu non puoi stare a verificare le 30 notizie.
1: Ma non
2: che
1: importa, io sono qui con te, la trasmissione è fatta insieme. Se sbagli te, sbaglio io. Ma siccome normalmente sbaglio io, questa è una mia tutela. Lo capite, no?
2: Sono preoccupato
1: che Ivo Brocchi non sbaglia mai.
2: Questa tua dichiarazione mi preoccupa.
1: Perché?
2: Perché se io e te siamo insieme,
1: sì,
2: e tutto quello che facciamo insieme vale insieme, vuol dire che tu vuoi bene alla Slime e io voglio bene alla Meloni? Non è così.
1: No, proprio, guarda, la Slime.
2: Ma io voglio bene a nessuno dei due.
1: La Slime purtroppo.
2: Io ce l'ho in testa un bel presidente del Consiglio.
1: Io te l'ho detto, la Slime, secondo me, è una bravissima ragazza, va bene? Però è mal consigliata.
2: Hai visto, la Russa ha detto: che sarebbe di male se nominassimo la Meloni presidente della Repubblica?
1: Appunto, che ci sarebbe di male?
2: Ma ragazzi,
1: l'avete vista
2: legale
1: davanti all'Arabi col cavolo che la Meloni ha messo il cappuccio, lo Shador, come fece la Boldrini? Col cavolo, è vero, cioè la Meloni testa alta, è così che si fa, E l'Arabi muti, scusa, così è.
2: Va bene.
1: Lei rappresenta lo Stato italiano.
2: Se per te basta che non metta lo Shador per essere presidente della Repubblica,
1: è segno di rispetto, della figura dello Stato e anche della donna.
2: Sì.
1: Punto.
2: Benissimo.
1: Nella mia visione è così, nella visione di qualcun altro non è così. Per il momento noi teniamo questa visione qui. Detto questo, la Slime è una bravissima ragazza, secondo me si è trovata.
2: Ragazza, ormai quasi 50 anni.
1: Sì, vabbè, tanto ormai finisce lì, insomma, vabbè. Però al di là di questo, lei purtroppo è mal consigliata. Prendete le energie rinnovabili di cui parlava tanto bene, ma sapete che adesso aveva iniziato la Germania, stanno iniziando a staccare i pannelli perché c'è troppa energia prodotta col sole e non si consuma, non serve a niente, va sotto costo, ma ti rendi conto? La sapevi questa? parlava di Sanchez, la Meloni ha fatto l'Albania, Sanchez ha fatto la Mauritania, parlava di migranti con la Meloni, ora la Spagna vuole uscire da Schengen.
2: Guarda che c'è un anno e mezzo al voto, Beppe, non fare campagna elettorale adesso.
1: No, è perché io alla Schlein le voglio bene, ma il problema, secondo me, si deve fare consigliare un pochino meglio. Ma io mica dico che lei debba sapere queste cose.
2: Ma allora, tu dai per vero tutto quello che dici dell'altra. Non c'è neanche un reimmigrato in Albania, neanche uno.
1: Ma di che? Ma ci sei stato te?
2: Non ci sono.
1: Ma via. Ma in Mauritania ci sono quelli della Spagna.
2: Ma in Albania allora, ci sono i nostri.
1: In Albania ma ci sono i nostri. Che c'entra? La Spagna era il paese. Io sa che voglio bene la Spagna.
2: Abbiamo speso un miliardo per fare quella struttura in Albania.
1: Sì, sì. Abbiamo
2: per
1: speso
2: ora spendiamo
1: quanti miliardi abbiamo speso su altre cose, tipo per super
2: ora,
1: bonus.
2: Per ora spendiamo centinaia di migliaia di euro al mese per mandare carabinieri che non stanno qua a fare la guardia nelle stazioni o nelle strade a guardare.
1: Io preferirei
2: mura,
1: che tutta sta gente mura, che sta facendo, hai visto, coltelli, attentati, cose varie, stesse in Albania e non stesse nelle nostre stazioni, stesse nelle nostre città. E voglio sapere quanta gente sarebbe d'accordo con me che non stare a fare la demagogia, non si mandano via, li tieni qua a delinquere sta
2: ma sicuramente
1: gente,
2: tanti sarebbero d'accordo. Vedi il futuro nazionale come
1: sempre,
2: sta crescendo,
1: ma sempre più vedrai, perché voglio dire andiamo a Modena a cosa, come si chiama, Vignola, Vignola sì, cioè, sì, è disparito completamente, perché la cosa di Modena, difendi l'indifendibile, la gente vota la destra, c'è poco da fare, anche se magari si tappa il naso.
2: Quindi la Schlein è il migliore alleato della Meloni. Questa è la verità.
1: Ma
2: la Schlein è il migliore alleato, ma vero, lo dico davvero io,
1: ma no, ma ora c'è il problema di Conte,
2: lo dico
1: Grillo,
2: davvero,
1: fidati.
2: Che problema c'è, dico, ma figurati,
1: ma Grillo adesso è arrabbiato, vuole il simbolo, gli ha detto siete diventati politici,
2: ma
1: non c'è più niente del
2: tanto
1: movimento,
2: tanto votano tutti Futuro Nazionale questi,
1: è vero, sono passati anche loro di là,
2: non è che sono passati di là, sono sempre stati anche di
1: ma
2: là,
1: ma chi, 5 Stelle?
2: 5 Stelle, no, ce n'era tanti
1: dai,
2: di destra
1: dai, ma chi, 5 Stelle?
2: Assolutamente.
1: Di Battista era di destra, mi sembra.
2: Di Battista non lo so che era, secondo me non era di destra, però secondo me ce n'erano tanti di destra dentro 5 Stelle.
1: Va bene, dai,
2: da 5 Stelle sono finiti prima sulla Lega e ora vanno sul Futuro Nazionale.
1: Ho capito, da qualche parte dovranno
2: andare.
1: Ci
2: mancherebbe altro. Basta che non venga da fuoco qui,
1: perché noi abbiamo le telecamere,
2: quindi no, occhio alla penna, ragazzi.
1: Comunque, veramente, cioè, non le fate queste cose, giù, dai. Però. Ivo, dobbiamo chiudere la trasmissione.
2: 22:44,
1: salutiamo la Greta Settimelli, direttore o direttrice, no, adesso c'è chiamare direttore, ricordatelo, mai la declinazione.
2: Una persona seria.
1: Direttore di Arezzo TV, tutto lo staff, noi salutiamo il nostro Ivo Rocchi come al solito. I video li troverete ovviamente su Facebook.
2: Vedi,
1: da domani
2: tu hai capito?
1: Poi.
2: Noi salutiamo, infatti dice noi, non io.
1: Ma io uso il plurale majestic, no, quello è regis.
2: Majestatis.
1: Majestatis, come
2: majestatis
1: si chiama? Vabbè. Ciao a tutti, buon fine settimana, godetevi.
2: Ci rivediamo ad agosto,
1: caldo.
2: Il 6, non pensate che ci rivediamo a questo fine.
1: Come?
2: Settimana prossima.
1: Sì, ma godetevi questo caldo che arriverà pimpante come non mai.
2: Sì, appena usciamo da qui dentro sentiamo il caldo, anche stasera.
1: È partito, sì,
2: mamma
1: condizionatore.
2: Mia, ragazzi.
1: Perché poi non ne può più. Ciao a tutti.
2: Arrivederci a tutti, cari amici.
3: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso. Intenso, opprimente, continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Val Padana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana, vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Vola.

0: Ed in questo aggiornamento di sabato 1 e domenica 2 agosto non ci sono grandi movimenti, una sola canzone abbandona la nostra classifica, Joy Anima Beautiful, dando spazio a nuova entrata che ascolteremo. E in quindicesima posizione invece troviamo i Medusa e Rani con Silence.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Puntata numero 15 dell'anno 2019 di Stinging Swing. Iniziamo anche per oggi questo programma di jazz, o meglio, era un jazz, condotto da Mauro Giovacchini, qui dalle frequenze di Radio Fly. Ciao, benvenuti o ben rimasti all'ascolto. Direi di partire subito e allora partiamo con Stinging Swing.

0: And all the girls.
1: La canzone che ci siamo ascoltati è Standing on the Corner, nell'interpretazione di Bobby Darin, nome d'arte di Walter Robert Cassotto, nato a New York il 14 maggio del 1936, deceduto a Los Angeles il 20 dicembre del 1973. È stato un cantante e attore americano di origine appunto italo-americane. È stato sposato dal 60 al 67 con la cantante ed attrice, all'epoca molto nota e anche molto carina, Sandra Dee, dalla quale ha avuto l'unico figlio, ed è considerato il nostro Bobby Darin uno dei maggiori interpreti di musica leggera americana in attività tra la fine degli anni 50 e gli anni 60. Il giovedì alle 19 Sting is with, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

Jimmy Scott con I Remember You. È morto all'età di 88 anni, Little Jimmy Scott, grande cantante jazz, l'artista che era affetto da sindrome di Coleman, una malattia molto rara che impedisce al soggetto affetto di raggiungere la pubertà, era nato nel 1925 a Cleveland, in Ohio. Voce da contralto, Jimmy si era fatto le ossa nella Lionhampton Band fine anni 40. Fu proprio il Lionhampton, morto poi nel 2002, a chiamarlo Little Jimmy Scott perché il cantante appariva molto giovane. A fine anni 60 l'interesse nei suoi confronti cessò e, tornato nella sua Cleveland, l'artista si mise a sbarcare il lunario con lavori manuali. Tornò a fare notizia solamente nel 1991, quando cantò al funerale del suo amico Doc Pamus. Lou Reed lo volle in Magic and Loss, il suo album del 92. Dopo aver partecipato alla serie televisiva Twin Peaks, riuscì ad assemblare una manciata di album. Nel corso della sua lunga carriera, Jimmy era riuscito a lavorare con tanti grandi nomi. E questo brano, I Remember You, è contenuto nell'ultimo lavoro di Jimmy Scott. Giovedì, Stingy Swing, Stingy Swing, il jazz proposto da Mauro Giovacchini su

un'accoppiata vincente tra la grandissima Aretha Franklin e la Royal Philharmonic Orchestra con questa canzone A Brand New Me. Questo disco, dove è contenuta questa canzone, ha avuto una rielaborazione delle tracce vocali originali di Aretha con nuovi arrangiamenti registrati appunto dalla orchestra, il tutto su brani del repertorio incisi per la label, la nota major Atlantic Records. Stinging, stinging, swing, swing, swing.

0: questo straordinario duetto di Nat King Cole con la figlia Natalie Cole nei primi anni 90, reso possibile grazie all'allora tecnologia. Fare cantare un padre scomparso con una figlia viva fu una bella cosa, ma la canzone è veramente incredibile. Unforgettable, peraltro, è un celebre brano musicale scritto da Irving Gordon e registrato in origine nel 1951. La versione più popolare fu registrata appunto da Nat King Cole nel 51 con un arrangiamento scritto per l'occasione da Nelson Riddle. Una versione non orchestrata della canzone registrata l'anno seguente fu inserita come bonus track nelle ristampe su CD dell'album del 55 Penthouse Serenade. Nat King Cole registrò nuovamente il brano 10 anni dopo in una versione stereo per l'album The Nat King Cole Story. Nel 91, appunto, la registrazione di Unforgettable fu realizzata per creare un duetto con la figlia Natalie. Questa versione del brano è arrivata in seconda posizione in Australia e Nuova Zelanda e poi quinta posizione nelle Fiandre in Belgio, vincendo ben 3 Grammy Award nel 92 come canzone dell'anno, disco dell'anno e miglior performance vocale pop dell'anno. Indie, la versione originale di Nat King Cole è stata inserita nella Grammy Hall of Fame nel 2000.
1: Stinging Swing su Radio Fly, ora

Ebbene sì, avete riconosciuto senz'altro l'inconfondibile stile e voce di Brian Ferry, il frontman e leader dei famigerati Roxy Music, che si cimenta addirittura in una delle sue canzoni trasformate ad hoc in musica molto jazz. Il titolo di questo brano è New Town e da molti anni che Brian Ferry lavora anche a progetti alternativi di musica riarrangiata, in questo caso con molto jazz, insieme alla His Orchestra, che in realtà è proprio la sua orchestra vera e propria. Stiglione.

0: l'artista italo-belga Melanie De Biasio ha eseguito Your Freedom is the End of Me. Lei ha iniziato a studiare flauto a 8 anni, poi ha imparato il solfeggio, il canto corale, e dice che per lei è stato molto importante imparare l'alfabeto della musica, perché in seguito gli è servito per stabilire una comunicazione vera con gli altri musicisti con cui suonava. La musica è un altro modo di comunicare, e già dalle prime volte in cui lei lavorava con altri musicisti suonando il flauto in un'orchestra popolare a 12 anni aveva capito che imparare la musica serviva proprio ad avere una comunicazione vera, profonda con coloro con cui poi avrebbe suonato. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. E siamo così giunti alla conclusione dello Sting Swing numero 15 e in replica alle 21 del sabato sera. Ciao da parte di Mauro Giovacchini, il conduttore di questo programma, un buon ascolto dei successivi programmi di Radio Fly, ciao, a risentirci a presto. Sting Swing, Sting Swing. Il jazz proposto da Mauro Giovacchini su Radio Fly. If you ever planned
1: a motor west. Sono le 21:36.
0: Ascolta Radio Fly. La

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei...

0: follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai.
0: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
0: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
0: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
4: Vola.

0: poco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.

system control. Code accepted. User entry permitted.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e 3 minuti.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
6: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima

0: puntata domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito, perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi, un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla Cina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure la tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione e state con noi per completarlo, e intanto buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: high spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.